0: Ci siamo.
1: Eh sì, dopo una settimana di sosta dovuta alla festa del radio. 49
0: una
1: anni.
0: Bellissima festa, lo vogliamo dire. Sia il venerdì
1: che la domenica.
0: La SDIA che la domenica qui sotto. Siamo sì. stati bene, ringraziamo tutti e tutte e tutto. Tanti compagni così
2: io devo dire che
0: fuori dai.
2: Io quest'anno non ho fatto praticamente niente perché è stato fatto tutto da gli altri e dalle altre. Niente, ho fatto qualcosina a quella, ma veramente proprio grazie, che sì, era veramente una roba incredibile.
1: No, io invece ho lavorato molto duramente, infatti appunto stavo pensando di chiedere
2: un aumento?
1: Almeno un rimborso, qualcosa, perché insomma.
2: Il
1: direttore artistico
0: ti do il doppio dell'anno scorso.
1: Il doppio l'anno scorso, il doppio di zero.
2: Se a fine dell'anno contabile qualcosa avanza,
1: spetterà il direttore artistico. Quindi insomma, me lo assicurate.
2: La vedo dura, però
1: speriamo.
2: Ci puoi sperare, ti puoi impegnare per fare le cose a sostegno della radio.
1: Esatto.
2: Come succederà a Bruxelles?
0: Che succede a Bruxelles?
1: Succedono tante cose.
2: Succedono cose. Però d'altronde, che ve lo dico, grazie intanto per chi ha trillato. Stavate proprio qua a aspettare, effettivamente siamo tornati. Io so che il direttore questa settimana si è preoccupato di qualcosa.
1: C'è questa cosa che mi angoscia e angoscia tutta l'Italia.
2: Cosa ti ha angosciato questa settimana?
1: Perché romantica, secondo voi, è uguale all'amore non mi basta? Cioè, questo è un interrogativo che insomma
2: non mi sembra nemmeno
1: va capita la lettere, situazione, no. Perché insomma
2: non mi sembra perché
1: appunto dai social i fan di Emma Marrone,
2: il nostro TikTok sta esplodendo, infatti
1: insomma per moltissime visualizzazioni.
0: Ma dice un plagio?
1: Pare che sia, i fan dicono che è un plagio, cioè i fan di Emma Marrone dicono che Ultimo ha copiato la canzone di Emma Marrone L'amore non mi basta per fare la sua ultima uscita romantica.
2: Impossibile.
0: Secondo me
1: i fan di Ultimo sono arrabbiati tantissimo, qui c'è una guerra via social. Però appunto sia Ultimo che Emma Marrone però non si sono pronunciati.
2: E infatti
0: sanno benissimo che sono due pezzi scritti.
1: Sono molto angosciato.
2: Secondo me perché sanno benissimo che questa roba qua gli torna utile in notorietà. D'altronde quant'è che non sentivate parlare da Ultimo e da Emma Marrone? Io da Ultimo non sentivo parlare da quando ha fatto il concerto alla Vela del Papa.
1: Ultimo, insomma, è previsto tra poco, alla fine dell'estate, questo mega concerto di Ultimo. Si diceva all'inizio 350.000 spettatori, mo sentito che dicono 250.000. Mi domando. L'ultimo della fila, no? Cioè quello che sta l'ultimo dei 250, esatto, l'ultimo che va a vedere
0: che entra al concerto di Ultimo vince qualcosa?
1: Ma non lo so, insomma lo suggerirei a Ultimo.
2: Vabbè, comunque bentornati e bentornate a Le faremo sapere, la vostra trasmissione preferita a cura del presidentissimo spettacchiatissimo oggi presidente.
0: Sono spettacchiato.
2: Simpaticissimo, perché mi hai regalato un dono. Finalmente c'ho uno scettro regalatomi dal direttore artistico dentro la radio.
0: Perché non è una televisione, quindi cos'è che stai brandendo in mano?
2: Una scopa.
1: Lo scopino.
2: L'ironia del direttore artistico, d'altronde, è roba che è atavica, nessuno può batterlo. Comunque, quest'oggi, come tutte quante le settimane, intervisteremo un gruppo musicale che ci ha scritto ondarossa@ondarossa.info. fatelo pure voi se siete artist, musicist, quello che vi pare, e scrivete appunto per la redazione musicale, fateci le proposte musicali, noi ne capiamo qualcuna e ve la facciamo ascoltare qua in diretta. Musica, un po' di musica mentre che sentiamo l'artista. Restate all'ascolto, sostenete la radio. Bella stanza, cos'è?
1: Nina Simone.

0: 18:08, torniamo in voce e diamo il benvenuto ai Franca Bandiera.
1: Benvenuti su Radio Onda Rossa. E adesso forse mille. Riusciamo a sentirvi.
2: Sì, eccoci.
1: Eccoci qua.
0: Benvenuti e dai, grazie per averci iscritto. E, raccontateci un po' che cosa fate, chi siete, perché certo. Devo dire che il vostro contatto è stato abbastanza nuovo. Devo dire che tra le tante mail che ci arrivano, la vostra mi ha incuriosito molto. Quindi vi chiedo un po' anche di raccontare a chi ascolta quello che è stato, insomma, dai.
3: Sì. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, noi siamo i Franca Bandiera, siamo una band di Roma e siamo un trio. Io sono Fabrizio, poi con me c'è Francesco e Achille. E, abbiamo da pochissimo, da circa una settimana e mezza, rilasciato il nostro primo album, che è stato quasi un parto, se vogliamo dirlo così. Ci abbiamo lavorato tantissimo in vari anni, sia per quanto riguarda la composizione e la scrittura dei brani, sia poi tutta la fase di mixaggio e mastering, che è stata affidata ad un ragazzo ormai nostro amico e parte della band come mixer e master engineer, chiamato Cosmo. E tra l'altro questo, diciamo, l'uscita del nostro album è stata particolare, abbiamo avuto anche qualche articolo sui giornali, proprio perché il nostro amato Cosmo, ovvero il mix e master engineer, per permetterci di pubblicare l'album il 18 maggio ha dovuto fare una traversata per tutta l'Italia con la bicicletta da Milano a Roma per consegnare questo nostro primo vinile. E diciamo che la sfida era: se Cosmo non riusciva a portarci questo vinile in 7 giorni, l'album non sarebbe stato caricato. Questa cosa, diciamo, ha scaturito un po' di curiosità nel pubblico, e alla fine il buon Cosmo ce l'ha fatta, ha pedalato per 7 giorni come se non ci fosse un domani, ed è arrivato a Roma con il vinile e abbiamo effettivamente pubblicato l'album il 18 maggio.
0: Ce l'avete fatta. E allora
1: anche se non facile, mi sembra, insomma.
3: Niente per lui, che non è un ciclista, quindi è stato bravissimo veramente. Esatto, ma la frase di punta del viaggio, diciamo, che è stata: questo viaggio non è niente a livello di difficoltà rispetto a quanto è stato difficile mixare e masterizzare questo quest'album.
1: Diciamo. Bene, quindi insomma è andata bene, quindi.
3: Assolutamente sì. E sta andando bene anche l'album, siamo molto contenti dei risultati che sta avendo, pur, diciamo, avendolo pubblicato sulle piattaforme con un profilo, se vogliamo chiamarlo vergine, ovvero un profilo che non aveva niente pubblicato sopra, un profilo che è nato nello stesso momento in cui è uscito l'album. E pur, diciamo, utilizzando questa tecnica, comunque l'album sta andando abbastanza bene con gli ascolti, siamo molto contenti, le persone sono soddisfazione.
1: Vabbè, a questo punto.
3: Certo,
4: ormai.
1: Avete un suggerimento oppure ci pensa qui l'addetto?
3: Il brano che per ora sta andando meglio è Ritratto, che è, diciamo, l'unica ballad dell'album. Però, insomma, anche a sentimento, diciamo, a noi i brani piacciono tutte 8.
1: Certamente, immagino. Vabbè, comunque, se vuoi, certo, cominciamo con Ritratto.
0: Sicuramente seguiamo il consiglio.
1: E allora, Franca Bandiera, Ritratto.
3: Perfetto.

0: capito niente.
1: Franca bandiera. Bene, allora, quindi ragazzi siete di Roma, cioè nel senso state a Roma, ma dalla calata non mi sembrate proprio romani.
2: Esattamente, nessuno di noi tre è effettivamente di Roma, anche se abitiamo a Roma dal 2020 circa, anzi poco prima. E siamo di Formia e invece due di Formia e un ragazzo di Milano, o comunque provincia di Milano. Insomma, siamo sì, adottati da Roma, mettiamola così.
0: Ok. Roma ha le braccia molto larghe.
1: È una mamma molto accogliente. No, io vi volevo chiedere invece, raccontateci un po' gli strumenti che suonate, quello che fate, il modo in cui.
0: Anche se un po' ce l'hanno già detto, essendo un trio, beh,
1: sì, però anche un po'.
0: Ipotizziamo che siano chitarra, basso, batteria, o mi sbaglio?
3: Allora, in realtà adesso sono Achille, sto parlando io.
0: Dai.
3: Io e Fabrizio ci conoscevamo già prima di questo progetto. Io nasco come pianista, lui come chitarrista classico, e un po' abbiamo mantenuto questi strumenti, ma in questo progetto ci siamo messi a esplorare, perché la composizione non è stata più soltanto dedicata in studio, in saletta, ma utilizzavamo proprio computer, registrazioni, sovraincisioni. In questo percorso, che è durato all'inizio un anno, dopo un annetto è arrivato Francesco. Francesco in questo progetto in realtà è entrato come bassista, ma lui è un jolly che ci ha portato la musica elettronica e tantissimi altri strumenti, perché un po' di strumentista, suona il sax, suona la chitarra, suona il basso, suona la musica elettronica.
1: Nel pezzo che abbiamo ascoltato, diciamo, non si sente molto questa contaminazione elettronica, però sicuramente nei prossimi uscirà un po' più.
3: Esatto. Avete scelto proprio l'unico brano che è Ballad.
1: No, l'avete scelto voi. L'avete scelto voi.
0: Ci rimpalliamo la responsabilità.
1: No, questo qua, no, invece più che rimpallarcelo, io lo affronto, no? Perché nel senso che mi ci dite, è uno di quei pezzi che va per la maggiore. E quando ci parlavate appunto dell'album e del lancio che avete fatto, quindi se vi va di spendervi, c'avete qualche cosa da dire su questa cosa qua, che appunto la ballad è quella che è la cosa che è andata per la maggiore sull'album che avete fatto?
3: Forse potremmo più puntare l'attenzione su un modo di comporre e fare musica, che è quello che abbiamo voluto applicare su tutto quanto l'album. In realtà l'album è fatto da 8 brani, ma è molto breve, sono 17 minuti di musica, quindi circa 2 minuti e mezzo a brano, ed è stato fatto apposta per portare uno stile musicale, un stile di composizione che non utilizza gli schemi standard delle strutture musicali pop, quindi sì, intro, strofa, ritornello, strofa 2, ritornello 2. Abbiamo cercato di creare delle piccole storie seguibili con un testo e una melodia semplici, anche se sotto succede un po' di tutto. Un po' un'esplorazione.
2: Soprattutto penso che il punto di forza del nostro progetto sia che da un brano all'altro non sai cosa ti puoi aspettare, mettiamola così. Cioè è possibile che in un brano insomma senti un brano ed è un pezzo hip hop, rap, un altro brano è una ballad, un altro brano è tutto elettronico, e insomma c'è un bel misto di cose e non sai effettivamente cosa aspettarti da un brano all'altro.
0: A me questa cosa piace molto,
4: infatti piace molto, insomma. Anche a me, non so quanto poi al pubblico possa ci possa.
1: Vabbè, però ne parliamo dopo, intanto scegliete un'altra canzone da ascoltarci e poi ne parliamo dopo.
0: Che ci ascoltiamo?
2: Possiamo sentire per esempio Grazie.
5: Ok.
2: È il primo brano dell'album, esatto.
1: Andiamo.

0: Ok.
1: Sì, in effetti grazie. Siamo molto sorpresi.
0: Molto sorpresi.
1: Perché sì. Dopo il primo brano veramente non ci aspettavamo una cosa simile, però sì. Insomma.
2: È più o meno questo, è proprio l'effetto che vorremmo dare agli ascoltatori, ovvero cioè, non, e soprattutto anche ai nostri concerti, cioè che tu puoi venire a un nostro concerto e poterti godere effettivamente di tutto nell'arco della durata, insomma,
3: dell'esibizione.
0: Come la portate dal vivo questa roba?
4: I concerti, quello volevamo un po' chiedervi.
0: Come la portate dal vivo? Cioè, con quale formazione, appunto, visto che ci dicevate che avete usato molta post produzione, sì. Multi loop, insomma, sore incisioni, eccetera, eccetera, nel senso dal vivo come.
2: Sì, allora diciamo che il nostro asset dal vivo è abbastanza complesso, ma speriamo che sia altrettanto bello, ovvero suoneremo sia strumenti acustici, sia suoneremo sopra diciamo le basi, posso dire, la batteria per esempio starà tutta al computer già programmata e noi ci suoneremo sopra, ci alterneremo poi con vari strumenti acustici come ho detto prima, ci saranno altre aggiunte come il sassofono, la chitarra acustica, il pianoforte, insomma tante cose messe insieme cercando di
0: diciamo un live dinamico.
2: Molto dinamico e in questo caso possiamo annunciarvi che ci sarà la nostra prima apparizione dal vivo con questo progetto il 13 giugno a Largo Venue a Roma e sotto diciamo un festival organizzato da Paolo Da Grandi che farà suonare tante band tra cui ci saremo anche noi come headliners.
0: Bene, okay, siamo contenti appunto di aver anche dato un
1: contributo,
0: diciamo, una spinta così, a questo progetto che comunque sì, effettivamente lasciatevelo di è un progetto abbastanza insolito, è strano, è arrivata strana la presentazione con quella storia della bicicletta, un mixone di roba sicuramente non passate inosservati.
1: No, io voglio aggiungere anche insomma che appunto durante questo ciclo di trasmissioni abbiamo scoperto che appunto i generi non esistono, perché tutte le volte che abbiamo fatto questa domanda dice ma che genere fate voi, insomma ci hanno sempre risposto non male, ma insomma ci hanno spiegato che appunto che i generi sono una convenzione, quindi appunto un gruppo che non ha un genere diciamo base, insomma è molto interessante.
2: Casca a fagiolo questa cosa che hai detto, perché noi siamo assolutamente contro i generi musicali, ovvero cioè nel senso la musica andrebbe presa per quella che è, qualsiasi essa sia, e senza starsi a fare troppe pippe mentali, se possiamo dirla così.
1: Assolutamente.
2: Oddio, cosa sto ascoltando? Semplicemente ascolta, se ti piace bene, se non ti piace vai avanti.
1: Esatto.
0: Allora, io ho una domanda un po' personale forse a questo punto. Volevo sapere super giù l'età dei componenti della band. Non è una domanda che faccio spesso, però vi spiego perché vi chiedo questa roba qua, perché quello che hai appena detto è una roba molto matura secondo me sotto il punto di vista proprio del fare musica, insomma non è una roba proprio per come l'hai detta, non è una roba proprio secondo me una delle prime difficoltà che hanno gli artisti quando cominciano a fare musica è anche ricavarsi
1: una nicchia.
0: Sì, esatto, un ruolo in una nicchia, cioè una presenza in una nicchia, no? E questa roba qua invece mi sembra appunto una roba molto più sganciata da quel tipo di bisogno, ma è molto più una roba personale, quindi
2: lo sapevo. Allora, l'età nostra, io sono Fabrizio e nel progetto diciamo che maggiormente sono la voce principale, poi vabbè suono la chitarra e ho 33 anni. Poi c'è Achille,
3: ci sono io Achille, io faccio il pianoforte e altre tastiere, io ne ho 30.
0: Vabbè, una trentina, dai,
1: non sono abbastanza giovani.
0: Non volevamo per di pescare comunque.
4: No, magari c'è
2: un suo ragazzo che in realtà è molto più piccolo di noi e si presenterà lui.
5: Mi presento io, sono più piccolo di loro, ho 20 anni e sono quello che principalmente produce e suona un po' di quello che capita.
1: Ok.
0: Bene. Comunque, grazie. La prima parte della canzone, diciamo, è abbastanza critica con appunto con chi fa il musicista, no? Con chi ha studiato, che non vuole entrare in quel mercato, ringraziate la musica trap. Molto provocatore, cioè, fa ride ma anche riflette.
2: Okay.
0: Dai, a parte scherzi, scelgo io una canzone.
3: Vai.
0: E adesso non mi ricordo perché le ho sentite diverse. Mo ci andiamo a sentire, faccio schifo o così. Non lo so.
3: Va benissimo.

0: Presidente, quando ti faccio i segni con le mani.
1: Ma quindi, tanto il microfono era chiuso, potevi proprio urlare.
0: Sì, infatti io stavo già urlando, solo che tu c'avevi le cuffie e non mi sentivi. Abbiamo sentito,
2: poi
0: faccio
2: non fateci
0: schifo.
2: Caso, eh?
0: Abbiamo sentito, faccio
3: sì,
0: schifo.
3: Tranquilli.
0: Scusate.
3: È stato un piccolo spoiler dell'altro brano, il quarto.
0: Esatto. In sottofondo c'è il tuo nome, che è il quarto brano. Come possono fare le persone a trovarvi, a cercarvi, a sentire la vostra musica e anche a contattarvi per chiamarvi a suonare, insomma?
3: Certo, è la pagina nostra Instagram è il posto dove leggiamo di più, maggiormente i messaggi, e la pagina si chiama francabandiera.music, la pagina Instagram. Invece su Spotify siamo semplicemente Franca Bandiera, mentre se volete scriverci via mail per qualche proposta, ma anche su Instagram va bene, però via la nostra mail è info@francabandiera.it, e vabbè, anche su YouTube invece ci chiamiamo Franca Bandiera punto official, insomma basta che cercate Franca Bandiera, ovunque ci trovate.
0: Franca Bandiera Roma, aggiungete sul motore di ricerca, esce precisamente. E allora andiamo con la domanda di Rito.
2: Eh sì, la domanda di Rito è questa, insomma, come mai avete scritto Radio Onda Rossa?
0: E soprattutto, la conoscevate Radio Onda Rossa? Conoscete questa radio?
3: No, sinceramente non la conoscevamo, anche se...
2: No, scusa, ti interrompo, noi ci aspettiamo una risposta assolutamente sincera, perché insomma...
0: Quindi vai proprio tranquillo.
3: Sì, no, assolutamente non la conoscevamo, però abbiamo effettivamente appena scoperto una radio di Roma, e sarebbe anche carino magari un giorno venirvi a trovare, se...
2: Noi siamo sempre qua.
0: Beh, non avete scoperto una radio di Roma, avete scoperto una radio che mo vi racconto io. È una radio che è stata aperta nel 1977, quindi ha fatto 49 anni proprio la settimana scorsa. 49 anni senza nemmeno un secondo di pubblicità. Senza nemmeno un finanziamento da partiti, finanziamento da privati, finanziamento da qualcuno che vuole dettare la linea redazionale di questa radio.
2: Totalmente autogestita,
0: tutti quanti e tutte quante noi che la teniamo accesa non ci prendiamo nemmeno un euro da 49 anni. E
3: potremmo chiamarla una radio franca, una franca radio.
2: In effetti sì, potremmo,
0: abbastanza.
2: Sì,
0: tant'è infatti che è stata proprio tirata su da tutti quanti i movimenti autonomi operai del 77, che qua a Roma, diciamo a Via dei Volsci, erano una delle zone più reattive di Roma, diciamo, ecco qua. E quindi adesso conoscete Radio Onda Rossa. Fino adesso, se non sapevate queste cose, non la conoscevate.
3: Perfetto,
0: però adesso invece la conoscete, così vi siete resi conto meglio di quello.
3: Bellissimo,
0: che...
3: bellissimo, complimenti a voi.
0: No, grazie a voi.
3: Grazie della disponibilità.
0: Dai,
2: è un piacere.
0: Ogni venerdì
2: ospitiamo volentieri gli artisti che ci scrivono, è veramente con piacere.
0: Purtroppo non troviamo mai nessuno da insultare.
2: Infatti questo è il problema. Insomma,
0: ci vuole pelo sullo stomaco.
2: Dobbiamo trovare
0: come
2: degli artisti,
0: presidente,
2: insomma, di scarso valore.
0: Tu ce l'hai per il tuo storico, sì.
2: Allora,
0: va bene ragazzi, noi vi
2: ci
0: ringraziamo.
2: Sentiamo un ultimo brano,
0: sì,
2: di Franca Bandiera, e vi salutiamo.
0: Vi chiediamo di indicarci l'ultimo brano, così ce lo sentiamo in chiusura, e vi ricordiamo che tra poco su www.ondarossa.info trovate il podcast della trasmissione. E vai, diteci l'ultimo brano.
3: Sì, per continuare sull'onda dell'imprevedibilità potremmo consigliare Timido, che è il brano più imprevedibile dell'album.
2: Perfetto, allora vi ringraziamo ancora e vi aspettiamo qui negli studi di Radio Onda Rossa.
0: Grazie ancora per averci fatto conoscere la vostra musica. Dai forte, un abbraccio.
2: Ciao.
4: Timido.

quindi scusa un cazzo. Timido, timido, se non mi conosci mi crederai timido, pavido, sentilo, senti.

0: Vedi, quindi allora io ci ho sentito un po' Caparezza, un po' Mad Men, Jamie Dice, quella roba lì, un po' anche Salmo, ma soprattutto ci ho sentito lo stile del Machete Mixtape volume 2.
1: Addirittura.
0: Ci ho sentito proprio quello stile là. Nella produzione, diciamo.

0: settimana incredibilmente no. Beh, sono tutti quanti poi dello stesso personaggio, però non voglio rubare la scena al direttore artistico che cerca gli occhiali. Questa là io la faccio uno spoiler. Non è mai successo che abbiamo fatto un pensierino in una settimana e nella stessa settimana ce ne sarebbero tipo 10-15 diversi dello stesso autore. Sono sicuro, perché comunque il nostro direttore artistico è un grande appassionato del menzognero e la citazione verrà
1: un bellissimo
0: là.
1: Giornale.
0: Esatto, ma ce ne sono tante altre di citazioni che io ho scoperto così in 10 minuti solamente cercando altre cose.
1: Andiamo allora, parliamo di De Gregori, insomma, a parte la sua dichiarazione di lui.
0: Il compagno De Gregori, giusto?
1: Non proprio, direi. Insomma, perché appunto dichiara in un'intervista che dice lui ricerca una vicinanza fisica con chi lo ascolta, e però aggiunge: sono imbarazzato dal gigantismo dell'industria musicale, sold out è un'espressione terribile, mi dà fastidio, c'è tanta gente in Italia che non può riempire gli stadi, questa musica dal basso va incoraggiata, dice lui, insomma. Però appunto di musica dal basso De Gregori, insomma, un po' controversa la questione, perché insomma addirittura lo stesso giornalista gli ricorda che lui ha fatto un disco insieme a Checco Zalone che diciamo non è proprio il top, mi viene da aggiungere. E poi aggiunge
0: c'è grossa crisi, come direbbe Guzzanti, c'è veramente grossa crisi di satira.
1: No, perché appunto si accoda, diciamo, al numeroso esercito di cantanti italiani che dicono questa roba così, insomma. Dice che ha letto l'enciclica del Papa, pensa un po' che passa
0: culo,
1: il tempo così,
0: culo.
1: Insomma.
2: Sempre lui, De Gregori.
1: De Gregori, che se la prende con gli algoritmi.
0: L'ho letto sul Corriere che l'enciclica del Papa.
1: Però aggiunge che anche lui non si sente nessuno per dire quale posizione prendere su Gaza, Israele e l'Iran.
0: Infatti
1: non mi sento in grado di dare lezioni a nessuno e nemmeno vorrei ricevere le lezioni, soprattutto da un cantante o da un uomo di cinema, non hanno l'autorevolezza per farlo, e quindi così lui si
2: io direi che comunque è invecchiato male.
0: È invecchiato male, e il Fatto Quotidiano
1: è invecchiato peggio.
2: Il Fatto Quotidiano è stato un grande compagno quando era giovane, però insomma,
1: addirittura è stato smentito da Elisa, la cantante.
0: Sì, esatto.
1: Elisa, insomma,
0: perché comunque nel senso detta così sembra un po' all'acqua di rose, invece quello che insomma
1: secondo me
0: cioè quello che ha detto, lui dice proprio che lui si vergogna degli artisti che prendono posizioni politiche, nel senso,
1: e secondo me lui risente, appunto è uscito anche un documentario, non so qualche cosa, su Netflix, che parla appunto degli anni 70, dei processi pubblici che vennero fatti ai concerti, tra cui anche De Gregori, ricordo anche Venditti, e questa cosa insomma...
0: Dici di più, direttore?
1: Insomma, in quegli anni, diciamo, di grande fermento politico, e non solo di fermento politico, insomma, scoppiavano bombe sui treni, succedevano omicidi in continuazione.
0: Ma dici quegli anni in cui hanno fatto la Gionda Rossa?
1: Parlo degli anni 70 particolare, insomma, e lui che faceva Buonanotte Fiorellino, insomma, era un po' così improbabile, per cui venne fatto un concerto, venne interrotto il concerto, salirono i compagni sul palco e fecero una specie di processo popolare per dirgli ma insomma ma che cavolo stai a fa'. E questa cosa a lui non gli è mai andata giù, per cui
0: buonanotte a...
1: Esatto, quindi buonanotte...
0: Come si chiama il nome? Gregorio Franceschino. Buonanotte Franceschino. Sì, smentito da Elisa, che comunque non ci teremo veramente, perché...
1: Sì, vabbè, insomma,
0: No,
1: Elisa ha rimproverato De Gregori dicendo che insomma invece lei ha preso posizione e quindi insomma gli artisti devono prendere posizione.
0: Vabbè,
1: un'aggiuntina.
0: Guarda, io qua c'ho una sbraga di schede aperte che sono successe un botto di cose, perché siamo in ritardo di su tante cose. Cioè, nel senso, qua oggi che ore so? Già 36.
1: Vabbè. Però insomma una cosa molto rapida. Volevo parlare di Auker de Kranz.
0: Della pronuncia forse non so,
1: il mio francese non è proprio perfetto, insomma, al cuore di Kranz, parliamo di Kranz Montana
0: che è
1: sì, perché
0: posto,
1: a proposito di concerti, c'è stato un concerto di beneficenza per Kranz Montana, per le vittime di questa tragedia, vabbè, insomma. E praticamente, insomma, i familiari delle vittime che aspettavano di ricevere questi soldi.
0: Sì, questa tragedia, in cui c'è, nel senso, il localaro di turno, per risparmiare sulla sicurezza, aveva bloccato una porta di uscita di emergenza. Comunque,
1: ma sì, e anche, diciamo, c'è stata anche, secondo me, una certa collaborazione da parte di molti. E comunque, insomma, in questa concezione.

0: Certo, insomma, questi soldi non arrivavano, i familiari protestavano. Chi ha organizzato questo concerto ha risposto dicendo: guardate, stiamo inviandovi i soldi, ma il problema è questo, cioè che il concerto è costato 80.000 franchi svizzeri.
1: È costato 80.000.
0: Però in beneficenza ne sono arrivati solamente 15.000.
1: Cioè, all'aspetto.
0: Quindi, insomma, io mi domando: ma fatto la beneficenza a chi l'hanno fatta?
1: Io non sono proprio un mago dei numeri.
0: Però 15.000 però versus 80.000, insomma.
1: Che secondo me è pure la stessa fine che fai te con la storia che volevi i soldi, quello che dicevamo all'inizio. Secondo me è la stessa fine che fai te, diretto.
0: Infatti, pensavo di organizzare qualche concerto.
1: Potresti dire quello, dicevo. Dobbiamo organizzare più concerti in maniera tale che svortiamo pure noi.
0: Esatto, i Rolling Stones.
1: I primi a svortare la radio. Non male. Va bene. Io qua comunque ho una serie di roba sui concerti. Imbarazzante, perché veramente ne sono successe di tutti quanti i colori. Sentiamoci, ce l'hai una canzone?
0: Ma certo.
1: Mettiamo una canzone, perché non ce la posso fare così.
0: Dai.
2: Carico.
1: Sì, no, so carico, ma in realtà sono disperato. Allora, se volete disperarvi con noi, restate all'ascolto di 87.9, è una cosa che sicuramente pieghierà male tra poco. Tra poco facciamo la rassegna delle azioni legali riguardante il music business delle ultime settimane. Tra pochissimo.
0: Ok.

0: siamo?
1: Ci siamo.
0: 18:40, Radio Onda Rossa, questa è la vostra trasmissione preferita.
1: E andiamo con la
2: infatti
1: rassegna.
2: Non è la nostra, è la vostra trasmissione preferita.
0: No, la mia è un'altra.
2: Infatti, quindi la vostra.
0: Squillano i telefoni, ma perché?
1: Ma magari c'hanno qualcosa da dire. Comunque, Sony Music e Universal si intensifica la causa contro Suno. Suno che cos'è?
0: È una app di intelligenza artificiale concentrata sulla musica.
1: Esatto.
0: Si possono fare delle canzoni in
1: Sony e
0: click.
1: Universal, che come ogni settimana insultiamo, stanno in causa per una fracca di soldi contro appunto questa applicazione, perché inizialmente si diceva che Suno avesse istruito questa applicazione con 560 opere coperte da copyright, ma adesso Sony e Universal alzano la posta in gioco e dicono che sono diventati 60.000 le canzoni coperte da copyright. E questa qua niente, solamente seguiamola, continua a seguirla. Sicuramente quello che c'è da dire è che come diciamo sempre, in questo periodo, in questi anni, in questo anno più che mai come nello scorso, si intensificano gli impicci che fanno a livello proprio monetario.
2: Poi durante l'estate insomma si scatenano i concerti.
1: Sì, ma qua questa però è una roba un po' più grossa, cioè nel senso qua come vedremo più tardi, questa è una roba proprio grossa, che a livello europeo si muovono. Come dicevamo qualche settimana fa, abbiamo visto che tante case, mi sa proprio Spotify pure, no, è passata in America, perché comunque Donald Trump strizza l'occhio a certi tipi di tassazioni a queste multinazionali rispetto ad altre. Comunque, adesso concentriamoci solamente sulle azioni legali, quindi Sony Universal contro Suno. Poi abbiamo, questa è molto bella, USA, la controffensiva legale di Live Nation e Ticketmaster. Come ricorderete, qualche settimana fa parlavamo di questa causa che sta partendo, forse speriamo, anche in Inghilterra contro diciamo i magnati, no?
2: Sì, è una grandissima agenzia di concerti,
1: i gerarchi,
2: insomma, sì.
1: Nel senso proprio diciamo contro chi lucra in maniera veramente troppo eccessiva sui concerti. L'abbiamo detto tante volte quanto costano i biglietti gestiti sempre dalle stesse società, che poi molto spesso annullano i concerti se non vendono abbastanza biglietti, di come questo ci rimettono gli bla bla bla bla bla bla, lo sapete, se non lo sapete andate ad ascoltare le trasmissioni vecchie in cui l'abbiamo parlato. Comunque secondo loro hanno presentato la controffensiva dicendo che no, ma è tutta quanta una bufala, chi ci sta accusando, questi tutti gli stati americani fondamentalmente che ci accusano stanno dicendo le cose. E c'è una parte molto interessante, carina da leggere. Secondo i documenti depositati presso la corte presieduta bla bla bla, i querelanti si sarebbero concentrati su episodi eclatanti come l'ormai celebre chat aziendale nella quale due dipendenti del gruppo si vantavano di rapinare i clienti per smuovere emotivamente i giurati. E quindi c'è, nel senso,
2: sono brave persone.
1: Quella secondo me è solamente una dei chat che è sì, diventata virale, che se uno va a cercare altro, che, come gli Epstein Files. Va bene, questo era il numero 2. Numero 3, giuro che poi è quasi l'ultima, Warner contro verso l'accordo con la causa contro Crumble Cookies, che è questa marca alimentare che praticamente accusa
0: Scotti.
1: Warner, esatto, accusa Crumble Cookies di aver usato in maniera inappropriata
2: la musica degli
1: sì, alcuna musica. Questa roba qua vediamo un po' come va a finire pure, nel senso questi veramente si attaccano a tutto. Questa roba qua, faccio la chiusura di questo spazio di polemica, quello che dicevamo prima, dove si spostano i magnati della musica da una parte all'altra del mondo perché pagano più o meno tasse. Il Canada ha alzato la posta dello streaming dal 5% al 15%, ossia, cioè, stanno facendo questo passaggio. Le grandi multinazionali che guadagnano con lo streaming, come Netflix o simili, e quindi d'ora in poi anche Spotify e quest'altri, che si erano opposti alla mentalità di questa, pagheranno invece che dal 5 al 15% in Canada, differenza che negli Stati Uniti e qua probabilmente. Vabbè, questa qua era un'altra cosa. E l'ultima, proprio l'ultimissima, nota che ci dobbiamo segnare da qualche parte, perché secondo me prima o poi ci tornerà utile, è che il CEO, il boss della SIAE, Fedeli, entra nel consiglio di amministrazione di GESAC. Che cos'è GESAC? Bella domanda. Lo sono andato a cercare. GESAC praticamente è un'associazione tipo l'ARCI. Però invece di gestire associazioni, gestisce gran parte di quelli che in Europa fanno il ruolo della SIAE, ossia riscuotono e dovrebbero distribuire i soldi. Questa roba qua appunto si inserisce nel panorama in cui, come dicevamo, queste multinazionali scappano dall'Europa, questo soggetto Fedeli entra dentro il CDA di questa grande società, e eppure loro comunque hanno come obiettivo uno degli obiettivi principali, insomma, che si spingono, perlomeno nel senso perché fa figo, il contrasto, l'equa distribuzione sull'intelligenza artificiale, sulle opere di quel tipo lì, eccetera eccetera.
2: Eh sì, perché insomma questa intelligenza artificiale andrà a toccare non solamente...
1: Ah, io voglio dire solamente una cosa su questa e ho chiuso. Veramente qua l'aiuto.
0: Allora,
1: sulla SIAE veramente, cioè nel senso che veramente sono dei ladri. Da quanti anni so che esiste la SIAE? 40? Sono 40 anni che rubano i soldi a tutti quanti gli artisti italiani, e non solo, l'abbiamo visto che facevano delle canzoni uguali a Rolling Stones, ma cambiando
2: le cover
1: in italiano, pagavano una roba proprio, cioè proprio i truffa, cioè proprio veramente dei truffatori. Solo la SIAE riesce a truffare gente come...
2: Ricordiamo che la SIAE non è, diciamo, un ente pubblico, ma un ente privato.
1: Assolutamente.
2: Quindi
1: giustamente in Europa in questo momento ci serviva qualcuno che sapeva bene come essere una merda e fa guadagnare i pezzi di merda. Quindi Fedeli, siamo veramente felici e orgogliosi di essere rappresentati finalmente dentro la GESAC da te. Grazie.
2: E va bene.
1: Grazie.
2: Insomma.
1: Musica. Famo un attimo uno stacco musicale e poi torniamo col secondo momento più teso della settimana.
2: E dai.
1: Pensierino. No,

0: per quanto io adoro, ah,
1: rieccoci qua, insomma,
0: quanto io proprio riesco a far ronzare il microfono, esatto. E dobbiamo tornare in voce, direttore.
1: Eh sì, sì, sì. Perché torniamo, siamo arrivati voce, al vostro, al momento meraviglioso della settimana,
0: al vostro secondo momento più della settimana, cari ascoltatori, ascoltatori.
1: Questi sono i più venduti, insomma, perché
0: onore
1: sono...
0: a voi.
1: E questa settimana grandissime novità, insomma,
0: vai, vai, siamo
1: al
0: pronti.
1: Primo posto una nuova entrata,
2: la classifica FIMI,
1: esatto,
0: sì, ricordiamo che Confindustria FIMI,
1: certo. E insomma, e quindi dicevo, una nuova entrata al primo posto, Tedua con Ryan Ted.
0: Ah. Mamma mia, io ti giuro che mi viene l'ansia solo, cioè, c'ho un misto tra ansia e disgusto, cioè, potrebbe essere il nuovo.
1: Però
0: nuovo,
1: ti puoi rifare che al secondo posto c'è Shiva con Vangelo.
0: Vangelo di Shiva.
1: Al terzo posto una nuova entrata.
0: Su una pinna? No, niente pinna al terzo posto.
1: No.
0: Niente qua. Pinna.
1: Al terzo posto, anche qui, insomma, io un cantante che apprezzo molto, che è Samurai Jai, per la sua pettinatura.
0: Samurai Jai,
1: con il disco Amatore, salutiamo. Che entra addirittura al terzo posto, così in classifica.
0: Sì. Lui, secondo a Sanremo, grande sconfitto da Salda Vinci, era meglio lui all'Eurovision, diretto?
1: La pettinatura sicuramente era molto meglio.
0: Faceva meglio di.
1: Infatti, insomma, l'ho esatto. Detto, ormai ho trovato.
0: Non abbiamo parlato niente. Abbiamo detto qualcosa sull'Eurovision dopo che ha perso Salda Vinci? Niente, non abbiamo detto
1: ma
0: niente.
1: Non c'è nulla da dire.
0: Non c'è nulla, dobbiamo fare una puntata speciale.
1: Va bene, continuiamo. Il quarto posto, quarto purtroppo, Geolie.
2: Vince anche ancora una volta Israele.
0: Ma che sta a vincere? Non ha mai vinto Israele.
1: No, è arrivato secondo.
2: È
0: come al solito, pure l'altro anno, sempre con i voti da casa.
1: Sì, insomma.
0: Perché comunque pagano. Sì, perché c'è proprio.
2: Detto un sacco,
0: sì, esatto, perché esatto. Cioè, Israele, proprio il governo di Israele caccia i soldi per fa esatto, votare
1: qualsiasi cosa, basta insomma far vedere cosa sono
0: vabbè
1: pubblici,
0: ma stava a fare la classifica dei più venduti, perché pure esatto, oggi li dobbiamo nominare, cioè, ma pure oggi a parlare di quei pezzi di merda,
2: scusate.
1: E allora dicevo, al quarto posto tutto è possibile, Geolie. E con grande tristezza, però, insomma, scende al quinto posto.
0: Tutto
1: Olli,
0: su una
1: tutta
0: pinna,
1: vita sempre.
0: Su una pinna, su una rota.
1: 83
0: su.
1: Settimane.
0: Se vedeva uno stradone cabiretta.
1: A
0: bandana e l'occhiale, porco due, zi.
1: Al sesto posto, Santissimo Saif.
0: Santissimo Saif, che non è Said, non è. Come si chiama quell'altro con i capelli che ti piace?
1: Aspetta, Samurai Jai.
0: Samurai Jai, era Saif, che non è Samurai Jai, ma come lui richiama. Il Vangelo, giusto?
1: Mi sa che ho sentito insomma una sua canzone.
0: Ti piace,
1: che,
0: ti piace, molto, questo ti piace.
1: Molto italiana come
0: molto
1: canzone.
0: Molto italiana, che cazzo
1: sì,
0: sei?
1: Reggaeton praticamente.
0: Che cazzo sei? Il
1: classico genere italiano che è il reggaeton. Va bene, insomma, proseguiamo al settimo posto. Non è una grossa sorpresa, anche
0: no?
1: Qui Bad 73
0: Bunny.
1: Settimane. Bad Bunny.
0: Bad Bunny, lo sapevo, guarda, non lo sapevo, ma lo sapevo.
1: Sì. Insomma, Debbie Girar Mass Photos, 73 settimane. Insomma, se la
0: tu
1: batte. All'ottavo posto, ancora la colonna sonora del film Michael su Michael Jackson. Al nono posto, Bresh con Mediterraneo.
0: Bresh, lui. Finalmente è tornato Bresh, lo smacchiatore, da un po'. Da quant'è che non stava?
1: Però intanto qua leggo 51
0: Scusa,
1: settimane.
0: È salito, quindi è risalito Bresh.
1: È risalito.
0: Bresh sgrassa tutto e torna in auge.
1: E al decimo chiudiamo con Kid Yugi, anche Kid gli Yugi. Eroi muoiono e Kid Yugi ancora no.
0: Dai, mamma mia, come sei tetro. Senti, tu c'hai qualche
1: Yugi,
0: novità
1: non mi
0: su...
1: Anche perché insomma all'11 agosto c'era Madame.
0: L'hai mai
1: insomma...
0: ascoltato? Tu quindi te lo sì a prescindere perché Madame invece sei fan.
1: Esatto.
0: Va bene. E tu che dici? CD,
2: no,
0: vinili, niente di nuovo? Niente
2: no,
0: di nuovo.
2: C'è Bad di Michael Jackson.
0: Michael Jackson, è uscito il film. Io andrò a vedere Mortal Kombat.
1: Vabbè, dopo questa bellissima informazione, sentiamoci una canzone.
0: Sì, dai, una canzone che è quasi.
1: Però
0: tardi,
1: una canzone questa è bella.
0: Questa è bella. Però una canzone questa è bella.
1: Esatto.
0: Le altre hanno fatto cagare tutte.
1: Se il presidente alza il volume.
0: Ma da quando abbiamo acceso la radio nel 77? È l'unica bella questa.
1: Esatto.
0: Sentiamo. Infatti mi mancano un po' le canzoni cazzoni.
1: Lo so, però appunto.
0: Non
1: a
0: me
1: volte
0: metti più le canzoni là tipo.
1: La prossima settimana dovremo riaccontentare.
2: Ma che canzone è questa?
0: C'è un intro.
1: Sì, c'è l'intro che stanno spazzando per terra.
0: Un pezzo di merda.

0: Entriamo.
1: Eccoci qua.
2: È finita la canzone,
1: è anche quasi finita la puntata, ma per farvi capire quanto poi effettivamente l'intelligenza artificiale entra nella musica e quanto poi effettivamente.
3: Io ne ho fatte 3-4 le canzoni consumo.
1: Sì, consumo. Cossuno.
3: Suno.
1: No, io nemmeno una. Però quello che voglio dire non era tanto disprezzare una cosa piuttosto che un'altra. Quello che voglio dire è che per farvi capire quanto effettivamente si stanno prodigando a legiferare su questa roba qua e quanto lo faranno in futuro, YouTube, come tutti quanti gli altri in realtà, sta inserendo la funzione per avvisare quando i contenuti sono sono editati e bla bla bla con intelligenza artificiale. Questo perché appunto c'è una grossa falla in questo momento, in generale su tutto quanto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, ma soprattutto anche per la musica. Per farvi capire questa roba qua, vi leggo questa notizia qua che fa molto ridere. Chissà dove è andata a finire, la devo ritrovare assolutamente. Vabbè, per farvi capire, ci sono dei creators di TikTok, nota piattaforma alla quale anche potete trovare la nostra trasmissione, le faremo sapere punto onda rossa punto
0: con i balletti
1: sì, del presidente a petto nudo, noi ce l'abbiamo qua, è uno spettacolo terribile,
0: esatto.
1: Vi consigliamo di andare a vederlo su TikTok. Comunque dei creators su TikTok,
3: dei fetish, sapete,
1: praticamente hanno cominciato come tanti altri a generare musica per i propri contenuti, quindi per i propri video, e quello che è successo piano piano è che questi contenuti creati dagli
3: fatti
1: stessi fatti dagli IA, sì, ma poi dopo vi dico anche come vengono creano canzoni vere e proprie che vengono ascoltate più delle canzoni fatte da artisti, e c'è questo scandalo in cui una delle molte canzoni più
0: potremmo introdurre il discorso dell'ignoranza musicale.
1: Sì, ma senti qua, nel senso, perché qua c'è proprio per caso, non ritrovo l'articolo perché sto a parlare con voi, ma se mi metto a cercarlo lo ritrovo. Praticamente la cosa assurda è che la maggior parte delle canzoni che vanno per la maggiore sono tipo dei testi generati da questa applicazione, da Suno, che praticamente sono tipo i messaggi che si scambiano tipo madre e figlia, cioè nel senso, una ragazzina che chiede alla madre come vestirsi oppure che taglio di capelli farsi, diventa una canzone generata con l'AI che diventa il contenuto di un video su TikTok che viene ascoltato più delle canzoni de non lo so, De Brusco, che è uscito l'album, sta uscendo l'album questi giorni, che spacca l'album, è figo, non l'aveva sentito.
0: E vabbè, e d'altra parte, due, insomma, la cultura musicale imperante è questa. Cioè, per cui c'è una bassa qualità, del resto Sal Da Vinci sta lì a dimostrarlo.
1: E questi ci guadagnano, è vero, non ci guadagnano moltissimo. Effettivamente poi l'articolo adesso non lo ritrovo, ma l'intervista a questa madre, questo genitore, insomma, che svolta. Cioè, io adesso guadagno $4,000 all'anno, al mese. Li chiamo i miei 5 minuti di notorietà, probabilmente, giustamente, sicuramente tra 20 anni chiacchierando ci diremo: ma ti ricordi quando facevano nei video con i messaggi che si scambiavano a madre e figlio e diventava cioè finirà presto sta roba. Però quello che non finirà invece è l'interfaccia tra le persone che non fanno musica con questa roba qua, che faranno musica, e questa roba qua verrà ascoltata sempre di più, moltissimo, visto che comunque il mondo che viviamo non è solamente quello reale ma anche quello virtuale inteso con i social, dove appunto basta fare 1,5 minuti di canzone e questa roba qua è anche
0: già, insomma, in vigore questo fatto per la pubblicità, perché insomma sento molte produzioni di canzoni veramente commerciali che a volte mi danno l'idea che sono proprio fatte in funzione di uno spot pubblicitario, cioè in cui lo spot si prende quei 30-15 secondi che servono appunto per la pubblicità.
1: Sì, l'altro giorno dicevamo, non ci avevo mai pensato, no? Sanremo dura 6 ore, di cui un'ora è di pubblicità.
0: Esatto, esatto.
1: E la Bionda Rossa dura da 49 anni, quasi 50 ormai.
0: Senza mai pubblicità.
1: Senza manco un
3: di pubblicità? Zero.
0: Non zero. Zero. Come il mio stipendio praticamente.
1: Vabbè. Comunque
0: quindi,
1: dai.
0: Insomma, vabbè. In attesa di mandare degli spot promozionali, sentiamo una canzoncina delle Svulves Assassines.
1: Le Svulves Assassines.
0: Non so come si pronuncia.
3: Te ne prendi tutta la responsabilità.
0: Me ne prendo tutta la responsabilità.
1: Se la colla, direttore, se la colla tutto. Tanto c'è tutto. Comanda lui sulla direzione artistica. Mi sembra chiaro che la direzione

0: Miguel, che?
1: Luis Michel.
2: Luis Michel.
3: Sì, sì, sì.
2: Beh, d'altronde abbiamo passato la canzone. La canzone Crucca, giusto? Questa era Crucca?
3: No, è francese.
0: Francese, le Sacre Cœur, io ho capito quello a un certo punto.
4: Ciao.
0: Va bene, le 19.05, che dite?
3: Insomma, è un po' difficoltoso perché, vabbè, mo apriremo, quindi...
2: Che ne so, sì, qualcuno aprirà.
3: Vabbè, no, qualcuno aprirà.
2: Sì. Noi stiamo sempre qua dal 76, non è vero? Però sì, la gran parte della strada radio stiamo qua dal 77, sempre aperti. Portateci le birre settimana prossima, perché comunque qua c'è
3: musica. Fate il radioabbonamento.
2: È vero, a partire dalla campagna di radioabbonamento.
3: Ringraziamo ancora tutti e tutte che hanno partecipato alla festa dei 49 anni di Radio Onda Rossa.
2: E ringraziamo pure quelli e quelle che hanno già sottoscritto il radioabbonamento. Cioè, veramente. Come ogni anno, veramente grazie non solo a chi è venuto a dare una mano alla radio, ma anche a chi è sottoscritto, perché comunque veramente arrivano compagni e compagne che ti danno 2-3 piotte e sostengono sta radio veramente come se non ci fosse nient'altro di più importante, e è così probabilmente.
3: Sì.
2: No, perché trovate uno in un altro posto così, dove nessuno si viene a lira per tenerci su un posto così.
3: Va bene, allora quindi passiamo rapidamente ai saluti.
2: Sì. Come al solito, il primo saluto più importante è quello a chi non gode della libertà personale. Speriamo, come al solito,
0: la radio è contro il carcere.
2: Si vediamo presto.
0: Contro la società.
2: De fuori.
3: Esatto. E allora salutiamo tutti e tutte.
2: Ah, ricordiamo pure gli artisti di mandare i pezzi contro scarcere, sì, contro il carcere per scarceranda, giusto?
3: Sì.
2: È già uscita la colla?
3: No, non lo so. Però insomma. Anche
0: diciamo,
3: quest'anno cercheremo.
0: Non siamo noi quelli che
3: se ne occupano.
2: Scusa, noi siamo la redazione musicale, cioè, se c'è qualcosa che si muove dalla radio, qua passa tutto quanto per direttore artistico. Qua, come dicevamo prima, se si muove una voglia.
3: No, ma infatti, cioè, c'è qualche difficoltà, perché insomma sono sempre in attesa di questo aumento di stipendio che non arriva.
2: Ma guarda, tu non te ne sei accorto, ma già te l'abbiamo dato l'aumento.
3: Ah, l'aumento
2: del 30%.
3: Ah,
2: 30 secco.
3: Hai capito?
2: Guarda, più del 30.
3: Non me ne ero accorto.
0: Io gli ho detto 50.
2: Io ti posso arrivare al 100% in più.
3: Basta così.
2: Accetti? Accetti al 100% in più?
0: No. Basta sta pantomima.
3: Esatto.
0: Dai.
3: Esatto.
2: 100% più del 0.
3: Abbiamo salutato, quindi rimandiamo l'appuntamento al prossimo venerdì, sempre su Onda Rossa.
2: Sì. Mi raccomando. Fate le canzoni con suno e mandatecele. Cioè, pure voi, mandateci le canzoni con, che ne so, le cose che vi pare, fate la canzone con suono, ce la mandate e noi la mandiamo in onda.
3: Dai,
2: va bene? Proponetegli come artisti. Onda Rossa, ondarossa.info, senza suono, per favore, perché tanto vi sgaminiamo. Noi abbiamo i software più potenti di YouTube, porco due. C'avemo le orecchie buone a Radio Onda Rossa.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portavo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e sesto ponte.

0: hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione, i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: Cuesta, en Radio Onda Rosa.
1: Onda Rosa, o tanto 7.9 FM.
2: E ci senti intanto?
3: Stai parlando con me?
2: Sì, esattamente.
3: Ah, sì, ti sento, ma diciamo che è un volume un po' bassino. Io ce l'ho al massimo.
2: Ok, adesso proviamo a vedere se riusciamo a aggiustare. E quindi, come già preannunciato, ci troviamo in compagnia di una compagna dell'osservatorio che quest'anno ci ha già deliziato di tutti i commenti e le analisi riguardo a questo annoso tema. E diciamo, noi adesso, prima di entrare in collegamento con te, facevamo un paio di segnalazioni, una pure presa dal sito Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, cioè quella relativa a cosa si poteva trovare a Romix quest'anno, l'altra è quella del canale, futuro canale direi, Difesa Channel, preannunciato da Crosetto. E quindi io direi a questo punto, prima di fare altre segnalazioni sempre prese dal vostro sito, dicevamo che ci piacerebbe fare un pochettino così, tirare una linea e vedere quest'anno da questo punto di vista che novità ha portato rispetto agli ultimi anni e quindi che aggiornamenti si possono dare in tal senso.
3: Dunque, mi chiedi aggiornamenti relativi al nostro lavoro o aggiornamenti relativi alla politica di militarizzazione strisciante, problemi legati a...
2: Direi che possiamo pure non fare una differenza, però forse più tendente alla prima, se vogliamo.
4: Noi
2: però
4: pensavamo forse di poter iniziare con aggiornamenti relativi al vostro lavoro. Sappiamo la preziosissima raccolta di segnalazioni che fate, abbiamo scorso anche il vostro sito e abbiamo visto che ci sono una serie di novità interessanti, e poi eventualmente pensavamo di allargare il discorso. Noi vi abbiamo sentiti e sentite spesso per fare un bilancio complessivo rispetto a quello che è l'orientamento governativo che tutti e tutte diciamo conosciamo, però.
3: Sì, dunque, allora noi posso cominciare? Sì,
4: naturalmente. Intanto, sì.
3: Sì, vi ringrazio di averci chiamato.
4: Grazie a te.
3: Dunque, guarda, noi siamo praticamente nel terzo anno abbondante di lavoro, tenendo conto che diamo come data di fondazione convegno allo Spintai, no? E che ha avuto molte presenze, poi siamo passati attraverso altri incontri, assemblee aperte, eccetera. Abbiamo mantenuto una relazione importante con chi costituisce, diciamo, il gruppo di scopo, perché di questo si tratta, no? È importante sottolineare questa locuzione. Cioè, che cosa significa? Significa che persone anche con percorsi culturali, retroterra, politici diversi o anche confessionali, no? Come nel caso di Pascristi, di gruppi cattolici, Zanotelli, Mosaico per la Pace, ci teniamo ancorati a questo scopo, che è quello non solo della denuncia, ma anche quello della controinformazione e della formazione, perché su questo stiamo cercando di fare proprio una virata come osservatorio. Cioè, non solo il canocchiale, che è importantissimo, che vede, analizza, raccoglie in tutta Italia, riceviamo veramente talmente tante segnalazioni che come gruppo stampa siamo un po' in difficoltà, perché poi tutti abbiamo anche altri impegni, soprattutto chi sta ancora a scuola, ma in ogni caso abbiamo sempre tutti tante cose, e quindi insomma bisogna raccogliere segnalazioni, capire qual è la fonte, però ecco, al di là di questo credo che la svolta sia proprio questa ricerca di fare dei gruppi che siano anche di formazione. Ne ha fatti Mazzeo, ne ha fatti Roberta Leoni, ne ha fatti Serena Tusini sulla leva, no? Che è un tema fondamentale. Poi su questo magari, se volete, si fa un piccolo spaccato, ma ho visto che avete guardato il suo ultimo articolo, che non è propriamente solo sulla leva, insomma. Anche la diffusione del manifesto, del dossier dell'anno scorso, in preparazione del dossier. Io per esempio adesso ho cominciato un gruppo didattica, allora per ora ho fatto un incontro esplorativo, come coordinamento, ma anche questo gruppo è importante perché si propone di raccogliere esperienze fatte dagli insegnanti di tutti gli ordini di scuola, andiamo dall'infanzia fino alle superiori, e di vedere quali sono le cose che si possono fare a scuola, tenendo conto che qui l'accento va a una, come dire, al formare gli insegnanti un atteggiamento, no? Non tanto a fare piccoli laboratori, piccole iniziative che si fanno, che poi però si aprono e si chiudono, no? Ma proprio impostare la relazione educativa basata sull'elaborazione del conflitto, su che, capire fin da piccolissimi che i conflitti ci sono, sono utili nei gruppi, però vanno elaborati, e che si deve uscire dalla logica amico-nemico, cioè intanto cominciare proprio dal basso su questo, no? Quindi a tagliare anche trasversalmente le discipline che si insegnano. E questa cosa mi pare che stiamo riuscendo a farla, raccogliendo queste esperienze e cercando appunto di analizzarle con quest'ottica. Questo, su che cos'è una discussione, cosa vuol dire discutere, cosa vuol dire stare appunto dentro i conflitti fin dalla prima infanzia. E niente, questo è un po'. Poi c'è il gruppo università che cerca di andare avanti, anche se è abbastanza complicato, perché si tratta di lavorare non solo con, che ne so, con personaggi come Lancione, no? Sono molto importanti, o Barnao, che lavorano nelle università, quindi hanno uno sguardo particolare anche su dove sta andando la ricerca universitaria, no? Che sta andando purtroppo, ahimè, proprio verso le industrie degli armamenti, ma anche avere a che fare con i gruppi studenteschi. E questa, diciamo, che è la cosa più difficile, perché oggi, come abbiamo visto anche rispetto ai movimenti per la Palestina, gli studenti si organizzano, ma sono piccoli gruppi, sono gruppi instabili, non sono gruppi che si fanno catturare facilmente, giustamente. E infatti noi la maggior parte delle segnalazioni le riceviamo dalle scuole, da parte di insegnanti, di genitori, quindi diciamo che le nostre fonti per ora sono state queste, però chiaramente l'università, proprio per il settore ricerca, ci interessa non molto, moltissimo, ecco.
2: Ritornando un attimo al comparto scuola, lasciando un attimo quell'università da parte, noi dicevamo prima, appunto, citando gli esempi di quanto successo a Romix e questa proposta di Difesa Channel, come alla fine la guerra cercasse di prendere giovani menti al di fuori della scuola. Però allo stesso tempo, facendo un giro sul sito dell'osservatorio, comunque abbiamo visto che le segnalazioni, come dicevi te, continuano a esserci e continuano a esserci sempre di più, e infatti ci piacerebbe semplicemente citarne un paio, una a qualche chilometro, a qualche centinaia di chilometri di distanza da qui, e una proprio in questa città, nel senso che a Spoleto abbiamo letto che la polizia ha ospitato scuole elementari, medie e superiori da circa 50 province per una giornata volta, no, a promuovere, così si dice, tra virgolette, il corretto uso della comunicazione digitale e virtuale, sempre, diciamo, questo tipo di retorica che poi viene fatta appannaggio della Polizia di Stato. E invece poi per quanto riguarda l'Istituto Tecnico Enrico Fermi, per ritornare all'argomento precedente, quindi la riforma degli istituti tecnici, qui ci troviamo a Roma, l'Istituto Tecnico Enrico Fermi il 13 aprile ha visto svolgersi un'attività di orientamento attraverso l'incontro con le forze armate, quindi insomma da questo punto di vista.
4: E rispetto a questa cosa del Fermi, scusami, mi inserisco solo un secondo, ma mi ha colpito molto il tipo di circolare che è stata pubblicata sul sito, infatti, dell'Istituto Fermi, perché come dire, si sono fatti furbi, ecco. Però ti lascio la parola
3: che
4: su questo.
3: Che scrivo nel cappello, no? Noi chiamiamo cappelli gli articoli che introducono e accompagnano le segnalazioni. Diventa sempre più difficile arrivare alla fonte. Allora bisogna fare perché le circolari non sono in chiaro, non sono più tutte in chiaro, oppure spariscono dal sito della scuola. Allora devi fare un altro tipo di giro e andare a cercare l'arma il corpo di polizia, carabinieri, aeronautica in questo caso, che ha proposto l'iniziativa alle scuole. Da lì ricavi collegamento con la scuola medesima di cui ti stai occupando. E anche, diciamo, su un terreno paludoso, no? Non so come dire. Nel caso del Fermi non c'è un giornale locale, ma nelle province ci sono poi giornali locali che sono diciamo un'altra fonte indiretta interessante, no? Perché magnificano queste iniziative. Per giornali locali intendo sia cartacei che online, che hanno una, abbiamo scoperto che hanno ancora una grandissima diffusione nei piccoli centri e fanno consenso perché appoggiano queste iniziative, le stigmatizzano come importanti, come fondamentali nella formazione. C'è questo terribile, apparentemente bonario equivoco della legalità, della sicurezza, del bullismo, del cyberbullismo, a differenza di genere. Cioè i carabinieri si occupano del codice rosso, per esempio, no? E io ho fatto, l'ho anche scritto in un cappello, ovviamente senza citare né luogo né pratica, con una donna che è andata alla stazione dei carabinieri qui a Roma per sporgere una denuncia di violenze domestiche e non è stata creduta, gli hanno detto che doveva presentarsi a un pronto soccorso e poi andare di nuovo da loro, no? Allora, cioè è veramente un po' singolare, ma guarda, la cosa che io trovo, soprattutto poi per i tecnici con quello che stanno passando, no? Rispetto a questa controriforma, no? Con le academy che sono praticamente l'esternalizzazione completa della scuola pubblica, no? E ti dico, la cosa che io trovo più singolare è il fatto che gli insegnanti accettino di stare all'ultimo banco, come abbiamo scritto più volte, no? Cioè salgono in cattedra ufficiali, andiamo dagli alpini ai marinai, ovviamente sempre militare, mai civile, tutto questo, marina militare, aeronautica militare, polizia di Stato, commissariati. Il messaggio è apparentemente bonario, vi stiamo aiutando rispetto a un problema che non sapete affrontare come insegnanti, che è terribile se ci pensate, no? Come messaggio, che però purtroppo trova un po' la servitù volontaria, anche se è vero che le segnalazioni arrivano probabilmente agli insegnanti medesimi, però appunto arrivano così, nude crude, non arrivano con un commento, mi spiego? Quindi sono persone che provano a disobbedire ma non si espongono, non so come dire. Le circolari in chiaro che ancora abbiamo visto, che poi sono tutte maledettamente uguali, no? Una noia amministrativa, se vogliamo, pazzesca, sono tutte uguali, sembrano veramente fatte in serie, no? Che stabiliscono i turni di sorveglianza, no? Rispetto a queste attività, vedono appunto gli insegnanti proprio in qualità di sorveglianti, di accompagnatori, e non si sa poi come viene preparato l'incontro prima e come viene raccolto successivamente, mi spiego, che già sarebbe molto, no? E, diciamo che questo secondo me è uno dei problemi più importanti che emergono, perché la scuola è veramente bersagliata, cioè è il luogo, è vero anche fuori, no? Per esempio, non so, c'è la Fondazione Conad, anche di questo mi sono occupata l'altro giorno, Fondazione Conad, no? Che mettendo insieme mercato, analisi di mercato, eccetera, si occupa dei problemi italiani degli adolescenti e anche a livello mondiale, che veramente, no? E intanto ovviamente fai la pubblicità alla Conad e ai gruppi privati che sono coprotagonisti di queste campagne, no? Però è soprattutto dentro la scuola, perché questo è per esempio rivolto più che altro alle famiglie, no? Quindi il consumatore, tipo, no? La famiglia, ma è proprio dentro la scuola che avvengono queste cose, cioè il consenso viene guadagnato lì. C'è anche il grosso problema delle soft skill, no? Allora sappiamo il lavoro che da anni fa invasi sulle soft skill che piacciono tanto, no, al nostro ministro. E, cioè, delle soft skill stanno diventando esperti i corpi armati, perché di fatto questo fanno. Vanno nelle scuole e convincono adolescenti e bambini della bontà di una serie di cose che si possono fare per vivere in un mondo più equo, più giusto, soprattutto legale, la legalità, la sicurezza, che sappiamo poi in Italia sicurezza che tipo di parola è diventata, no? Inquietante al massimo. Quindi direi che c'è un po' questo da tenere sotto lo sguardo del binocolo, ecco, questa cosa che anche diventa un cambiamento culturale profondo nelle relazioni a scuola, sia fra insegnanti e superiori, dirigente scolastico, fra insegnanti e studenti, insegnanti e famiglie, i bambini fra di loro, perché voglio dire, un bambino di 5 anni che viene portato a vedere come si arresta una persona in strada, cioè che idea si fa di che cos'è essere sicuri nella sua città, nel luogo dove vive, dove va a giocare ai giardini forse o nel cortile di casa.
4: No, ma sicuramente, insomma, ci hai dato un quadro molto completo di quello che si vive nelle scuole, a partire dalla riduzione degli spazi di democrazia che va in parallelo con la sensazione di paura che vive chi vuole affrontare un atteggiamento che un tempo si chiamava contrastivo, cioè chi vuole riferirsi a un certo tipo di principi, alla infantilizzazione degli insegnanti, alla sottrazione di spazi di attività, e soprattutto il punto importante che hai toccato è questo coinvolgimento delle forze dell'ordine in quelli che sono gli aspetti di educazione sessuo-affettiva che viene negata a livello ministeriale e governativo con la legge sulla, diciamo, richiesta del consenso a entrambi i genitori, principalmente, che paralizzerà completamente qualsiasi tipo di iniziativa e che invece viene molto richiesta dagli e dalle studenti. Io volevo chiederti, diciamo, di parlare un attimo invece di quelle che sono, tu hai detto una svolta importante, sono le attività di formazione che state portando avanti come osservatorio, e volevo chiederti di parlare un attimo di questo, a partire per esempio, ma non specificamente su questo, dal vademecum che voi diffondete anche attraverso il vostro sito, ma anche sulle più recenti attività di formazione.
3: Guarda, il vademecum è importante perché è una specie di salvagente per gli insegnanti che vogliono fare delle cose, perché si può ancora fare molto, cioè la possibilità di dire di no esiste. Certo, si rischia l'ostracismo, questo è vero, soprattutto in certi ambienti. Io il Fermi lo conosco abbastanza bene perché io ho lavorato come dirigente alla Maffi, e al Fermi si facevano i coordinamenti sul territorio, no? E, cioè, veramente molto importante che gli insegnanti sappiano per esempio una distinzione fra una mozione all'ordine del giorno di un collegio docenti, come si fa a boicottare un'iniziativa in modo che non venga inserita nel piano dell'offerta formativa, TOF adesso si chiama, triennale, come si fa a fare una mozione nella quale si esprime il proprio dissenso e si aspetta al limite un ordine di servizio quando qualcuno ti dice che devi andare a sorvegliare gli alunni perché vanno in caserma a vedere delle cose, no? E quindi cercando di mettere un intoppo alla macchina che sta girando invece troppo bene, molto oliata, no? E quindi il vademecum serve a questo, però va diffuso e va spiegato che si può dir di no, appunto, posso sottrarmi, no? Però ecco, con le modalità corrette, giuste, per non incorrere poi in problemi ancora più gravi di quelli che si vogliono segnalare o contrastare. L'altra cosa importante è anche capire che cosa sta succedendo con la leva, e allora il lavoro che ha fatto Serena con la formazione è estremamente importante, la si trova sul sito a memoria di tutto questo lavoro, perché anche lì riuscire a capire questo nodo, no? Che è veramente un nodo problematico, ma guardate, anche per noi è problematico all'interno dell'osservatorio, ha suscitato molte discussioni, anche parecchio vivaci fra di noi, anche perché, come saprete, i gruppi cristiani hanno presentato quella proposta, no, di servizio civile, di raccolta di firme sul servizio civile, quindi una LIP. Anche lì bisogna stare attenti, perché non c'è solo Crosetto, cioè il trio è Piantedosi, Crosetto, Valditara, no? Sono, è veramente un coordinamento interministeriale verso il peggio. E la questione della leva è nodale, perché i sindaci questo l'hanno sempre fatto, ma comunque adesso anche questo prende un altro rilievo: devono mandare alle caserme di zona, no, caserma centrale che fa questa raccolta, i nomi dei 17enni, no? Quindi diciamo che c'è una sorta di leva impropria, perché non è mai stata abolita la leva, è stata sospesa.
4: Infatti, questo è importante dirlo, la leva non è mai stata abolita.
3: Esatto. L'altro giorno, andando al centro commerciale, ci sono passata proprio perché avevo visto i manifesti, c'era il gazebo all'interno con cinque militari in divisa dell'esercito italiano, una era una ragazza, e facevano campagna per il reclutamento. Allora mi sono avvicinata, ho detto che ero la nonna, non è così, ma insomma di un ragazzino di 17 anni che volevo saperne di più. Ah, signora, ma lo mandi, guardi, stiamo qui anche nel pomeriggio. E la ragazza soprattutto, giovanissima tra l'altro, poi mi danno dei manifesti, dice: guardi, questi sono dei manifesti che se vuole può mettere nella sua stanza. Quando li ho aperti, li ho presi ovviamente perché dovevo stare nella parte, erano due azioni di guerra, cioè erano due soldati, uno mentre scoppiava una bomba e l'altro su una specie di trincea, no? Quindi voglio dire, poi il messaggio è, cioè il messaggio è chiaro, no? Il discorso della leva porta dritti dritti a dire armiamoci, difendiamo il territorio nazionale, riporta in auge quell'annoso discorso che stanno facendo anche con grande levata di polemiche, scudi, zocche, brancaccio, no? Su che cos'è una nazione, come si difende una nazione, come stanno insieme l'articolo 11 e quello sulla sacro dovere della difesa della patria nella Costituzione. Cioè è veramente un nodo culturale e oggi proprio tematico, no? Dell'oggi, di adesso, che va sviscerato, e Serena ha fatto una formazione su questo molto importante. Roberta ne ha fatta un'altra, Roberta Leoni, che è la presidente, Il mondo alle spalle, e anche Cultura Movens, no? In cui lei con gli studenti, non so, della sua scuola di Bracciano, presenta dei testi che si prestano a lavorare su un discorso non genericamente pacifista, ma appunto che cosa significa volere la pace, ma nello stesso tempo, come dire, combattere la guerra, se mi permettete questa cosa un po', sembra un po' un ossimoro, ma insomma, e quindi trovare spazi di militanza, non so come dire, possibilità di esercitare pensiero critico. Questo, per quello dicevo, l'asse è Piantedosi, Crosetto, Valditara.
2: Noi comunque, come sempre, ti ringraziamo per il contributo e soprattutto
3: grazie
2: per il lavoro
3: voi
2: che fate. E purtroppo siamo arrivati quasi in dirittura d'arrivo noi con l'orario della trasmissione.
3: Va
2: però
3: bene.
2: Direi che comunque
3: d'accordo,
2: ci sarà modo di aggiornarci.
3: Grazie mille.

Sta all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica dal Mondo, la puntata di stasera è dedicata al Burkina Faso, che è un paese dell'Africa occidentale, non ha sbocchi sul mare, confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, Ghana e la Costa d'Avorio. E nel territorio vivono decine di gruppi etnici, ciascuno con tradizioni, lingue e musiche diverse, come la popolazione di Mossi, Fulani, Bobo. E il Burkina Faso è stata una colonia francese fino al 1960, una storia segnata da colpi di Stato, povertà, forti tensioni interne. Dal 2022 il potere è nelle mani del nazionalista Ibrahim Traoré, che è salito al governo con un golpe militare. E negli ultimi anni il suo governo ha aumentato il controllo statale delle risorse miniere d'oro e preso le distanze dalla Francia, che è probabilmente in linea di massima una cosa positiva, ma Ibrahim Traoré ha le mani sporche di sangue per vari motivi. Comunque, comincio con il musicista e compositore Gabin Dabiré, che vive da molti anni in Italia, è un polistrumentista, suona chitarra, cora, che è il liuto dell'Africa occidentale, il belafon, che è una specie di xilofono, suona anche percussioni e altri strumenti a corda africani e asiatici. Ascoltiamo il suo brano Baga Baga.

Farfina è uno storico gruppo del Burkina Faso nato alla fine degli anni 70. Suonano strumenti tradizionali autocostruiti, soprattutto come il belafon, che è una specie di xilofono, strumenti percussivi come bara, tama, il djembe e flauti. Nel gruppo ha cantato anche Fotumata Dembélé, di cui vi parlerò dopo e che ascolteremo un paio di suoi brani da solista. Ascoltiamo il loro brano dei Farfina che si chiama Guansang.

Noi ci ascoltiamo un brano afro-funk degli anni 70 dello storico percussionista e cantante del Burkina Faso, Amadou Balak. Il brano si chiama Aminata Douté.

cantante e polistrumentista del Burkina Faso Moussa Koitae è legata alla tradizione mandinga e suona soprattutto bellafon e djembé. Ascoltiamo il suo brano Djadja Kou Djadja.

ci ascoltiamo un altro brano del gruppo degli anni nato nella fine degli anni 70 in Burkina Faso, Farfina, e questo è totalmente percussivo e si chiama per l'appunto Percuss.

Questi erano i Farfina del Burkina Faso. Vi dicevo prima che il gruppo è nato nella fine degli anni 70, il 78, però in realtà è ancora attivo. Questo dal brano dal quale ho preso, cioè il disco dal quale ho preso questo brano, è del 2001. La cantante e danzatrice del Burkina Faso Futumata Dembélé ha lavorato in vari gruppi di danza e percussione dell'Africa occidentale, e tra cui i Farfina, questo gruppo che abbiamo appena ascoltato, è la sua voce nei brani che abbiamo ascoltato precedentemente. Questo invece è un brano che ha fatto da solista, molto bello, si chiama Sabot.

Benvenute e benvenuti a questa puntata di Radio Africa per questo 27 maggio 2026. Sintonizzate e sintonizzate sugli 87,9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. In questa puntata parleremo della crisi politica in Senegal, delle proteste contro l'aumento della benzina in Kenya e della situazione in Mali. In Senegal, venerdì sera, il 22 maggio, il presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye ha destituito per decreto il suo primo ministro ed ex mentore Ousmane Sonko e l'intero governo dopo mesi di tensione fra i due. La destituzione è stata annunciata in televisione da una dichiarazione letta dal segretario generale della presidenza e video diffusi sui social media mostravano i sostenitori dell'ormai ex primo ministro che si radunavano davanti alla sua abitazione per acclamare il suo nome pochi istanti dopo l'annuncio della sua destituzione. Ousmane Sonko aveva suscitato un grande entusiasmo fra i giovani senegalesi disillusi in vista delle elezioni presidenziali del 2024 e dopo mesi di lotta di potere contro il governo. Fervente oppositore del presidente Macky Sall, Ousmane Sonko fu escluso dalle elezioni presidenziali del febbraio 2024 a seguito di una condanna per diffamazione che gli comporterò la perdita dei diritti civili e anche un'ondata di proteste popolari contro Macky Sall e la possibilità di una sua ricandidatura per un terzo mandato. Sonko designò quindi Bassirou Diomaye Faye come suo successore. Dalle elezioni di Bassirou Faye le tensioni fra il presidente e il suo ex mentore e carismatico primo ministro sono aumentate costantemente fino a diventare di dominio pubblico e rendendo sempre più incerta la prospettiva di una loro riconciliazione. Ousmane Sonko ha lasciato la carica di primo ministro dichiarandosi sereno. La sua rimozione tuttavia ha scatenato una crisi senza precedenti all'interno del PASTEF, il partito di maggioranza, e ha messo il capo dello Stato in contrasto con un'assemblea nazionale fedele al suo ex primo ministro. Il presidente dell'Assemblea nazionale, El Malik Ndiaye, ha annunciato infatti le sue dimissioni domenica scorsa. Eletto alle elezioni legislative del novembre 2024, Sonko aveva rinunciato al suo seggio parlamentare per rimanere capo del governo. Però un membro del governo può tornare in Parlamento se lascia il potere esecutivo. E infatti il 24 maggio le dimissioni del presidente dell'Assemblea nazionale, fedele sostenitore di Sonko, hanno aperto la strada all'elezione alla presidenza dell'ex primo ministro, leader del PASTEF, che è il partito dei patrioti africani del Senegal per il lavoro, l'etica e la fraternità, con 130 deputati su 165. In questa sessione, dove è stato eletto presidente dell'assemblea Sonko, l'opposizione ha boicottato questa assemblea. Sonko, destituito dalla carica appunto di primo ministro, adesso il 26 maggio è stato eletto presidente dell'assemblea nazionale, quindi è diventato la seconda figura più potente del paese, assumendo peraltro la guida di un'assemblea il cui suo partito detiene un'ampia maggioranza. L'uomo che i suoi colleghi chiamano il guardiano della rivoluzione ha pronunciato il suo primo discorso nel nuovo ruolo davanti a una sala grimita di deputati che lo sostenevano, nonostante il boicottaggio della sessione di parte dell'opposizione. E dei circa 30 parlamentari dell'opposizione hanno lasciato l'aula poco dopo l'ingresso di Sonko, che invece è stato accolto calorosamente dai suoi sostenitori in un'atmosfera quasi festosa. E al suo insediamento l'ex primo ministro ha colto l'opportunità per parlare e ha parlato del suo successore, cioè di Hamadou Alaminou Mohamed Lo, ex banchiere che è stato nominato dal capo di Stato primo ministro il 25 maggio. Sonko lo ha elogiato definendolo un gran lavoratore, pur menzionando divergenze di opinione con il banchiere in materia di politica monetaria e gestione finanziaria. Dopo aver scelto il suo nuovo primo ministro, Bassirou Diomaye Faye dovrà ora formare un nuovo governo e resta da vedere se includerà rappresentanti del PASTEF, partito che è diventato sia di maggioranza che di opposizione. E dice Sonko che alcuni vedono questo momento come una crisi, una spaccatura, invece lui lo vede come un momento cruciale
per la democrazia senegalese, e anche Sonko ha lanciato numerosi attacchi contro il capo di Stato, ha spiegato che le profonde divergenze fra lui e Bassirou Diomaye Faye non hanno nulla a che vedere con lotte di potere, interessi personali, ma con una lotta di principi. E come dicevamo, lunedì scorso il Presidente ha nominato appunto Amadou Alaminou Mohamed Lo, ex funzionario della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale ed ex ministro a capo del governo. E la sua nomina giunge in un momento in cui la situazione finanziaria del paese dell'Africa occidentale è gravata da un enorme debito pubblico pari al 132% del PIL, la cui gestione è motivo di forte contrasto fra il capo dello Stato e il suo ex primo ministro. Il presidente Faye intende avviare un nuovo programma di aiuti con il Fondo Monetario Internazionale, mentre Ousmane Sonko sostiene un approccio che possiamo definire più sovranista. Al momento del suo insediamento, nel 2024, le nuove autorità hanno accusato l'amministrazione dell'ex presidente Macky Sall di aver occultato parte del debito nazionale, portando alla sospensione del programma di aiuti del Fondo Monetario Internazionale di circa 1,8 miliardi di dollari. E i due uomini si sono separati dopo mesi di tensione. I loro disaccordi si estendono anche alla gestione dei casi giudiziari. Diversi ex funzionari dell'amministrazione di Macky Sall sono accusati di cattiva gestione e di coinvolgimento nella repressione delle proteste che ha causato decine di morti fra il 2021 e il 2024. Da mesi il Senegal si preparava alla possibilità di una rottura fra i due uomini. Faye, in un'intervista televisiva il 2 maggio, aveva detto: "Io sono il presidente e lui è il primo ministro. Se non mi soddisferà più, nominerò un altro primo ministro." E Sonko, in varie dichiarazioni, aveva evidenziato una divergenza di opinioni sui fondi speciali che il suo partito aveva chiesto di abolire quando era all'opposizione. Parlando ai parlamentari, Sonko ha confidato di aver sollecitato il capo dello Stato a legiferare sul funzionamento di questi fondi neri, di cui beneficiano il presidente e il primo ministro. E lo stesso presidente era sotto pressione da diverse settimane da parte di alcuni suoi alleati affinché si separasse dal suo primo ministro, sempre più ingombrante. Faye, strutturando una propria coalizione, si sta avvicinando a un punto di non ritorno e si delineano i contorni di uno scontro politico dalle conseguenze incerte. Fra i militanti del PASTEF c'è una ferma convinzione, fra quelli più ferventi, che Faye li abbia traditi e che si dice che presto non sarà più un membro del PASTEF stesso, e alcuni credono addirittura che potrebbe essere espulso definitivamente al congresso del 6 giugno. Si dice effettivamente che non si costruisce una coalizione se non si hanno ambizioni presidenziali. Diciamo che alla base di tutto ci sono le elezioni presidenziali del 2029 e lo scontro è già iniziato. Una volta salito al potere, Faye si era circondato di figure esterne al partito, fra queste il suo capo di gabinetto, che è un ex ministro sotto Macky Sall, il segretario generale della presidenza, l'ex primo ministro nominata inviato speciale, Aminata Touré. Questa scelta era giustificata dalla necessità di essere supportato da uomini e donne che conoscessero i meccanismi dello Stato, visto che il PASTEF era composto principalmente da nuovi arrivati. Queste figure hanno rapidamente acquisito invece un'influenza molto forte, tanto che a novembre Aminata Touré è stata nominata a capo di Domaye President, che è la coalizione presidenziale, sostituendo una stretta collaboratrice del primo ministro Sonko. E i dissidi sono diventati di dominio pubblico. Certo, ci si domanda chi potrebbe costituire una forza in grado di competere con il PASTEF, e Faye è indebolito all'interno del partito. Ha bisogno di una macchina politica. Con un buon risultato alle elezioni amministrative del 2027 potrebbe tentare di candidarsi per un secondo mandato. La strategia mira a reclutare funzionari delle comunità rurali periferiche, però il problema è che infatti ha già contribuito a portare diverse centinaia di sindaci nel movimento di Domaye Presidente. Però gli indicatori economici lampeggiano in rosso e non si capisce effettivamente chi stia governando il paese, e questi disaccordi sono sorti già prima delle elezioni presidenziali. Alcuni dicono mentre gli uomini erano in prigione, altre fonti menzionano tensioni legate alla questione del rinvio delle elezioni presidenziali che Sonko avrebbe appoggiato. Però questo non ha impedito loro di presentarsi al popolo senegalese mostrando una unità incrollabile, uno slogan inequivocabile: Diomaye e Sonko. E una volta eletto il candidato vicepresidente e del leader del PASTEF,
ha invitato il suo primo ministro a puntare alla presidenza. E Son Ko pensava sostanzialmente di nominare Dumayet presidente transizione, custode della fiaccola, diciamo così, ma si è reso conto che Dumayet invece aveva le sue ambizioni e che si aveva formato una coalizione era per assicurarsi la rielezione nel 2029. All'interno del pastef, alcuni sperano di mantenere il presidente all'interno del fronte patriottico. Sonko ha giocato però molto bene le sue carte, decidendo di candidare solo esponenti del suo partito alle elezioni legislative del novembre 2024 e così ha mantenuto il controllo dell'Assemblea nazionale. E poi Sonko è galvanizzato dalla sua incrollabile popolarità tra i suoi sostenitori e gode anche dell'appoggio della maggioranza di 130 parlamentari del partito. Quindi Sonko sostanzialmente è riuscito a convincere il popolo senegalese che le riforme che attendono con ansia sono bloccate da Faye e molti considerano Faye un traditore, il che non giova alla sua causa. Per riprendere il controllo del Parlamento, il capo dello Stato può ancora giocare una carta, cioè lo scioglimento, e secondo alcune fonti avrebbe confidato ad alcuni membri della sua coalizione di farlo non appena gli sarà legalmente consentito, ovvero il prossimo dicembre. Una scelta piuttosto rischiosa, visto che il PASTEF ha dimostrato di potersi stringere intorno a Sonko. Negli ultimi 2 anni alcune verifiche contabili avevano fatto emergere che l'amministrazione precedente, guidata da Macky Sall, aveva nascosto più dell'equivalente di oltre 7 miliardi di euro di debito pubblico, falsando le stime sul rapporto fra il debito e il PIL, che appunto ora è stimato al 130%. Questo aveva portato appunto il Fondo Monetario Internazionale a congelare il suo programma di prestiti e a chiedere riforme di austerità per riattivarlo. Da qui era nato appunto questo scontro, e qui questo è il retroscena, insomma, di questo scontro politico, perché Sonko si era opposto fin da subito alla richiesta del Fondo Monetario Internazionale, accusandolo di fare pressioni sul Senegal per accettare condizioni ingiuste. Faye era stato più possibilista e si è anche incontrato con la delegazione del Fondo Monetario Internazionale, esponendosi di meno e continuando appunto a trattare col fondo. Sonko ha accusato Faye di tradimento delle istanze del PASTEF e Faye appunto ha risposto accusando Sonko di populismo, di voler personalizzare la crisi finanziaria. Diciamo che con questo scontro politico viene messo in crisi la possibilità di trovare uno sbocco elettorale alle tensioni sociali che si erano manifestate durante l'opposizione alla candidatura al terzo mandato di Macky Sall. Però sicuramente questa frattura comunque serve anche in qualche maniera a chiarire quali sono le posizioni rispetto anche agli diktat del Fondo Monetario Internazionale.

E ora parliamo di quello che sta succedendo in Kenya. In Kenya ci sono state il 19 maggio scorso a Nairobi e in diverse altre grandi città del Kenya. Ci sono state violente proteste contro l'aumento del prezzo dei carburanti e negli scontri con la polizia sono morte almeno 4 persone. Dalla mattina le strade di accesso alla capitale sono state bloccate dai trasportatori in sciopero e anche da gruppi di manifestanti che hanno dato fuoco a pneumatici per impedire l'accesso alle vie principali. La polizia ha caricato sparando gas lacrimogeni e non solo. Lo sciopero è stato portato avanti dalla Transport Sector Alliance, che è un'organizzazione che comprende diverse cooperative del settore dei trasporti. E aveva annunciato che i suoi membri avrebbero appunto interrotto le corse a partire dal 19 maggio. La miccia è stato l'ultimo aumento dei prezzi deciso dalle autorità keniane per quanto riguarda l'energia. Dal 15 maggio al 14 giugno il prezzo della benzina super è salito a 214 scellini al litro a Nairobi, mentre il diesel è arrivato a 242 scellini, un aumento che viene vissuto come particolarmente pesante per il gasolio, carburante essenziale per Matatu, che sarebbero i camioncini che portano i trasporti pubblici, i camion, gli autobus e buona parte anche della logistica del paese. C'è stato un incontro fra i ministri dei trasporti e dell'energia e gli operatori del trasporto pubblico per discutere una soluzione, ma questo incontro ha prodotto scarsi risultati. L'associazione ha accettato la proposta del governo di colmare il divario tra i prezzi del diesel e del kerosene per prevenire le adulterazioni, ma resta il disaccordo tra le parti sull'entità della riduzione dei prezzi. Gli autotrasportatori richiedono un ritocco a ribasso di 46 scellini al litro. E il Kenya importa quasi tutti i suoi prodotti petroliferi dal Medio Oriente tramite accordi intergovernativi con fornitori del Golfo. L'aumento del prezzo del carburante ha fatto lievitare le tariffe dei trasporti e ha aumentato chiaramente i costi dei beni di prima necessità, aggravando la pressione sulle famiglie che già faticano a far fronte all'alto costo della vita. Pesa ovviamente il rincaro dovuto alle tensioni in Medio Oriente, alla guerra con l'Iran, ma ci sarebbero anche tentativi di sfruttare la situazione in maniera illegale. In altri paesi vicini, in condizioni meno vantaggiose, il prezzo della benzina, per esempio in Uganda, è rimasto molto più basso. E il Transport Sector Alliance, appunto, ha deciso di fare questo sciopero e lo sciopero ha coinvolto uno dei fronti più larghi mai visti nel settore dei trasporti keniano. E chiaramente la richiesta principale è il ritiro dell'aumento e la riduzione del prezzo di carburante intorno a 152 scellini. E gli effetti dello sciopero è stato il blocco totale, quasi totale, in molte aree urbane. A Nairobi le fermate sono riempite di pendolari che sono rimasti senza mezzo, molte stazioni sono rimaste deserte, sono stati appunto scontri, tensioni e addirittura alcune agenzie di stampa riferiscono che le strade verso Nairobi sono state bloccate da scioperanti e gruppi di manifestanti. Bilancio ufficiale, abbiamo detto che erano 4 morti, 30 feriti e centinaia di arresti. E chiaramente la questione va oltre il prezzo della benzina, oltre il prezzo, insomma, del carburante, perché appunto il problema di fondo è che il costo dei beni alimentari e il prezzo dei prodotti di mercato sale sempre di più e quindi questa protesta parla molto più che della benzina, parla di queste famiglie sotto pressione, di lavoratori informali che vivono giorno per giorno, di studenti che non arrivano a scuola, di piccoli commercianti che non ricevono merci e di un paese in cui ogni aumento dei costi di base diventa immediatamente una crisi sociale. E quindi se il carburante aumenta, chiaramente si aumentano le tariffe. Secondo una ricerca di un sito che si chiama East Light Voice, i costi alla pompa dei prodotti energetici nella regione dell'Africa orientale, parliamo di Ruanda, Tanzania, Uganda, Burundi e Etiopia, presentano notevoli differenze. In Ruanda il prezzo più alto, mentre in Etiopia il prezzo più basso. Il Kenya è al secondo posto con il prezzo della benzina e anche quello del diesel.
E quindi è uno dei, quanto al gasolio, il Kenya è uno dei paesi, tra i paesi elencati, è quello dove costa di più. Il rincaro del costo delle risorse energetiche ha colpito l'economia reale e la vita quotidiana delle persone, chiaramente. La repressione è stata molto forte perché si parla di circa 710 arrestati per il loro presunto coinvolgimento. E poi la rabbia è salita anche perché, secondo alcune notizie di stampa, il Presidente della Repubblica, William Ruto, ha speso una fortuna su un jet privato di lusso noleggiato per andare prima a Baku, capitale dell'Azerbaigian, e poi in Kazakistan. Mi è andato senza dire una parola, mentre tutto lasciava presagire che lo sciopero nazionale dei trasportatori avrebbe paralizzato il paese, e quindi un atteggiamento, insomma, molto discutibile. I funzionari governativi e i rappresentanti dei settori dei trasporti, dicevamo, si sono incontrati per cercare, insomma, un po' di risolvere questa situazione, ma di fatto ancora non c'è stato un accordo, nonostante le differenze tra le parti, però si è deciso di sospendere lo sciopero per una settimana, e poi bisognerà vedere che cosa accadrà. Intanto l'economia keniana si trova a un bivio, cioè apparentemente sembra un'economia abbastanza, come si dice, resiliente, perché c'è una crescita intorno al 4,5-5% in un contesto macroeconomico relativamente stabile, però c'è una persistente fragilità fiscale, nel senso che chiaramente sono pochi quelli che pagano le tasse perché poi c'è tanto lavoro informale, elevati costi del servizio del debito e un mercato del lavoro molto debole. Il paese quindi riuscirà difficilmente a tradurre questa modesta crescita in un'occupazione diffusa, un'industrializzazione che sia inclusiva. Negli anni 50 i colonizzatori britannici in Kenya misero in atto un piano per creare una piccola classe media keniota a cui sarebbe stato permesso di coltivare colture da reddito come il caffè, aumentando così il proprio reddito e convincendo questa classe media che i suoi interessi coincidessero con quelli dei coloni europei. Qualunque sia stato l'impatto del piano, comunque sia, l'elite politica keniota ha mostrato una vasta gamma di vizi negli ultimi 62 anni. L'elite politica keniota si è costantemente appropriata indebitamente delle risorse pubbliche, facendo sprofondare le masse in una povertà sempre più profonda. Le terre pubbliche sono state al centro di questo incessante furto. Fra coloro che hanno beneficiato di queste illegalità e irregolarità figurano le famiglie dei presidenti, dei ministri, membri del Parlamento, giudici, funzionari, uffici militari. E l'accaparramento di terre è iniziato con l'acquisizione dei cosiddetti lotti Z, che erano dei lotti assegnati gratuitamente o a somme irrisorie a ministri e funzionari pubblici. E inoltre l'elite politica si è spesso resa responsabile di appropriazione indebita dei fondi pubblici, tutta una serie di corruzioni, come quella che vengono denunciate dall'opposizione. In aggiunta c'è un'evasione regolare delle tasse, aumento di vantaggi derivanti dalle loro posizioni privilegiate a spese dei contribuenti che invece finanziano questi privilegi. E quindi ci sono questi casi di corruzione, poi non fanno altro che alimentare trasferimenti ingenti di denaro verso, per esempio, le banche svizzere. Infatti, il Daily Nation ha riportato che, secondo la Banca Nazionale Svizzera, i kenioti avevano depositato 72 miliardi di scellini, cioè 800 milioni di franchi svizzeri, in banche svizzere. E questi sono tutti soldi che vengono rubati dalle elite politiche e amministrative. Il Business Daily nel 2015 pubblicò un articolo intitolato 238 kenioti nella lista di coloro che hanno i conti bancari in Svizzera, in cui si diceva che i kenioti sono fra i clienti internazionali i cui nomi compaiono in una serie di documenti bancari segreti che rivelano come la filiale svizzera di HSBC abbia aiutato individui a depositare miliardi di dollari nel paese. Più recentemente, giornalisti investigativi hanno portato alla luce i Pandora Papers, che hanno rivelato come queste ricchezze vengono trasferite in conti offshore, in paradisi fiscali. Di fronte a questa situazione di corruzione e malversazione, la situazione energetica è sempre più complicata. Il Kenya si è rivolto a un'azienda turca per aiutare a colmare il crescente divario di elettricità che ha lasciato milioni di famiglie e imprese in difficoltà da frequenti blackout a livello nazionale. Il governo, nei primi colloqui
con la sede a Istanbul di Capo Worship, che è una società che gestisce centrali galleggianti montate sulle navi, si è messo d'accordo per aumentare la fornitura di energia elettrica lungo la costa del

infine qualche aggiornamento sulla situazione in Mali, che rimane sempre molto complicata. Il GNIM, che è l'organizzazione jihadista che è alleata con il Fronte di Liberazione del Rasawad, il GNIM ha attaccato simultaneamente vari villaggi nel comune di Bankass, e gli scontri hanno visto contrapporsi i jihadisti e i cacciatori tradizionali Dozo, che sono una milizia che integra la presenza dell'esercito e in alcune zone ne compensa perfino l'assenza. Alcune fonti, funzionari locali eletti, membri della società civile, leader Dozo, hanno riportato circa 20 vittime, fra cui cacciatori tradizionali e civili. Un leader Dozo ha deplorato la mancanza di reazione dell'esercito a questi attacchi, che non sono stati oggetto di alcuna dichiarazione ufficiale. L'esercito non ha rilasciato alcuna dichiarazione su questo. Molti residenti, temendo ulteriori attacchi, sono fuggiti nelle aree circostanti, nella zona di Bankass, dove però il numero di sfollati è già molto elevato, e alcune fonti esprimono preoccupazione per la risposta umanitaria a questo nuovo afflusso. Precedenti attacchi avvenuti all'inizio di questo mese nella stessa area avevano già causato la morte di oltre 50 persone, e in seguito a questi eventi un portavoce del GNEM ha minacciato di attaccare i villaggi che ospitano basi di cacciatori Dozo e che si rifiutano di sottomettersi agli accordi locali con i jihadisti. Intanto, un insegnante di Corano di una madrassa di Tonkà, Abdul Salam Maiga, è stato fucilato pubblicamente dai jihadisti del GNEM lo scorso 21 maggio. A novembre, questa città, Tonkà, nel centro del paese, era già stata in lutto per l'esecuzione pubblica di Marianne Cissé, che era una giovane TikToker che aveva espresso il suo sostegno all'esercito maliano. Abdul Salam Maiga, invece, insegnante di Corano in una madrassa, stava chiacchierando tranquillamente con gli amici del suo green, che è un tradizionale gruppo di discussione, vicino al mercato, quando sono improvvisamente apparsi i jihadisti armati del GNEM, che gli hanno ordinato di seguirli. Poi è stato bendato e giustiziato pubblicamente con colpi d'arma da fuoco. Secondo alcuni, il suo assassinio potrebbe essere legato a dispute religiose. Forse si è rifiutato di lavorare per loro, ha suggerito una fonte, ma per la maggior parte delle persone intervistate sono stati i suoi presunti stretti legami con l'esercito maliano a motivare l'assassinio del maestro coranico da parte di Jenim. Alla fine di marzo, Amadou Babi, un leader dell'organizzazione giovanile della città di Tonkà, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco per strada, e l'associazione a cui apparteneva era sospettata dai jihadisti di fornire informazioni alle forze maliane, anche se a Tonkà non c'è un campo militare dell'esercito. In Mali, intanto, l'esercito maliano e i suoi partner russi e l'Africa Corps hanno recentemente utilizzato per la prima volta bombe a grappolo. Queste bombe, esplodendo in aria, rilasciano numerose bombe più piccole che rappresentano un pericolo per i civili. Il loro utilizzo è vietato dal 2010, anno di entrata in vigore degli accordi di Oslo, ratificati anche dal Mali. Tuttavia, queste armi continuano a essere utilizzate in vari conflitti in tutto il mondo, e negli ultimi 5 giorni l'esercito maliano le ha sganciate nel nord del Mali almeno 2 volte. Le immagini riprese dal video mostrano una bomba e submunizioni di fabbricazione russa, gli stessi utilizzati in Ucraina e in Siria. Secondo gli esperti, il disinnesco di bombe di un sito specializzato, che si chiama Katukso, la bomba principale rilascia 565 submunizioni che si disperdono su vaste aree intorno al bersaglio, e non tutte esplodono all'impatto, e quindi sono una minaccia a lungo termine per la popolazione. In una dichiarazione rilasciata il 19 maggio, i separatisti del Fronte di Liberazione della Rasawad hanno denunciato l'uso di queste armi e hanno affermato di aver raccolto resti di queste munizioni inesplose per preservare le prove. Ma i ribelli del Fronte di Liberazione della Rasawad, che si sono alleati con i jihadisti legati all'Al-Qaeda e al GNEM, gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani, per combattere l'esercito maliano e i suoi alleati russi dell'Africa Corps, non sono i soli a essere preoccupati della comparsa senza precedenti di queste bombe a grappolo. Per quanto riguarda invece l'assedio di Bamako, diversi camion senegalesi sono stati attaccati sul corridoio che collega le due capitali, Bamako e Dakar, che rimane sotto il blocco jihadista. Questa situazione sta riaccendendo le tensioni al confine. Nella città senegalese, al valico di frontiera di Chidira,
porta di accesso al vicino Mali, si stima che fra i 500 e i 1000 camion transitino quotidianamente fra Dakar e Bamako. Tuttavia, dall'inizio di maggio il traffico su questa strada che collega le due capitali è praticamente bloccato. Sebbene gli autisti non siano vittime di aggressioni fisiche, decine di loro sono attualmente bloccati in Mali senza un modo immediato per tornare in Senegal. L'imposizione del blocco a Bamako ha peggiorato la situazione e ora i terroristi prendono di mira camion marocchini, ivoriani o senegalesi che trasportano merci semplici o autobus passeggeri. E questa situazione sta alimentando l'ansia in Senegal che condivide con il Mali un confine di circa 400 chilometri.

0: Ti bene, Chiara. Sì. Allora, siamo qua per parlare del collettivo editoriale Asterisco. E intanto, se vuoi, insomma, raccontarci di questo collettivo, anzitutto, per immergerci subito in quello di cui poi andremo a parlare, di questa realtà, ecco.
1: Sì, intanto grazie per averci dato questo spazio, siamo molto felici. Allora, sì, Asterisco è un collettivo editoriale, nasce nel 2019, siamo persone, il collettivo poi è cambiato nel tempo, anche le persone sono cambiate, ad oggi siamo persone sparse un po' per l'Italia, non siamo tutto a Roma, e nasciamo, veniamo dai movimenti sociali, insomma, no, dall'Onda, 2008, in così, nasce con l'idea di fare politica anche in altro modo, non solo nelle piazze, quindi così nasce Asterisco, con l'idea di riportare parte della cultura queer LGBT dimenticata, poterla ristampare e ripubblicare, non in un'ottica di malinconia del passato, ma in un'ottica di costruzione di genealogie. E così abbiamo fatto nascere Asterisco, siamo un collettivo, lavoriamo sul principio, in base al principio del consenso, quindi non del voto, quindi adottiamo tutte pratiche anche al nostro interno un po' diverse magari da quelle che se sei proprio un'azienda o una società, diciamo, ecco. E abbiamo fatto scelte nel tempo un pochino radicali che hanno fatto sì che noi non avessimo mai molti soldi, perché per esempio i libri nostri non stanno su Amazon per scelta, non solo in relazione agli accadimenti in Palestina fondamentali, cioè questo, ma in realtà proprio come scelta di boicottare Amazon in relazione al fatto che distrugge l'editoria, no? In senso ampio, e non solo quella, insomma, chiaramente. E quindi questo è Asterisco. Negli anni poi abbiamo ripubblicato testi del passato che non erano più disponibili, che non si trovavano più, e poi abbiamo aperto anche altre collane un po' più attuali, insomma, ecco, non solo di persone morte, ecco, diciamo.
0: Asterisco, okay. Ecco. E in questa crisi dell'editoria, qual è lo stato dell'arte di un collettivo così importante, ma al tempo stesso appunto difficile da gestire, perché è difficile il mondo? E poi ti chiederei anche dove è possibile trovare i vostri libri, se ci vuoi dire anche un po' quali libri ti vengono in mente, giusto, insomma, per dare anche lì una cosa in più, ecco, dire una cosa in più.
1: Sì, allora, in realtà appunto Asterisco crede nel lavoro, che la cultura sia lavoro, e quindi le persone che collaborano col collettivo tutte vengono retribuite, perché è giusto, perché è lavoro, ecco. Semplicemente noi abbiamo deciso come collettivo di non avere reddito da questa, cioè è militanza, e ci teniamo che sia così, perché questo ci permette di anche fare delle scelte, no? Magari abbastanza radicali, tipo non stare su Amazon, una fra tutte, no? Il punto è che in Italia l'editoria è in crisi, cioè l'editoria, le librerie, sarebbe un discorso immenso da aprire, insomma, no? C'è una crisi di questo, una immensa bolla che io spero che a un certo punto esploda, dove è tutto in mano a pochi, no? Ma come ovunque, in realtà, non è che solo l'editoria è così. E in questa crisi si innestano le difficoltà di Asterisco, diciamo, no? Che in realtà sono comuni a molte case editrici piccoline, no? Noi siamo una casa editrice piccola, cioè pubblichiamo massimo 4 libri l'anno, diciamo, ecco, anche perché al di là del fatto che è militanza, ma noi crediamo che bisogna pubblicare meno e meglio, cioè che escano troppi libri, ci sia una produzione eccessiva di libri.

0: E quindi in realtà le nostre difficoltà economiche sono un po' lo specchio delle difficoltà di molte nel mondo dell'editoria e delle librerie indipendenti, ecco, perché poi secondo me, cioè, le due cose vanno di pari passo, editoria e libreria, cioè sono due facce della stessa medaglia, ecco. E in realtà i nostri libri, essendo che sono libri che con un codice ISBN registrati, in realtà ci sono delle librerie amiche che li tengono sempre, che li prendono tutti, tipo Tuba, Libreria Antigone, credo anche Giufà, ma altre in tutta Italia, Libre di Bologna, insomma, Tamu a Napoli. Però poi in realtà, anche se uno non ha una libreria indipendente nella sua città, che magari non in tutte città ci sono, in realtà si possono facilmente ordinare perché stanno nei distributori dei libri, quindi in realtà si possono ordinare in qualsiasi libreria.
1: Ok, sì, e come ogni cosa, insomma, quello che mi viene da pensare è che sempre quello che poi rende tutto questo possibile sono i rapporti, le relazioni, no? Le condividere, come dicevi, librerie amiche, persone che condividono stesse idee, stessi pensieri, quindi è un estendersi continuamente, agganciandosi una all'altra. E, ok, ti chiediamo quindi quale può essere il modo per cui sostenervi, e se vuoi darci anche i contatti, se avete dei contatti social, o oltre a, insomma, andare a chiedere in queste librerie che hai citato e magari anche in altre i vostri libri, e parlare del vostro collettivo.
0: Ho perso la domanda, scusa.
1: No, in che modo possiamo supportarvi?
0: Ah, sì, scusa,
1: sicuramente parlandone, andando nelle librerie,
0: sì,
1: però.
0: Parlandone, noi abbiamo aperto un crowdfunding perché avevamo pochi euro sul conto e proprio non ce la stavamo facendo, appunto, data la crisi delle librerie, del fatto che sono in difficoltà economica queste librerie amiche, e quindi se partiamo da un presupposto solidaristico non è che si fa gli strozzini, si attende che la libreria sia in condizioni migliori per poter pagare i libri che ha venduto, quindi in una logica dove non ci rivaliamo, cioè non ci facciamo una guerra fra poveri, asterisco, si è trovata in difficoltà economica, e di conseguenza abbiamo aperto un crowdfunding per far sì che potessimo continuare a stampare libri e pagare chi fa dei lavori, che ne so, di traduzione, di impaginazione, le autorealità che scrivono. E quindi abbiamo aperto un crowdfunding che si chiuderà fra pochi giorni, ma in realtà su Produzioni dal Basso, quindi si può vedere crowdfunding o sul sito di Asterisco, o sul sito che è www.asteriscoedizioni.com, oppure sul sito di Produzioni dal Basso, oppure sui social di Asterisco, che è sempre Asterisco Edizioni, oppure magari, dato che la crisi economica è collettiva e condivisa, si può anche semplicemente condividere e parlarne se non si ha la possibilità di donare, perché mi rendo conto che siamo tutti un po' così, ecco, economicamente non stiamo bene.
1: Quindi, possiamo dirlo forte.
0: Esatto. Quindi anche se non abbiamo soldi si può contribuire anche così, parlandone, facendo conoscere Asterisco, che è una realtà piccolina, e ecco, non serve per forza, se non ce lo si può permettere, di spendere dei soldi, ecco.
1: Certo. Posso chiederti qual è il prossimo libro, se ce l'avete in cantiere o se ne avete ancora uno?
0: Stiamo uscire a breve con un nuovo libro di Fred, che è una fumettista, ma che in tempi recenti in realtà forse è più conosciuta come stand-up comedian, così si dice, stand-up comedian, e a breve ecco, verrà lanciata questa cosa a giorni, lo manderemo in stampa grazie ai soldi del crowdfunding, in realtà, perché in realtà siamo molto contenti di come è andato, e della, soprattutto quello che a me, oltre alla parte economica che è andata molto bene per noi, siamo molto contenti della solidarietà ricevuta da tutto, in realtà, dalle librerie, ma anche dalle persone, cioè abbiamo capito che in realtà Asterisco è molto più conosciuta di quello che noi pensavamo, insomma, anche persone che io non avevo mai visto, anche che mi capita di girare anche quella libreria, questo mi ha creato gioia il fatto che c'è una grande rete di solidarietà, è conosciuta ma soprattutto è apprezzata per il lavoro che fa, che non è scontato, ecco.
1: Va bene, quindi per partecipare al crowdfunding ci sono pochissimi giorni, ancora due o tre, giusto?
0: Sì, fino al 31. Poi se volete comunque fare una donazione potete o comprare i libri di Asterisco, che quello sempre va bene, oppure possiamo sentirci, dare un PayPal, cioè nel senso c'è sempre possibilità, ecco.
1: Sì, sì, di incontrarsi e trovarsi.
0: Sì, sì.
1: Di nuovo, l'ultima volta, se vuoi ripetere il sito e poi se non
0: sì,
1: hai
0: il
1: altro
0: sito è www.asteriscoedizioni, che è la... su Instagram, non lo so se qualcuno usa ancora Facebook, anche su Facebook, e c'è un canale Telegram pure, forse okay, no, canale Telegram non c'è, ho sbagliato, scusa, quella della libreria, e poi nelle librerie di fiducia, se non ce l'hanno potete ordinarglieli, così magari anche la vostra libreria di fiducia conoscerà Asterisco, ecco, perché magari soprattutto nelle città più piccole, no, magari noi non ci arriviamo, ecco, insomma.
1: Ok, allora grazie per essere stata con noi, per averci raccontato di questo collettivo, e se appunto non hai altro da aggiungere ti salutiamo.
0: Ok,
1: ricordiamo che poi potete trovare questa intervista, se appunto avete bisogno di ritrovare i contatti, sul nostro sito, che è www.ondarossa.info. Intanto grazie tanto allora e una buona giornata.
0: Grazie e buon compleanno da Gionda Rossa.
1: Grazie, viva.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Arrivederci. Ciao,
1: ciao.
0: Buongiorno.
1: Noi il buongiorno anche lo stiamo dando da stamattina alle 8 e abbiamo iniziato con la rassegna stampa, leggendo i giornali, le prime pagine come al solito, poi le pagine interne. Ora abbiamo fatto il nostro spazio redazionale, invece abbiamo sentito prima il compagno che ogni venerdì, sempre circa dalle 10:30, ci racconta quelle che sono le iniziative in giro per l'Italia a sostegno della Palestina, ma non solo. E poi abbiamo sentito invece la giornalista italo-palestinese Dalia Ismail, anche attivista, che ci ha raccontato di Gioia Tauro, uno dei porti dove passano la maggior parte, ecco, o comunque con grande intensità, le navi di supporto militare a Israele contro quindi la Palestina. E poi a seguire adesso abbiamo sentito il collettivo Asterisco. Nostro sito, ma per concludere la nostra giornata vi leggo il palinsesto di oggi, così non potete scappare, sapete da che ora a che ora siamo qua. E una delle cose che avverranno a breve sarà uno speciale sulla Bolivia, che dovrebbe finire per l'una. E poi dopo invece dall'una alle 3 ci sarà il Ponte Radio, che è il nostro spazio di collegamento insieme a tutte le altre radio in Italia, autogestite, auto-organizzate, libere e militanti. Poi dalle 4 alle 5:30 ci sarà Split, con quindi musica hip hop, e poi dalle 6 alle 7 ci sarà Le Fai di approfondimenti musicali, poi dalle 7:30 alle 8:30 ci dovrebbe essere Voli Pindarici di Mine Vaganti, di cui non possiamo sapere nello specifico cosa succede, perché appunto sono Mine Vaganti che fanno Voli Pindarici. E in conclusione dalle 8:30 alle 9:30 fondamentale, poi a seguire inizierà la serata di Radio Onda Rossa con Blues Night, quindi musica blues, e poi notturno elettronico fino alle 2:20 di notte. E vi lascio ancora un po' di musica e poi dopo torniamo in voce per le ultime riflessioni, magari notizie e soprattutto per i saluti. Gioco dell'automatico di stamattina, vediamo un po' cosa scegliamo. C'è Cucaracha, Robots on Mat, Bellas, Body and Soul. Andrei con Body and Soul.

confrontarci su tutto ciò che ruota intorno all'abitare una casa, un quartiere, una città, partendo dalle nostre esperienze e bisogni, cercando risposte e soluzioni nel mutuo appoggio e nella solidarietà. Non riesci a pagare l'affitto, conosci i tuoi diritti, hai problemi con il proprietario, sei sotto sfratto, parliamone insieme, organizziamoci. Tutti i lunedì dalle 18.30 al CSOAT Aure Marco, in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.

domani martedì 2 giugno a Piazza dei Consoli a Roma. Fuori le basi USA, NATO, dei quartieri popolari, incontriamoci e discutiamone martedì 2 giugno.

quando aumenta la benzina, quando sei costretto a pagare un privato per curarti, quando la scuola di tuo figlio cade a pezzi, quando non hai soldi per fare la spesa, quando abbandono e cure dell'ambiente generano calamità naturali. Ricordati che è il prezzo delle guerre degli Stati Uniti, della UE, della NATO, dei sionisti. E quindi appuntamento domani, martedì 2 giugno alle 18:30, con un'assemblea popolare in Piazza dei Consoli. Ancora martedì 2 giugno a piazza, un'altra piazza, Piazza Nucitelli al Pigneto, alle ore 20. Prima visione di 181 giorni contro il 41 bis, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito. Prima proiezione del documentario sulla mobilitazione del 2022-2023 contro 41 bis del gastro ostativo. Quindi martedì a Piazza Nucitelli al Pigneto.

La provincia di Latina si mobilita in sostegno del popolo palestinese e della campagna 100 porti 100 città della Freedom Flotilla. Il Golfo di Gaeta ospiterà dal 3 al 5 giugno una tappa di

Canafani è un camper di supporto terrestre. Lo scopo della missione è trasformare il viaggio in un vero cantiere politico per creare tappa dopo tappa un'infrastruttura di lotta popolare capace di spezzare l'assedio del silenzio che avvolge la striscia di Gaza e la Cisgiordania. Durante i 3 giorni, dal 3 al 5, si alterneranno momenti di denuncia e informazione, iniziativa di raccolta fondi, mostre fotografiche, proiezioni e incontri con attivisti palestinesi, trasformando l'approdo della Ghassan Kanafani in un presidio di responsabilità politica e sociale volto alla costruzione di azioni concrete e solidali.

giugno la proiezione della decima vittima di Elio Petri, fantascienza all'italiano di qualità, Elio Petri. Quindi appuntamento mercoledì 3 giugno al tramonto, ora solare di Garbatella.

Venerdì 5 giugno dalle ore 18, festa di autofinanziamento per la scuolina popolare del centro sociale di Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca. Musica e musichette, cibo, spettacolo e laboratorio per bimbi di ogni età. Venerdì 5 giugno al centro sociale in via in Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca. Ancora venerdì, ancora scuola di italiano per migranti, c'è la festa di consegna degli attestati della scuola di italiano per migranti. Venerdì 5 giugno alle ore 18 al Parco Falcone Borsellino, festa di consegna degli attestati di corso italiano per migranti in via Fontanellato 69.

Venerdì 5 giugno, presentazione di Un nuovo sole che viene, scritti inediti di Malatesta allo spazio anarchico Vettor Fausto.

Roberto Carocci, curatore del volume. Venerdì 5 giugno alle ore 19 in via Vettor Fausto 3, lo sapete ormai.

al 112 Alexis, via Viscosa, in via Prenestina 173. Liberiamoci dal cemento, Quizzone e Cena, Meme Show di Filosofia Coatta. Venerdì 5 giugno alle ore 20, il centro sociale ex SNIA Viscosa, lo sapete dove si trova, in via Prenestina 173. Un'iniziativa firmata da Fridays for Future, Core, Periferia Capitale.

Da domenica 6 giugno, da sabato 6 giugno a domenica 7, Books Not Bombs, festa dell'editoria resistente. All'LSA 100 Celle in via della

lungo il programma, vi comunque consiglio di andarlo a leggere, Books Not Bombs, quindi da sabato e domenica 6 e 7 alla LSA Centrocelle, al Casale Falchetti, in via della Primavera 319B, festa dell'editoria resistente.

Biomercato Incertosa, come ogni sabato dalle 10 alle 13, tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. E Biomercato Incertosa, il giardino liberato in via Galeazzo Alessia, la Certosa.

6 giugno a Via Prenestina 173, training su sicurezza informatica e sorveglianza digitale, proteggere comunicazioni, dati e reti, dalle 11 alle 13 al centro sociale ex SNIA in Via Prenestina 173, oppure anche online, con Lula Merlo, consulente per la sicurezza informatica e digitale nei movimenti sociali. Training for the Defenders. In un contesto in cui la sorveglianza digitale è sempre più diffusa e sofisticata, proteggere le proprie comunicazioni non è solo una questione tecnica, ma una pratica politica. Dati, dispositivi e reti sono oggi terreno di conflitto, attraversati da controllo, estrazione e repressione. L'incontro fornirà strumenti concreti per rafforzare la sicurezza digitale individuale e collettiva, dalla protezione delle comunicazioni alla gestione dei dati sensibili, fino alla prevenzione dei rischi legati a monitoraggio, tracciamento, accessi non autorizzati.

Air Force Defenders, sicurezza informatica, al CSOA ex SNIA dalle ore 11 alle ore 13, al centro sociale ex SNIA, ma anche online.

grazie per poter partecipare. Sicuramente lo trovate sul gancio di Roma, roma.convoca.la,

sabato lì vicino a Strike in via Umberto Martini 21, analogica dalle ore 15:30. Ritrovare le pratiche analogiche significa ritrovare un certo modo di riempire il tempo. Analogico vuol dire riflettere con una disponibilità di memoria definita, usare lo spazio consapevolmente, conoscendo i limiti e colmando il qui e ora. Pensare analogico vuol dire pensare prima, inserire un rullino nel corpo di una macchina fotografica, selezionare un tondo vinile, poggiare la puntina sul solco giusto, incidere con sgoglio di precisione la pelle sintetica, premere con la giusta pressione la spatola.

Liberazione 270. Extra periferia, festa separata, no maschi etero cis. 6 giugno, inizia alle 22, sottoscrizione a offerta libera. Il CSOAT Aulo e Marco si trova in via dei Caduti della Guerra di Liberazione 288 a Spinaceto.

sul primo festival di yoga popolare. Allora, Acrobax in via della Vasca Navale 6, domenica 7 giugno, dal basso, un festival di yoga popolare, il primo in Italia, organizzato dal collettivo Yoga Riot, che si terrà allo Acrobax domenica 7 giugno dalla mattina alla sera.

un festival di quelli che piacciono a noi, senza sponsor e soggetti esterni che orientino contenuti e direzione. Vogliamo creare uno spazio di pratica libero da logiche commerciali, è LGBT e transfemminista. Non propone standard estetici né performance da raggiungere. È popolare perché lavora sull'accessibilità, nei costi, nel linguaggio, nella modalità di preparazione, perché prova a togliere barriere invece di crearle. Tu porta la tua energia, il tuo tappetino, al resto pensiamo noi, quindi dal basso, primo festival di yoga popolare, allo Acrobax, via della Vasca Navale 6, domenica 7 giugno.

Rocco da Cesinale 18, il coro Giovanna Marini, benefit per lo spazio anarchico 19 luglio, cori, inni e canti di lotta di, della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, il coro Giovanna Marini diretto da Sandra Alos, Moller e Cotronei dalle ore 18, e a seguire cena sociale.

Ultimo comunicato per questo spazio comunicazioni riguarda domenica 7 giugno. La libertà non cade dal cielo, una giornata a Laurentino 38. Domenica 7 giugno, durante la giornata live painting di Zero Calcare, dalle 10 colazione e banchetti, alle 13 pranzo, 15 allenamento di autodifesa, alle 16 il circo pirata, alle 16.30 partitona caotica di calcio, alle 17.30 un breve incontro formativo con un'avvocata su sgomberi e sfratti, e dalle 19 alle 20.30 concertini.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

il sito ondarossa@ondarossa.info, la posta elettronica, questi nostri contatti per sostenere Radio Onda Rossa, il radio abbonamento 2026 che si può fare attraverso il nostro sito oppure nel corso delle iniziative in sottoscrizione per Radio Onda Rossa, oppure ancora meglio venendo direttamente qui in via De Volsci 56 a San Lorenzo. Rimane sempre attivo come al solito il buon vecchio conto corrente postale 61 804001. In questo caso le vostre sottoscrizioni vanno intestate a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00185 Roma.

Festa della Repubblica oggi, come sempre per quanto riguarda i giorni di festa, un pensiero particolarmente caloroso e affettuoso va anzitutto a chi lavora anche in questi giorni, perché ci sono tutta una serie di comparti in cui si lavora anche nei giorni di festa, e poi come sempre per chi magari i giorni di festa sono un po' più duri del solito, per chi è ristretto nella propria libertà, per chi si trova ricoverato, per chi si trova impossibilitato, diciamo, a uscire magari da una stanza, il nostro pensiero più caro.

Bene, fra poco si va a cominciare con la rassegna stampa, prime pagine, articoli all'interno, vedremo se ci sarà qualche approfondimento, poi subito dopo, intorno alle ore 10, ci collegheremo con il collettivo Artò, o meglio, anzi per un'iniziativa, diciamo, laterale al collettivo Artò di Pisa, insieme a due ospiti. Poi ce ne andremo invece a Napoli per un'iniziativa che si tiene nella giornata di sabato, e quindi il proseguimento del palinsesto con alle ore 12 i nostri approfondimenti sull'Asia centrale, e alle 13 la stampa rassegnata.

Allora, eccoci qua dopo le consuete presentazioni mattutine. Siamo pronti per cominciare anche per quest'oggi la nostra rassegna stampa. Allora, anzitutto, quali sono temi, toni e titoli principali? Chiaramente in primo piano, ma non per tutti. È l'ottantesimo anniversario della Repubblica, dal 2 giugno 46 al 2 giugno 2026. È l'occasione per alcuni, in realtà non per tutti, di fare qualche riflessione sullo stato dell'arte della nostra Repubblica e delle nostre istituzioni, chi in maniera più accentuata, chi meno. Poi le altre questioni, c'è ovviamente come sempre la guerra, anzi le guerre con una tregua in Libano che sembrerebbe essere stata raggiunta, o almeno un blocco delle ostilità. Vedremo per quanto, ma insomma, in generale siamo sempre e perennemente all'interno di quella situazione di stallo da cui in qualche modo per ora non si riesce a venire fuori. E le cronache che dall'Italia ci parlano di quattro braccianti pakistani che sono morti, sembrerebbe che siano stati uccisi, e poi l'auto dove si trovavano data alle fiamme nei pressi di Cosenza. Una storia davvero molto molto brutta. L'arresto di un 21enne di origine marocchina milanese, anzi in provincia di Monza, con l'accusa che si stesse preparando a un attentato di stampo islamista. Ecco, questi più o meno, diciamo, i grandi temi. Poi le altre cose le troveremo come sempre all'interno. Cominciamo dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre con lo scatto storico del reporter Federico Patellani, simbolo del referendum il cui esito arrivò il 6 giugno del 1946. Ci mise un po' a arrivare, insomma, erano altri tempi. C'è una giovane donna con la testa dentro la prima pagina del Corriere della Sera che strilla: il Corriere della Sera è nata la Repubblica Italiana. Gli 80 anni della Repubblica, la parata, lo show in piazza e il colle.

che sono in questo momento anche dal punto di vista, diciamo, militare, forse è l'attore più importante nell'area. E un'intervista, rimaniamo in tema guerre, ma andiamo all'altra grande guerra, quella primigenia peraltro in Ucraina, un'intervista al ministro Tajani per Kiev l'Italia deve contare nei negoziati. E poi va bene, abbiamo Luciano Violante che viene intervistato sempre per l'ottantennale della Repubblica. Altra intervista è quella alla giurista Silvana Sciarra, che ricorda le lacrime della nonna quando votava. L'editoriale di oggi affirma di Ferruccio De Bortoli la parola che fa perdere, interviene sulle questioni previdenziali e fiscali, segnalando, va detto, diciamo, con grande precisione tutte le difficoltà e le sofferenze che ci sono, per poi andare in qualche modo a stigmatizzare l'ultima proposta della segretaria del PD Schlein, diciamo, una novità sull'adozione di una patrimoniale che però, nota De Bortoli, nei paesi dove è stata adottata non ha prodotto granché, anzi in quasi tutti poi si è ritornati indietro, perché le difficoltà tecniche purtroppo spesso sono soverchie, ma pochi ne tengono conto. La Calabria, andiamo alle cronache: 4 braccianti uccisi, corpi bruciati dentro un'auto, la pista di una vendetta tra gruppi di immigrati, un boato nella piazzola di un distributore IP di Amendolara, alta costa ionica cosentina della Calabria, poi le fiamme che divorano i corpi di 4 lavoratori pakistani probabilmente uccisi poco prima. Nelle telecamere forse la soluzione, la pista della vendetta. Poi sempre cronache nere, l'infanticidio di Bordighera, Beatrice, l'orrore nel racconto delle sorelline. E a proposito, credo che possiamo metterla anche questa tranquillamente negli orrori, una rievocazione di una lite feroce fra Wim Wenders e Nastassja Kinski, l'attrice Nastassja Kinski, per un film del 1975. Kinski e Wenders, la lite che agita il cinema tedesco. Così il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Trump ferma Netanyahu, quindi per il Corriere Trump chiama Netanyahu, per Repubblica invece Trump ferma Netanyahu. Telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati. Il presidente USA ha bloccato i raid in Libano, la replica: risponderemo agli attacchi di Hezbollah. Poi anche qui c'è Mattarella, no alla prepotenza delle armi, l'appello al corpo diplomatico in occasione del 2 giugno, l'incontro con i fragili, oggi la festa. E dall'Unione Europea arrivano spiragli di flessibilità per l'energia, ma non le accise. E anche qui ovviamente la notizia dei 4 braccianti pakistani bruciati vivi dentro un minivan in Calabria. In realtà pare che fossero già stati uccisi prima, ma così il tocco o splatter fa sempre piacere, anche quando risponde poco a verità. E poi anche qui la polemica Kinski-Wenders su un nudo, peraltro dell'attrice che all'epoca aveva 13 anni, in un film del 1975. Già aveva a che fare la povera Nastassja Kinski col padre, poi ci si mettevano pure gli altri. Allora, questa era Repubblica, la stampa.

addirittura esce con una sovracopertina tutta dedicata all'ottantennale della Repubblica, 80 anni di libertà. Gli interventi sono dello storico Giovanni De Luna, perché questa festa unisce le differenze con il 25 aprile. Poi Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio, storico anche lui, che parla di De Gasperi, Togliatti, Croce, quella sintesi mai più ritrovata, la sociologa Chiara Saraceno, lavoro e donne, le diseguaglianze ancora da colmare, e infine Vito Mancuso che ci parla della Repubblica, delle nostre responsabilità. Poi c'è la prima pagina vera e propria, che è peraltro immortale anche qui, un Mattarella a colloquio con Claudio Bisio, anche qui vari commenti, e anche qui Trump e Netanyahu, ma è una lettura ancora diversa rispetto ai quotidiani che abbiamo appena letto, perché per il Corriere Trump chiama Netanyahu, per la Repubblica Trump ferma Netanyahu, per la Stampa invece Netanyahu frena la pace. Quindi vedete, ognuno ha una lettura anche piuttosto diversa della situazione. I Pasdaran al leader USA, fermi Bibi o blocchiamo tutti gli stretti. Stretti dove evidentemente, anzi stretto quello di Hormuz, dove evidentemente però qualcosa sta passando. Poi Tel Aviv e Hezbollah accettano lo stop agli attacchi. Mi ha garantito che non colpirà Beirut, rassicura Trump. Il premier israeliano, la nostra posizione non cambia. Le analisi sono di Ettore Sequi, che parla degli intrecci infernali che minano il Golfo. E poi sull'altra guerra, quella in Ucraina, c'è molto interessante il pezzo di Anna Zafesova. Il fronte ucraino, ora Putin pensa di chiudere la guerra, Volodymyr Zelensky vuole chiudere la fase calda della guerra prima dell'inverno, quando bisogna trovare un modo diplomatico per sedersi e parlare. L'Ucraina vuole approfittare in pieno di quella che il presidente ucraino chiama la finestra per i negoziati di pace, un'opportunità che si apre con lo stallo della Russia al fronte, dove a maggio per la prima volta da anni i russi hanno perso più territori di quanti siano riusciti a conquistare. Vedremo se è un wishful thinking oppure in effetti ci sarà questa possibilità. Ormai 4 anni o 5 anni, anzi, dall'invasione dell'Ucraina. Allora, questa era la prima pagina della Stampa. Vediamo un po' il Messaggero. Che cosa dice? Qui molta attenzione a Mattarella, ovviamente molta attenzione al tennis, perché nonostante la prematura di partita di Sinner, i nostri tennisti, anzi proprio i tennisti romani, si stanno facendo onore, per cui grande spazio, e spazio anche per l'Iran ovviamente, ma non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo visto. C'è però una notizia che interessa un nostro concittadino: trasferiva segreti militari ai Pasdaran, romano messo al bando da Washington. La guerra delle spie aiutava a trasferire segrete tecnologie militari americane al governo iraniano. Lo faceva dall'Italia, da Roma, dove risiede con un doppio passaporto, è iraniano ma anche la cittadinanza italiana, sorvegliato dalla nostra polizia. E poi l'energia: l'Europa apre un'inchiesta sui fondi di coesione, ci sono però 31 miliardi inutilizzati dalle regioni. Flessibilità possibile solo per gli investimenti, sostiene l'Unione Europea. E questa era la prima pagina del Messaggero. Restiamo allora in tema di economia, col Sole 24 Ore, il cui titolo principale riferito alle buste paga scatta la trasparenza. Dal 7 giugno al via regole contro le discriminazioni a livello retributivo, richieste di informazioni e colloqui di assunzione, ecco le nuove misure.
Poi dalla Cina una notizia relativa alla robotica. In Cina censimento degli umanoidi, un codice per identificarli, e intanto è corsa degli aiuti di Stato a Pechino. Le aziende cinesi ricevono sostegni da 3 a 8 volte superiori alla media OCSE. Per il resto le altre notizie sono quelle che abbiamo letto finora. Vediamo adesso il manifesto, il gioco sporco è il titolo principale per il manifesto, che apre ancora una volta su Israele e sul Medio Oriente, diciamo, però il versante occidentale. Israele bombarda ancora il Libano, anche un ospedale a tiro, e ordina l'evacuazione di Beirut Sud. Netanyahu ottiene quel che cerca. L'Iran annuncia l'interruzione delle trattative con gli USA, quindi questa è ancora un'altra lettura da parte del manifesto riguardo la situazione in loco. A Trump non risulta, comunque non importa, e sbolla per il cessato il fuoco. Su questo avrei qualche dubbio, ma va bene. E poi però, diciamo, di veramente originale ce l'ha, gli altri giornali la portano questa notizia al loro interno, qui è in prima pagina, da Milano, schiavi a Milano, coperture dagli USA, chiesto l'arresto del manager dei lavori al consolato, fuggiva in contatto con la casa madre. Si tratta di Ulas Demir, manager turco della Cadel Construction, indagato per caporalato nell'inchiesta sullo sfruttamento di lavoratori indiani. Mi pare che le coperture siano più turche che statunitensi, ma va bene. E del sistema rodato di intermediazione parla il manifesto sempre nella prima pagina, poi lo andremo a leggere all'interno. Uno sfruttamento con radici in India, la Dynamic Staffing Services di New Delhi, passata alle cronache come Dynamic House, che ha procurato gli operai per i lavori al consolato USA di Milano, rientra nel sistema di reclutamento di indiani, fatto di agenzie riconosciute dallo Stato e intermediari che sfruttano la vulnerabilità dei lavoratori con costi economici e di sicurezza elevatissimi. E poi abbiamo dagli esteri l'America del Nord, con la città di Newark, nel New Jersey, proprio di fronte a New York, 47 arresti e cariche sui manifestanti dopo la prima notte di coprifuoco imposto dal sindaco di Newark davanti al centro di detenzione per migranti di Delaney Hall. Dall'America del Sud invece notizie decisamente non buone arrivano dalla Colombia, dove ad onta dei sondaggi che davano un risultato assolutamente opposto, ma insomma avviene a Venezia, figurarsi se non può avvenire in Colombia, alle elezioni generali per ora trionfa il candidato della destra, Abelardo della Espriglia. Ribaltone alle urne, vince il trampiano Abelardo della Espriglia, solo secondo l'erede del presidente Petro, Ivan Cepeda. Spazzata via la destra tradizionale, che però ha preso, non vorrei sbagliarmi, comunque intorno al quasi il 10% dei voti, quindi se anche metà di quei voti andassero sul candidato, diciamo, della nuova destra, vincerebbe abbondantemente in carrozza. Questo il manifesto. Avvenire, Libano nel mirino. Giornata d'alta tensione, il presidente USA avrebbe ottenuto l'impegno di Hezbollah alla tregua, Israele intensifica gli attacchi e annuncia bombardamenti anche a Beirut, l'Iran minaccia risposte contro Tel Aviv e sospende i colloqui con gli Stati Uniti, poi Trump frena Netanyahu. Dal Libano alla Russia, oltre l'Ucraina, i Baltici blindano i cieli contro i droni russi.
dall'Italia in Brianza, minaccia strage con l'auto, fermato per terrorismo, un 21enne di origine marocchina inneggiava allo Stato Islamico. E ancora da Prato un bel reportage. Studenti stranieri in maggioranza, così li si aiuta, scrive Andrea Ceredani. Quello che per molte scuole italiane è uno scenario ancora tutto da scrivere, a Prato è una realtà quotidiana. Gli studenti stranieri non sono più una minoranza. All'istituto Marco Polo gli alunni senza cittadinanza italiana rappresentano il 48% del totale. Al Mascagni sono il 65%. E la dispersione scolastica è ovviamente a livelli molto elevati. Così la lettura della prima pagina di Avvenire. Allora, poi che cos'altro? I giornali di destra, vediamo se ci danno qualche motivo di sorriso. Vabbè, allora la Verità scrive 2 giugno festa della monarchia, niente proprio di meno che. Il giornale torna sull'arresto a Milano di questo 21enne che preparava un attentato, comunque si stava radicalizzando, mentre il Tempo addirittura si dà alla sanità e Libero fa vedere le frecce tricolori con gli esponenti del governo, mi pare, perché poi non è di difficile interpretazione. Chiudiamo con le questioni relative alla giustizia e andiamo a vedere Il Dubbio, che apre con le carceri sempre più illegali. Nel 2025 sono arrivati 6.000 risarcimenti. Poi il titolo principale per le correnti dei magistrati, che in realtà i magistrati chiamano con diciamo neologismi più o meno alambiccati, a volte sensibilità, a volte si trova insomma altri termini, ma il succo è questo. Rieccole le correnti in guerra per le nomine, tra raccolta firme e plenum infuocati è già iniziata la campagna per il controllo politico del nuovo CSM, una lotta di potere. Che ha votato no, ha detto sì a tutto questo, dice Andrea Mirenda in un'intervista. Poi gli esteri con la guerra in Iran, Hormuz e gli altri colli di bottiglia da cui può nascere la crisi globale. Le presidenziali in Colombia, il filosofo contro il trampiano, Israele che fa saltare i negoziati di pace, e dall'Italia, dalla politica italiana, in retroscena su Luca Zaia, il leghista liberal all'attacco di Salvini. Bene, sono le 8:54 minuti primi, con la lettura del Dubbio. Direi che possiamo concludere qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi torniamo con gli articoli all'interno dei quotidiani di oggi.

Allora, 8:59 minuti, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo a proseguire con la nostra rassegna stampa. Dalle prime pagine ci trasferiamo agli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo, come abbiamo già fatto per le aperture, con il Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre sul Medio Oriente e sulla guerra in Medio Oriente. Allora, pagina 2 e pagina 3. Trump, due punti, ho fermato Netanyahu da Hezbollah, sì alla tregua. Negoziati sospesi, dice Teheran, poi la telefonata di Donald al leader israeliano e alla milizia, ma il primo ministro avverte che l'avanzata nel sud continua. Colpiremo Beirut se provocati. Poi abbiamo un reportage dal confine fra Israele e Libano. Al confine con il Libano, la vita sotto gli occhi dei droni invisibili, impossibile fuggire. I fili iraniani hanno iniziato a usare gli FPV a fibra ottica. La regione era già stata colpita dopo il 7 ottobre, evacuati donne e bambini. E poi c'è un'intervista alla scrittrice italo-israeliana Manuela Dviri del movimento delle quattro madri. Un'intesa con Beirut cambierebbe Israele, ma questo governo interessa solo coltivare nemici. Quindi le cronache proseguono a pagina 4, invidia la calma e occhio ai mercati, poi quello sempre, poi la mossa del tycoon su Beirut, la pressione su Bibi dopo le frasi sullo stop iraniano al negoziato finirà quando finirà. Intanto fra ruspe e bulldozer l'Iran ha riaperto i suoi siti missilistici, scrive Alessandra Muglia. Gli Ayatollah di nuovo in grado di lanciare a lungo raggio, le foto della CNN sbloccate, 50 entrate su 69 in 18 impianti. Ancora nella pagina successiva abbiamo la repressione in Iran con altri due condanne a morte, quelle nei confronti di Mehrad Mohammadinia e Ashkan Maleki, condannati per le proteste a gennaio, gli ultimi di una lunghissima serie, e diciamo a far sentire la propria voce da queste parti nessuno tocchi Caino e pochissimi altri. E poi c'è l'intervento di Federico Rampini sugli Emirati Arabi Uniti, la piccola Sparta araba, il combattente in più. Coordinandosi con USA e Israele, gli Emirati hanno ordinato attacchi su Teheran. Riyadh invece cerca la de-escalation. Abu Dhabi ora non pensa più solo agli affari, mira a un ruolo di potenza regionale. La linea sull'Iran è solo una delle divergenze con i vicini di Riyadh, che sono rivali anche nello Yemen e in Africa, in particolare nel Corno d'Africa, dove c'è la guerra in Sudan e anche una guerra fra sauditi ed emiratini, e non solo il Sudan. Poi la guerra in Ucraina, qui andiamo a pagina 6. Zelensky si sente forte, cerca mediatori. Trump ha chiesto aiuto a Xi Jinping per fermare il conflitto, ma il leader di Kiev vuole al tavolo Germania, Francia e Regno Unito. Intanto il Corriere scrive una serie di retroscena divertenti, sempre nella stessa pagina. Nel mondo di Putin, scrive Javier Colas, dove niente è come appare, madri finte di militari e comparse per i selfie. Beh, questo però diciamo non soltanto Putin. Le sceneggiate partono da lontano e arrivano fino ad oggi. E poi ci sono tutti gli interventi sull'ottantennale della Repubblica, ma insomma sono tutti abbastanza
come dire, formali, ecco, quindi li possiamo bypassare abbastanza tranquillamente. Torniamo agli esteri con la Colombia, dove a vincere il primo turno è stato questo candidato di destra, una destra pesante che si rifà a, forse più che a Trump, che ormai è abbastanza in traiettoria discendente, a Milei o anche peggio, i Defensores della Patria. Fra l'altro lui, questo Abelardo de la Espreia, ha anche origini italiane. Allora, scrive il Corriere, il tigre italiano e trumpiano all'ultima sfida per la Colombia. Il paese al ballottaggio, il vantaggio di De La Espreia, di origini calabresi, sul progressista Cepeda. Il candidato ha anche inciso un disco che si chiama De Mi Alma Italiana, della mia anima italiana, un mix delle canzoni più note. Altre elezioni, ma queste abbastanza farsesche, sono quelle che si tengono in Etiopia per le elezioni del Parlamento, le settime elezioni della caduta del regime di Mengistu nel 1991. Nella precedente tornata il Partito della Prosperità dell'attuale primo ministro Abiy Ahmed ottenne il 96% dei voti, diciamo, non dovrebbe andare molto diversamente questa volta. A Malta invece quarta vittoria consecutiva dei laburisti, che governano appunto da quattro mandati, anche se il Partito Nazionalista di centrodestra all'opposizione ha dimezzato lo svantaggio. Le cronache con la Calabria: braccianti uccisi e dati alle fiamme, la pista del regolamento di conti, a Cosenza in un'auto quattro pakistani forse arsi vivi, due connazionali portati in questura. Negli ultimi mesi si contano 14 roghi dolosi a danno di migranti nella zona. Il racconto di Agostino Gramigna, nella stessa pagina, quegli invisibili reclutati nella piana di Sibari e pagati 15 euro al giorno. Immigrato anche il caporale, ovviamente tutto dipende da lui. Per il resto mi pare che non ci sia molto altro. Le cronache romane le leggiamo più tardi. E allora, a questo punto, dal Corriere della Sera ci trasferiamo sulle colonne di Repubblica. Anche Repubblica, come il Corriere, apre sull'Iran, apre sul Golfo di Hormuz. Qui, diciamo, a parte le cronache, che sono quelle che abbiamo letto prima, c'è sicuramente l'intervista da segnalare a un'analista militare israeliana, Miri Eisin, che dice: l'Iran e il Libano sono due fronti distinti che gli Ayatollah vogliono tenere uniti. Conviene all'Iran collegare i due conflitti per avere una leva in più nel dialogo con Washington. E intanto i mercati temono un altro stallo: il petrolio torna a $95 al barile, i listini della borsa di New York chiudono in moderato rialzo dopo gli iniziali timori di un'escalation in Medio Oriente. C'è anche, per ora, diciamo, è più uno spauracchio che altro, la minaccia di intervenire anche sul Mar Rosso, sullo stretto di Bab el Mandeb, con gli Houthi alleati strategici dell'Iran, ed è allarme sui traffici globali: il 30% delle merci passa attraverso i due stretti.
il coinvolgimento nel conflitto del passaggio verso il Golfo di Aden farebbe schizzare i prezzi del greggio e della logistica. Poi anche qui abbiamo gli 80 anni della Repubblica, la sfilata e tutto il resto. La guerra in Ucraina. Abbiamo da un lato un blitz nell'Atlantico con cui la Francia ha abbordato una nave della flotta ombra russa. Parigi ferma una petroliera russa, l'ira del Cremlino è pirateria. Con un blitz nell'Atlantico arriva il quarto abbordaggio francese di una nave della flotta ombra usata per aggirare le sanzioni. E poi ci sono le pesanti minacce della Russia nei confronti dell'Armenia che va al voto. Sul voto in Armenia il monito di Mosca fa della fine di Kiev. Putin e Lukashenko hanno avvertito gli elettori. Il premier Pashinyan e filo Unione Europea cerca la conferma domenica alle urne. E l'Armenia, fra l'altro, proprio in queste ultime settimane hanno dato tutta una serie di relazioni sia con la Turchia ma sia anche lì, ovviamente torto collo, ma era difficile forse fare altrimenti, con gli arcinemici dell'Azerbaigian, quindi isolando ancora di più in qualche modo l'influenza russa. Vedremo che succederà dopo queste elezioni su cui a cui Putin tiene decisamente molto. Anche qui la Colombia, l'ultradestra in Colombia avanti alle presidenziali, pugno duro sulle gang, smentendo i sondaggi Abelardo delle Spreglia supera il candidato della sinistra Ivan Cepeda. Il 21 giugno ci sarà il secondo turno. E poi dei braccianti pakistani abbiamo detto, non abbiamo detto invece dei manovali indiani a Milano. Tra gli operai schiavi, qui siamo a pagina 20, nel cantiere del consolato USA lavoriamo anche malati. A Milano ho chiesto il carcere per il manager turco bloccato all'aeroporto. Non tolleriamo lo sfruttamento, collaboriamo con l'Italia, rassicurano gli Stati Uniti. Dobbiamo essere sempre disponibili, anche con la febbre, dice uno dei lavoratori. Se dici di no, non ti considerano più. Mi pare che anche per quanto riguarda la Repubblica non c'è molto altro da aggiungere. Anche qui le cronache romane le leggiamo dopo. E allora direi che possiamo passare serenamente alla Stampa, che oggi forse il quotidiano diciamo più apologetico di tutti nei confronti del 2 giugno. Anche la Stampa però apre con la guerra, in Libano esplode la crisi, intrecci infernali, scrive l'analista Ettore Sequi, gli ayatollah legano il loro destino a quello dell'alleato libanese. Per King Bibi sconfiggerlo è indispensabile alla sopravvivenza e Donald non può avere la sua vittoria senza la pace sul Litani. Il vero motore di questa crisi non è stato il nucleare ma Hormuz, però avverte Sequi, e lì si risolve. Ora la priorità della Casa Bianca però è impedire che la variabile dei cedri, quindi del Libano, faccia saltare tutto. Stretti necessari, poi scrivono Stabile e Tirrito, il 90% delle merci viaggia via mare con tre enormi ingorghi in Medio Oriente. Che cosa succede se si bloccano assieme Hormuz, Bab al-Mandeb e Suez?

Allora, sempre per quanto riguarda poi la lettura della stampa, c'è grande interesse per la situazione economica del nostro paese, sia per quanto riguarda i conti, sia per quanto riguarda le politiche energetiche. Allora, a pagina 8 abbiamo il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che ci assicura che entro 4 anni ci potrebbero essere dei mini reattori nucleari, anzi lui usa l'indicativo, ci saranno prima di dicembre tutti i decreti attuativi. Mi pare un pochino ottimistica come previsione, ma insomma, queste le sue parole. E poi c'è una lunga intervista alla presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, che è molto in difficoltà, perché da un lato a livello nazionale si dice che il Campolargo accusa il governo di non fare abbastanza sulle energie rinnovabili, dall'altra appunto nelle regioni governate dal Campolargo però c'è molta difficoltà a dare il via libera alle energie rinnovabili, perché comunque non è che sono a costo zero per i territori. È tutto insomma abbastanza complicato. Poi dovremmo aggiungere anche un'ulteriore considerazione: abbiamo un governo che in realtà ha aumentato le energie rinnovabili nel corso della sua azione in questi 4 anni, non quanto si sarebbe dovuto, ma c'è stato un aumento, però non lo può dire perché la propria base elettorale, o almeno la propria retorica elettorale, diciamo, non lo consente, per cui insomma le solite situazioni surreali un po' all'italiana, in cui c'è un governo che fa delle cose che dice di non fare, un'opposizione che dice che il governo non fa delle cose che poi ne effetti ha fatto. Meraviglioso. Tornando alla Todde, chi attacca sulle rinnovabili non conosce la mia isola, rassicura, centreremo tutti gli obiettivi, serve un'infrastruttura adeguata. Bonelli di AVS, con cui lei è in contrasto, lei della Todde del Movimento 5 Stelle, prima di parlare si informi con gli esponenti di AVS sul territorio. E poi i conti, il paese del debito, scrive la stampa a pagina 11, la parabola dell'indebitamento, dalle spese in più per tamponare lo shock petrolifero del 1973 al boom dell'inflazione negli anni 80 fino all'incubo dello spread nel 2011. Ora la nuova emergenza energia. La sfida ora è ridurre le passività con riforme che stimolino la produttività. Poi il 2 giugno possiamo andare oltre. Una interessantissima intervista a Paolo Zangrillo, che credo sia di Forza Italia e che interviene nel dibattito se Vannacci farà parte o meno del centrodestra prossimo futuro, quello che si candiderà al governo anche per il prossimo anno. Vannacci con noi, dice Zangrillo, solo se si adegua. Ora Forza Italia alzi la voce su diritti e giovani. E diciamo sono quelle dichiarazioni che poi lasciano presupporre che in realtà Vannacci si adeguerà in qualche modo. Un po' si adeguerà lui, un po' si adegueranno gli altri. Dall'altra parte della barricata mi pare che ci sia molta meno coesione da questo punto di vista. La Colombia, il ruggito del tigre spiazza la sinistra, il trumpismo si affaccia in Colombia, presidenziale in testa al primo turno il populista della Espriella, sfida con Cepeda al ballottaggio. I suoi slogan mischiano proclami di guerra contro i terroristi e versetti della Bibbia. Il paese non è mai stato così polarizzato, saranno decisivi i voti di centro e destra, che così a occhio dovrebbero andare più verso la destra che verso la sinistra, però la spesso ultima dea.
molto spazio per la mattanza dei braccianti in Calabria, quattro cittadini pakistani trovati carbonizzati, li hanno uccisi, dice il questore, interrogati due connazionali ripresi dalle telecamere, la pista dello sfruttamento. C'è un'intervista al segretario della Fly CGL della Basilicata, Vincenzo Pellegrino, il metapontino è ostaggio del caporalato, qui lavorano almeno 10.000 schiavi. Le paghe, parliamo di 40 ore per 12 ore di lavoro nei campi e debbono vivere in case fatiscenti. E poi una bella intervista all'italiana più veloce, alla donna più veloce d'Italia, Zainab Dosso, la 26enne che detiene il record italiano sia nei 100 sia nei 60 metri, molto molto bella e anche molto molto divertente. Per il resto mi pare che non ci sia granché d'altro da segnalare per la stampa. Brevissimo intermezzo musicale e poi andiamo a vedere le cronache nazionali e internazionali che ci mancano e infine le cronache romane.

Ora 9:25, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, continuiamo la lettura dei quotidiani. Adesso andiamo al Manifesto e all'articolo di Sara Tanvir sul i lavoratori indiani sfruttati e sottopagati nella costruzione del consolato statunitense a Milano. E la giornalista del Manifesto, diciamo, inquadra quanto accaduto all'interno di un discorso più generale sulla import-export di manodopera. Il sistema indiano di agenzie intermediari per il reclutamento di manodopera, scrive Tanvir. In India la crisi dell'occupazione giovanile, che ha raggiunto una quota del 45,4%, alimenta una spinta costante verso l'emigrazione, sia sotto forma di studenti che di lavoratori. In questo scenario opera la Dynamic Staffing Services DSS, passata alle cronache come Dynamic House, che ha procurato gli operai per i lavori al consolato USA di Milano. L'agenzia, fondata nel 1977 da S.P. Khosla, ex maggiore dell'esercito, fin dai suoi albori ha inviato manodopera indiana all'estero. Sebbene la società si presenti come un soggetto strutturato con oltre 20 anni di esperienza nel collocamento e nella formazione di operai qualificati, il sistema in cui si inserisce rivela una simmetria di potere che spesso sfocia in forme di sfruttamento. Le agenzie di reclutamento devono essere certificate dal governo. Se ne stimano circa 2.000 in tutta l'India. Parallelamente a quelle autorizzate c'è una fitta rete di oltre 100.000 società non autorizzate. Il meccanismo di selezione dei lavoratori non è un processo lineare, gestito esclusivamente da uffici formali. Ci sono infatti intermediari che operano principalmente nei villaggi e nelle zone più marginalizzate delle grandi città, sfruttando i legami di fiducia personali per rintracciare i candidati più vulnerabili. Le agenzie certificate come DSS spesso non si interfacciano direttamente con i singoli lavoratori, preferendo esternalizzare la mobilitazione della manodopera a questa catena di intermediari non autorizzati. Il subagente diventa così l'unico punto di contatto per l'operaio, con il ruolo di assistente personale per la gestione di colloqui e documenti. Questo rende impossibile per il candidato già vulnerabile capire se si sta interfacciando con un agente reale o un truffatore. Il costo per ottenere un impiego all'estero è uno dei principali strumenti di coercizione. Sebbene il Ministero degli Affari Esteri indiano fissi a 20.000 rupie, circa 180 euro, il limite massimo che un'agenzia può richiedere, la realtà è differente. I lavoratori finiscono per pagare fra le 70.000 e il 1,5 milioni di rupie, cioè fra i 600 e i 1.400 euro, per facilitare il processo. Queste somme vengono giustificate come spese per il visto, voli, certificati medici e corsi di formazione. Per coprire tali esborsi, le famiglie degli operai sono spesso costrette a vendere beni essenziali come oro e terreni agricoli o a contrarre prestiti con interessi elevati, entrando in una spirale di debito che annulla i vantaggi economici del futuro salario. La mancanza di trasparenza è un elemento costante. Molti operai partono senza conoscere la natura del lavoro, l'entità esatta della retribuzione, le condizioni di vitto e alloggio. Frequentemente vengono fatti firmare i contratti in lingua straniera che i candidati non sono in grado di comprendere. Nei casi più estremi, molti operai partiti per lavorare nel campo dell'edilizia in Russia si sono ritrovati arruolati nell'esercito russo per combattere al fronte ucraino. Un esempio è quello di Ravi Moon, un 21enne che dopo aver pagato 1.100.000 rupie, circa 1.000 euro, è stato inviato al fronte per scavare trincee dopo un addestramento di soli 15 giorni. Il giovane è morto poco dopo, vittima di un inganno che lo ha trasformato da operaio in combattente forzato. Facciamo passare l'aeronautica militare, un secondo. Ecco. Secondo i dati ufficiali, almeno 126 indiani sono stati coinvolti in questo specifico schema fraudolento, per non parlare di quelli reclutati da Israele. Il sistema della manodopera globale si regge su un equilibrio precario tra la necessità di lavoro dell'India e la domanda di manodopera a basso costo dell'economia estera come carne da macello. Nonostante i tentativi di regolamentazione, la figura del subagente rimane parte integrante del meccanismo, rendendo difficile sradicare le pratiche di sovrapprezzo e le false promesse che caratterizzano l'esperienza di migliaia di migranti indiani. Così Sara Tanvir sul Manifesto di oggi. Andiamo adesso a dare un occhiata ad Avvenire. Qui direi che le questioni relative
alla guerra possiamo passare oltre, perché non è che aggiungano molto. C'è invece un molto bello reportage su Prato, sulle scuole di Prato, a pagina 7. Nelle scuole di Prato, dove gli studenti cinesi sono la maggioranza, la città non ci isoli. Il centro di provincia anticipa una tendenza già in moto in tutta Italia. Gli alunni stranieri in alcuni istituti superano il 65% del totale. La dispersione scolastica è fra le più alte di tutto il paese. Ecco quali soluzioni hanno adottato educatori e docenti. Prato Comunità Educante, da anni affidata alla società civile la responsabilità del futuro dei giovani del capoluogo toscano. L'obiettivo è costruire ponti e progettare insieme la didattica. Poi da Prato a Firenze, no alle case vacanza anche in periferia. Firenze tenta la stretta, il comune vuole allargare il bando alle aperture di nuove strutture. Magari andrebbe anche segnalato che dopo l'allargamento del bando all'apertura di nuove strutture si apre anche alla possibilità che quelle nuove strutture se le prendano gli alberghi, perché nello stesso decreto che impedisce nuove case vacanze c'è scritto nero su bianco che invece gli alberghi possono allargare la propria superficie commerciale fino al 40% utilizzando appartamenti in palazzi limitrofi. Ma questo, diciamo, né è il bravissimo Riccardo Michelucci, che abbiamo pure sentito qui qualche volta, che e tanti altri che parlano di questo tema tendono a ricordarselo. Poi c'è molto spazio per questo 21enne arrestato in Brianza, forse il Avvenire, il quotidiano, cioè, a parte quelli di destra, vabbè, ma insomma fra i quotidiani, quelli più affidabili, è il giornale che più dà spazio. Era pronto a fare una strage in Brianza, fermato un 21enne. Il giovane Zakaria Benaddi, di origini marocchine, avrebbe pubblicato, secondo le accuse, contenuti apologetici di attentati dello Stato Islamico in danno dei cristiani e più in generale del mondo occidentale. Sempre cronache brutte, nere, da Catania. Ieri è morta all'ospedale Garibaldi, dopo due giorni di agonia, la 49enne che era stata picchiata dal marito a colpi di martello nella loro casa del popoloso rione Belsito di Mister Bianco. Quindi ancora esteri, l'Ucraina, anzi la guerra in Ucraina, perché poi qui la situazione è più generale, la guerra dei droni sopra il Baltico, ma il record di raid russi sull'Ucraina. L'Estonia posiziona sistemi di difesa aerea e mine il confine sud con la Russia, lo stesso fanno anche Lituania e Lettonia. La marina francese sequestra un'altra petroliera della flotta ombra di Putin, l'ira del Cremlino. Questa è pirateria. E poi mi pare che non ci sia granché altro dal Brasile, e questa l'avevamo sentita anche in Italia, non è andata proprio così, però è interessante sicuramente da segnalare. Lula punta sulla Netflix di Stato. In Brasile è lanciato una piattaforma streaming pubblica e gratuita che avrà film e serie locali. Il presidente rivendica il maggior volume di investimenti nel settore della cultura e l'aumento degli spettatori nelle sale. Infine il mercato dell'auto, che torna a avere il segno più dopo secoli di segno meno. Prosegue anche a maggio la crescita del mercato italiano dell'auto, più 7,64% rispetto allo stesso mese di un anno prima. Questa la lettura di Avvenire. Non mi pare ci sia molto altro per quanto riguarda le altre testate nazionali. Allora, rapidamente una scorsa alle cronache romane, che però non è che ci dicano granché. Quella del Corriere della Sera racconta la parata in corso quest'oggi, e poi l'ennesima morte sulle strade a Tor San Lorenzo, quest'oggi all'Eur il pestaggio di un ragazzo fuori da una discoteca. Per quanto riguarda invece la Repubblica,
Qui abbiamo la rivoluzione in centro, le strade con posti auto soltanto per i residenti. La sperimentazione del primo municipio in via di Ripetta e via dei Coronari sul modello di Bologna e Torino, contrasto all'invasione dei bed and breakfast. Ma ora mi domando, a via di Ripetta

poi mi pare, ah, pure qui la, diciamo, la cronaca di Roma, di Repubblica, è decisamente dimenticabile. Va bene, direi che con questo possiamo dichiararci soddisfatti. Sono le ore 9:36 minuti primi, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi vediamo quali sono i prossimi appuntamenti di quest'oggi.

Minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Abbiamo terminato da poco la rassegna stampa, un po' di musica e poi ritorneremo con due appuntamenti. Uno che si tiene a Milano questo fine settimana, 5, 6, 7 giugno, Contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, incontri, laboratori, conferenze e musica all'OC di Milano, via San Faustino 62, organizza la Brigata Basaglia, e poi un'iniziativa a Napoli, in quella di sabato prossimo, al Maschio Angioino, presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, Assemblea Pubblica Nazionale per il Sud, l'Uguaglianza, i Diritti e la Costituzione. Riprendiamo insieme la mobilitazione. La firma è dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l'Unità della Repubblica e l'Uguaglianza dei Diritti.

0: Esatto.
1: Chi saranno?
2: Il secondino.
1: No, no, sono due.
2: E allora un quartino.
1: Come sei?
2: Eh beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
3: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
4: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
5: Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
6: Gnocchetti, apri Lucchetti.
7: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
8: Sta galera mi ha rotto le palle.
9: Siamo gli evasi.
10: È uscita Scarceranda 2024.
11: L'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
12: Puoi trovare la Scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa, via De Volsci 56. Potete venire nel quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la Scarceranda. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
13: Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche che di carcere si viva.
14: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
15: Contro ogni carcere giorno dopo giorno.
5: L'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno.

9:54 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 2 di giugno 2026. Fra poco, come annunciato, andiamo a presentare Contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, 3 giorni di incontri, laboratori, conferenze e musica che si tengono al LOC di Milano dal prossimo venerdì.

0: Allora, le 9:56 minuti primi, come annunciato, siamo pronti per presentare questo Festival Contatto 2026. Lo facciamo cominciando con Luigi dall'altra parte del telefono, che abbiamo già avuto ospite ai nostri microfoni. Buongiorno Luigi, come stai? Ci senti bene?
1: Buongiorno Marco. Ciao, sto bene.
0: Benissimo. Allora, ti lascio subito la parola, così ci racconti brevemente che cos'è questo festival, questo meeting che parte venerdì prossimo a Milano.
1: Sì, dunque, il meeting è l'incontro annuale della Brigata Basaglia, che è un'associazione di psicologi e operatori della salute mentale, con qualche anche al suo interno paziente, utente, che lavora in chiave critica per portare un vento basagliano e critico all'interno della psichiatria. Ogni anno fanno un festival, quest'anno a Milano, e hanno molti appuntamenti, tra cui appuntamenti col collettivo Antonino Artaud per presentare il libro Passi da morire, e la nostra associazione, che è Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, che presenta una mostra fotografica, ma anche molti altri appuntamenti, tra cui spettacoli musicali, teatrali e quant'altro. È un incontro di tutte le menti critiche che riguardano la psichiatria. Quest'anno il tema è la resistenza alla psichiatria, il tema dell'incontro, forme di resistenza all'invadenza psichiatrica.
0: Senti Luigi, io ho visto il programma ed è davvero molto ricco, insomma parte venerdì pomeriggio alle 17 e si prosegue praticamente senza soluzione di continuità fino a domenica sera. Ci sono tanti espositori, case editrici, insomma davvero molto molto ricco. Tu in tutto questo, nello specifico, che cosa farai, che cosa curi?
1: Ma io non curo non curo nulla in realtà, cioè nel senso che avevano pensato, io sono autore di un libro che si chiama Socialmente Pericoloso, la triste vera storia dell'ergastolo bianco, perché sono internato all'interno del sistema forense da 6 anni e sono scrivendo questo libro, edito dal collettivo Informa Carcere del Centro Evangelico Valdese di Firenze. Sono diventato un po' il simbolo della lotta per la riforma del sistema psichiatrico forense e della lotta contro la pericolosità sociale. Volevano intervistarmi di persona, hanno preferito far partecipare al tavolo come invitato l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, che io ho aiutato a fondare 6 mesi fa circa. Ho preso dalla disperazione, dall'isolamento, potevo vedere solo massimo 2 persone a settimana e non potevo uscire dalla struttura psichiatrica, pativo molto la solitudine, mi mancava l'attività politica. Lancio l'idea sul web di creare l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, un'assemblea, una comunità virtuale tesa alla tutela dei diritti dei pazienti psichiatrici. Questa idea ha molto successo, viene ripresa dal web e pubblicizzata da diversi siti, Informa Romanca e molti altri, e in breve tempo ricevo una 70 di dichiarazioni di interesse. Iniziamo a creare una mailing list, una chat, un sito web, un sito di WhatsApp, un sito internet, e iniziamo la nostra vita virtuale tesa alla difesa dei diritti dei pazienti psichiatrici. In breve emerge, in primo momento dobbiamo dedicarci a quella che è la nostra identità, e insomma poi se vuoi ti racconto tutta la storia della nostra assemblea. In breve, in 6 mesi diventiamo noti, un'assemblea nota, una comunità virtuale nota alle principali realtà antipsichiatriche, tra cui Diritti alla follia dei radicali, Brigata Basaglia e altri. E quindi ci invitano, ci fanno partecipare, ci fanno addirittura Alice Scavarda, questa sociologa dell'Università di Torino, voleva fare una ricerca partecipata con noi per mettere a fuoco i problemi dei pazienti psichiatrici in rapporto con l'istituzione e fare uno spettacolo teatrale finale rivolto alla cittadina, perché noi eravamo una realtà autonoma da ogni potere, da tutte le ASL, e quindi le interessava lavorare con la nostra realtà. Noi in realtà abbiamo rifiutato il rapporto con l'istituzione, ci siamo considerati autonomi, avevamo paura che l'istituzione rubasse le informazioni dalla nostra assemblea per metterla al servizio del servizio psichiatrico del potere, e quindi ci siamo rifiutati di collaborare come assemblea con Sociologia di Torino. Comunque riscuotiamo un grosso attenzione da parte delle istituzioni e quindi iniziamo a farci così conoscere come comunità, come assemblea dei pazienti psichiatrici. Siamo circa 70 interessati nella mailing list, una settantina nella chat di WhatsApp, attivi saremo una decina, e come illustrerà dopo di me Lucilla, ci occupiamo più che altro di temi culturali di temi culturali legati all'arte, alla fotografia, al cinema, alla rappresentazione dell'immagine del folle nei media, in particolare nei film. In futuro abbiamo intenzione di allargare il campo, adesso presto inizieremo a occuparci di altro, di allargare il campo della nostra azione, di cercare di allargare la platea di chi partecipa alla nostra assemblea permanente, allargare il nostro campo di azione. Adesso per esempio abbiamo preso l'abitudine tutte le domeniche di fare un gruppo di automutuo aiuto della nostra assemblea per cementare i rapporti sociali e per capire quali sono i problemi del paziente psichiatrico. Penso che presto inizieremo anche la raccolta di testimonianze di pazienti psichiatrici, sia con modelli online, sia da compilare, in cui mandare testi scritti e poi raccoglieremo ed elaboreremo per fare elaborazioni e critiche al vissuto, analisi sociologiche di quello che è la psichiatria nella realtà, per come la racconta il paziente psichiatrico, per come la vive e non per come viene raccontata e descritta dal potere in una rappresentazione autonoma. Penso che tra le iniziative che potremmo affrontare ci sarà quella di lavorare a creare un tavolo nazionale di tutte le realtà antipsichiatriche che si riunisca almeno una volta all'anno, lavorare per creare il Mad Pride, una giornata con manifestazioni dell'orgoglio del folle. Quindi abbiamo intenzione di lavorare per creare un movimento nazionale di pazienti psichiatrici. La nostra direzione potrebbe essere questa, vedremo cosa ci riuscirà di fare. Siamo una realtà appena nata e abbiamo molta voglia di fare, agire, trovarci. Siamo per lo più laureati, abbiamo livelli di studio molto alti, competenze, anche se, quindi abbiamo un capitale culturale molto alto, anche se da un punto di vista sociale viviamo tutti in condizioni marginali e molto svantaggiate. Però ci stiamo organizzando per poter essere un valido interlocutore delle istituzioni e avanzare delle richieste precise per la difesa dei diritti dei pazienti psichiatrici. Insomma, ci stiamo lavorando. Siamo appena nati, ma siamo molto combattivi. non so se ho risposto alle tue domande. Al festival contatto di quest'anno, che è dedicato alla resistenza, a forme di resistenza al potere psichiatrico, ci hanno invitato al tavolo a parlare insieme a molti altri e quindi portare all'assemblea la nostra esperienza, la nostra attività, i nostri progetti.
0: Benissimo. Luigi, io l'unica aggiunta che volevo fare riguardo al libro che hai scritto, volevo ricordare ascoltatrici e ascoltatori che è un libro che abbiamo avuto il piacere di presentare proprio qui in radio qualche tempo fa, che è sempre disponibile quindi sul sito per chi volesse risentirlo in podcast. Ti ringraziamo, noi non chiudiamo qui perché fra poco sentiremo una tua compagna, Lucilla, a cui telefoneremo fra pochissimo. Se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo e ti chiederei di restare un secondo in privato con noi, per favore.
1: Sì, certo. Aggiungo solo che invito tutti i pazienti psichiatrici interessati a contattare l'assemblea permanente dei pazienti psichiatrici e diventare attori attivi del proprio destino e della difesa dei propri diritti. Nessuno ci difende se non ci difendiamo da soli.
0: Grazie mille, Luigi.
1: Prego.

0: Allora, 10:09, minuti primi, ancora in diretta su Radio Onda Rossa per parlare di Contatto o Festival che si tiene all'OC di Milano a partire dal prossimo venerdì 5 di giugno. Come annunciato poco fa, dopo Luigi, adesso la parola a Lucilla che sta dall'altra parte del telefono. Buongiorno Lucilla, ci senti bene innanzitutto?
1: Ciao, grazie per l'opportunità, vi sento.
0: Benissimo. Allora, io direi di iniziare lasciandoti la parola per presentarti brevemente a chi ci ascolta e per farci sapere anche qual è il tuo ruolo anzitutto dentro l'assemblea di cui abbiamo parlato proprio poco fa insieme a Luigi.
1: Allora, io mi presento, mi chiamo Lucilla Scalia, sono una persona psichiatrizzata, disabile, disabilitata e sono entrata nell'assemblea permanente dei pazienti psichiatrici più o meno alla quarta riunione, credo, quindi un mesetto dopo la fondazione da parte di Luigi. Di solito ho un po' di difficoltà a stare nei gruppi sociali, soprattutto offline ma anche online, metti che era appena nata, metti un feed che diverse persone percepiamo in app, mi sono trovata insolitamente a mio agio molto presto. Nell'assemblea ci impegniamo a praticare comunque la democrazia diretta, quindi valorizzazione di passioni, di studi personali, gli intenti, gli obiettivi, le scelte vengono definite collettivamente e poi chi ha possibilità, desiderio di operare può farlo ed è incoraggiato per la partecipazione di tutte le persone. E attualmente mi occupo principalmente delle comunicazioni, delle grafiche, dell'organizzazione delle attività culturali e lo faccio sempre all'interno. Quindi seguo il sito, i social, modero gli spazi di confronto e mi occupo dei progetti culturali, appunto come il nostro Cineforum Online e il progetto fotografico Spazi. Voi parto dal Cineforum.
0: Sì, che cos'è il Cineforum Online anzitutto?
1: Allora, il Cineforum nasce da un desiderio iniziale di Luigi ed è stato subito molto apprezzato come progetto perché siamo ritrovati nel gruppo un po' di cinefili e cinefile e insieme analizziamo le rappresentazioni cinematografiche della follia, quindi scegliamo i film, li guardiamo, li commentiamo, riflettiamo insieme, scriviamo articoli, restituzione dei dibattiti, perché l'obiettivo sarebbe costruire nel tempo un archivio cinematografico critico sulla follia in cui c'è una mappa dei film che ci hanno rappresentato, in cui siamo noi, persone psichiatrizzate, a guidare la visione che si ha di noi a livello cinematografico e mediatico. In questo primo ciclo di visione erano 6 film, ne abbiamo visti già 4, dagli anni 20 con Il gabinetto del dottor Caligari, l'ultimo è stato degli anni 70, Family Life di Ken Loach. Ora mancano gli ultimi 2, Come in uno specchio di Bergman e Stalker di Tarkovsky, e proprio quest'ultimo, Stalker, dà il nome al Cineforum, che si chiama La Zona Cineforum. E comunque sul nostro sito trovate tutto il programma, la presentazione, le modalità di partecipazione. Se posso dire, il link è molto semplice, http.altervista.org. E si trovano anche i nostri contatti per essere iscritti alla mailing list, alla community WhatsApp, tutto sul sito.
0: Esatto. E questo diciamo per quanto riguarda l'online. Poi invece per quanto riguarda il festival che si tiene proprio fisicamente questo fine settimana, ti occupi anche dell'esposizione fotografica che ci sarà, giusto?
1: Sì, esatto, con un gruppo di persone appassionate come me ci occupiamo di questa esposizione. Abbiamo anche dovuto rimandare l'ultimo appuntamento del Cineforum proprio perché siamo stati invitati a partecipare a questo festival della Brigata Basaglia che si tiene all'OC a Milano dal 5 al 7 giugno e noi in particolare il 6. Parteciperemo non solo con l'esposizione ma anche con un tavolo di discussione con altre belle realtà in cui parliamo di persone psichiatrizzate, tra persone psichiatrizzate, psichiatria, antipsichiatria, e poi appunto esponiamo le foto del nostro progetto Spazi, che è un'iniziativa culturale fotografica di cui ci occupiamo con altre persone appassionata appunto di arte e fotografia in APPP. Spiego un po' meglio questi spazi.
0: Sì, anche perché spazi con due Z, non con una Z sola.
1: Esatto.
0: È importante.
1: Esatto, intanto come si scrive? Si scrive S/Passi, S/Passi, perché appunto ora si capirà, è un progetto di un archivio fotografico dei luoghi della psichiatria contemporanea, costruito dallo sguardo delle persone che quei luoghi li vivono sulla propria pelle, quindi le persone psichiatrizzate. È un invito aperto a tutte le persone, pazienti, psichiatriche che si trovano in uno spazio di salute mentale a fotografarlo, e nasce da un'idea di Stefano Ciri, membro appunto dell'assemblea. Io ho scritto l'articolo di presentazione, ho pensato il nome appunto Spazi. Tutto nasce appunto da Stefano, che ha fatto notare che esiste molta documentazione fotografica dei manicomi storici, no? Quindi immagini che hanno reso iconica anche terribile e visibile ciò che insomma doveva restare taciuto. Carla Cerati, Gianni Berengo Gardin, Raymond de Bordon, per fare dei nomi. Comunque, dalla chiusura dei manicomi, questi luoghi che li hanno sostituiti non sono più fotografati, in pratica, soprattutto non da chi li attraversa come pazienti. Quindi parliamo anche spesso di spazi neomanicomiali, quindi con la stessa identica funzione di oppressione, controllo sociale, REMS, STDC, reparti, tutti i luoghi in cui lo sguardo delle persone pazienti ancora oggi raramente viene riconosciuto come uno sguardo legittimo. E quindi in questi spazi succede sempre la stessa cosa: si viene osservati, valutati, misurati, molto raramente si ha la possibilità di guardare e di lasciare una traccia del nostro sguardo. E quindi noi vogliamo proprio dare spazio, legittimazione a questo sguardo, non per spiegare questi spazi, ma per dire: io c'ero, ci sono, sono qui. E quindi quando una persona psichiatrizzata scatta una foto, il suo sguardo non è neutro, è inevitabilmente politico. Quindi comunque l'archivio è anonimo come scelta sia politica che di tutela, e così che anche persone da posizioni delicate possano partecipare. Non cerchiamo immagini perfette, spettacolari, insomma, semplicemente chi e dove, no? Pazienti psichiatrici in luoghi psichiatrici che portano il loro sguardo, interrompono un po' questa invisibilità, questa cappa di invisibilità che c'è. E comunque ci teniamo anche a raccomandare sempre di farlo in sicurezza, pensando alla propria incolumità, perché può essere anche un rischio fotografare in questi luoghi. Insomma, noi siamo sempre disponibili per essere contattati per qualsiasi dubbio. Abbiamo raccolto più di 100 foto al momento, ne esporremo al festival una ventina, almeno una o più per partecipante, tutti i partecipanti saranno rappresentati, e il festival dura 3 giorni, ma noi abbiamo certezza di esserci con le foto anche sabato 6, quindi per essere sicuri venite a trovarci quel giorno. E comunque c'è anche un'altra iniziativa collegata, oltre alla mostra anche il corso di fotografia,
0: che si terrà sempre nei 3 giorni, diciamo, del festival.
1: No, è diciamo un'altra delle prospettive che ha aperto Spazi, non è collegata al festival. L'abbiamo lanciata, ma partirà più avanti, pubblicheremo le date, ed è un corso tenuto dalla nostra Simona Novelli, è una fotografa alleata e membro di APPP, e guiderà i partecipanti e gli iscritti poi quando si terrà il corso, partendo dalla storia del rapporto tra la fotografia e la psichiatria, che è un rapporto molto stretto appunto di documentazione scientifica e deumanizzante al contempo, e poi passerà ai principi, diciamo, fotografici, per fornire strumenti a chi vuole partecipare a Spazi, non sa bene come, e vuole fare degli scatti più consapevoli.
0: Benissimo. Allora, Lucilla, io ti ringrazio. Prima di chiudere, però, con te volevo intanto sapere se ti andava anche di raccontarci un po' quello che era il tuo percorso, oppure se no va bene lo stesso, chiaramente. E poi, visto che tu curi un po' la comunicazione generale, le informazioni per mettersi in contatto con voi.
1: Sì, allora, intanto do le informazioni più dei contatti e poi magari dico brevemente qualcosa sul mio vissuto,
0: certo.
1: Con piacere. Per contattarci, tutte le informazioni si trovano sul nostro sito app.altervista.org. Si trova lì la mail, il link per i nostri social, usiamo Instagram e Facebook, e anche il link per la nostra community WhatsApp. Quindi tutto si trova sul sito app.altervista.org.
0: Ok.
1: Penso che come indicazione sia sufficiente.
0: Sicuramente sufficiente.
1: Ok, allora insomma racconto un po' il mio percorso brevemente.
0: Certo.
1: Io diciamo mi interesso sin dall'infanzia di arte in varie forme, dalla musica alle arti visive, alla scrittura come una forma espressiva che dà spazio all'incomunicabilità di certe sensazioni, vissuti anche difficili. Da quando mi ricordo mi sono sempre sentita un po' scollegata dalla realtà condivisa, ho avuto esperienze extrasensoriali assimilabili nel linguaggio psichiatrico, alla psicosi, alle dispercezioni, che in realtà sono esperienze minorizzate culturalmente e più comuni di quel che si pensa, come tutte le esperienze possono essere positive, neutre, negative, e purtroppo sono molto demonizzate invece. Per me queste esperienze sono state sia un rifugio interiore lontano dal dolore da più piccola, e poi dopo i 18 anni, diciamo, dopo alcuni abusi psicologici, sconvolgimenti, ho avuto una lunga crisi in cui sono diventate sensazioni ed esperienze più ingestibili e spaventose. Infatti le diagnosi le ho avute dopo questo crollo, in età adulta dopo i 20 anni, di diagnosi che mi vedono ad oggi totalmente contraria. Ho attraversato varie fasi, io adesso sono totalmente contraria alla patologizzazione e individualizzazione del disagio, però inevitabilmente queste diagnosi hanno anche fatto emergere caratteristiche e svantaggi che nel mio caso avevo da sempre a livello anche sociale, appunto sensoriale, extrasensoriale, e mi hanno permesso soprattutto di conoscere una comunità di persone con vissuti affini. In particolare la diagnosi di autismo, disturbo di personalità schizotipica, con cui ho potuto anche accedere a supporti per il lavoro, l'università, senza il quale oggi non avrei probabilmente né l'uno né l'altra. La mia esperienza in psichiatria è stata inevitabilmente deumanizzante, ma seppure nel pubblico in realtà anche abbastanza fortunata, per cui ho scoperto dopo, anche se abbastanza presto, che fosse un'eccezione questa mia esperienza. Un'eccezione alla regola, che invece è la coercizione in molte forme esplicite ma anche subdole, per cui mi sono, dopo questa consapevolezza, mi sono presto impegnata tramite i miei profili personali e ora anche soprattutto con APCC a portare avanti un discorso, insomma, di culturale, di decostruzione, denuncia dell'oppressione psichiatrica, impegnandomi su un piano collettivo a rivendicare l'identità marginalizzata, costruire comunità, supporto tra pari e sul piano personale anche attraverso poesie, espressione, ricerca artistica.
0: Benissimo. Allora, Lucilla, grazie mille sia per, diciamo, la testimonianza, sia per il racconto di questa iniziativa, di questi tre giorni. Prima di chiudere, ricordiamo, allora si parte venerdì prossimo al LOC di Milano in via San Faustino. Ci sono tante voci note anche al pubblico di questa radio. La Locandina, per dirne una, l'ha fatta Elena Mistrello, autrice di una bellissima graphic novel che abbiamo avuto modo di presentare qui tempo fa, e poi la casa editrice Agenzia X, la libreria indipendente Antigone, insomma davvero ho tante persone, tante compagne, tanti compagni che sono ben conosciuti anche da queste parti. Ti ringraziamo tantissimo, a te e a Luigi che siete stati ospiti stamattina della radio. Ti chiederei di restare un secondo in privato con noi prima di attaccare, va
1: grazie,
0: bene?
1: Grazie, ciao.
0: Grazie mille, a fra pochissimo allora.

10 e 27 minuti primi, abbiamo raccontato anche questo festival milanese, ma che ha una valenza ovviamente nazionale, Contatto dal 5 giugno al LOC di Milano. Ancora un po' di musica e poi vediamo se ci sono altri aggiornamenti.

0: Allora, alle 10:30 quasi in questo momento salutiamo Vincenzo, adesso dall'altra parte del telefono. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Vincenzo.
1: A te, ai nostri ascoltatori.
0: Allora, con te per le consuete comunicazioni dell'oggi che però partono, diciamo, con una un necrologio, un saluto a una persona che non c'è più, o che ha avuto anche, magari i più giovani non se lo ricorderanno, ma ha avuto un impatto notevole ai tempi. Ti lascio subito la parola, così ci ricordi.
1: Parliamo del compagno Gianni Mattioli,
0: esatto,
1: che ha frequentato la radio soprattutto dei primordi, di quel lontano 77, la battaglia antinucleare. E più volte è stato ospite ai nostri confronti. Aveva 86 anni, se n'è andato ieri, e merita ovviamente tutta la considerazione che ci ha visto in comune in questa vicenda umana e politica delle battaglie antinucleari, ambientali, sociali, ovviamente eccetera. Lui ha fatto altre strade, è stato anche deputato, sottosegretario, ministro addirittura.
0: È stato fondatore di Verdi ai tempi che furono, insomma.
1: Eh sì, sotto il governo Amato è stato ministro, certo, sottosegretario con quello di Prodi e di D'Alema. Non è che veniva tutto al merito in questo caso, ovviamente, eccetera.
0: Ognuno fa i suoi percorsi.
1: Sicuramente ha mantenuto una caratteristica di impegno, voglio dire, dentro le vicende della Repubblica, che ovviamente meritava le nostre battaglie vincenti per il nucleare. Noi ci siamo conosciuti anzitempo, visto che lui insieme a Massimo Scalia, che se n'è andato l'anno scorso e lo abbiamo ricordato, erano due ricercatori di fisica dell'Università di Roma, e quando a pranzo avevamo l'occasione ci vedevamo a Piazza dei Campani, la trattoria con cui ci si incontrava praticamente, era la nostra base rifocillante del pranzo, con i lavoratori del Policlinico, con i lavoratori dell'Enel, e c'erano loro che loro si mettevano vicino alla porta, infatti cazzaggevamo e diciamo: perché volete pagare che vi scappate subito, venite a socializzare con noi. Facevamo una caciara infernale, oltre a parlare di politica, a cazzeggiare e cose di questo genere. Loro erano molto invece riservati, silenti praticamente, eccetera. Comunque sia, ci siamo immediatamente impegnati poi nella partenza del movimento antinucleare, che fu la giornata della primavera del marzo del 1977, quando il movimento del 77 indicò l'occupazione dei terreni dove doveva sorgere la centrale a Montalto. Pensavamo di essere 2-3 mila, diventammo quasi 20 mila, quindi fummo costretti a soggiornare a marzo anche la notte su quei terreni, e poi ci siamo incontrati in più dimensioni, ovviamente, eccetera. Noi abbiamo subito costituito il movimento antinucleare, antiimperialista. Loro hanno costituito una soggettività, uno strumento più morbido, dal titolo Comitato per le Scelte Energetiche, e poi dettero vita alla rivista Quale Energia. Appunto, capite bene che non era indirettamente un impegno contro, insomma, comunque molto dialettico, eccetera. E noi ci siamo trovati ovviamente nelle impegni così dirompenti della storia del movimento antinucleare, con i primi impatti. L'impatto primario fu il blocco della centrale già costruita al 70% in quel 1986, con la giornata di Hiroshima, il 6 agosto, con lo scontro iniziale con la polizia che ci colpiva da dentro la centrale e da fuori, pensando di liquidarci. Noi eravamo circa 300, avevamo davanti i lavoratori che erano indecisi se entrare o no, avevamo svolto una lunga propaganda di indirizzo, ovviamente, eccetera, però non era detto, visto che i sindacati tutti avevano indicato che bisognava lavorare. Noi invece, con la frase che diventò storica, lavorare sì ma contro il nucleare, e quindi riuscimmo, visto l'immagine brutale della polizia che ci colpiva alle spalle, ci sequestrava una decina di compagni e davanti, i lavoratori non se la sentirono di sostenere ovviamente questa immagine di merda e quindi voltarono le spalle e se ne andarono a casa. Fu un gran successo ovviamente, eccetera, il successo di quel campeggio di 7 giorni alla Dogana Vecchia tra la fine della regione Lazio, l'inizio della regione Toscana, era il confine ovviamente, eccetera. Da lì noi procedemmo con i blocchi, con l'azione diretta, come sostenevamo all'epoca, che dette a noi i risultati. A me e ad altri ci sbatterono in galera nell'ottobre del 86 e avevamo già organizzato la manifestazione nazionale del 16 dicembre del 1986, io ho dovuto subirmela nel televisorino in bianco e nero, un solo canale, nel braccio speciale di Re Bibbia, e vedevo i massacri che facevano ai compagni e alle compagne, 1000 compagni, 1000 poliziotti, carabinieri, eccetera. Fu un disastro, ma da quel disastro nacque ovviamente la direttura vincente che ci portò poi al referendum, tanto che nonostante appunto tutto quello che è successo in quella giornata, comprese la polizia che spara, ferisce 5 giovani compagni, per fortuna le gambe,

e loro un po' più moderati, e quanti altri, eravamo una trentina, stemmo insieme 2 giorni e 2 notti e alla fine uscimmo con un programma unitario che portò alla scelta ovviamente comune dei blocchi e del referendum, e quindi con tutte le iniziative concordate insieme che portarono alla vittoria referendaria poi del novembre 1987. Questa è la storia, come dire, antinucleare, ma ci ha visto poi la partecipazione insieme a loro, insieme a Gianni, insieme a Massimo, insieme ad altri compagni dell'epoca del movimento antinucleare ambientalista, partecipare a più aspetti ovviamente della vita sociale. Ci siamo rincontrati dentro il secondo referendum del 2026, del 2011, scusate, di cui quest'anno ricorrono i 15 anni, e poi una delle altre volte, lo voglio ricordare con simpatia, ci siamo incontrati qui nel uno dei casali dove c'è l'Alba 2, cioè vicino casa mia in particolare, perché il primo casale, che oggi è intitolato alla Biblioteca Giovenale, un altro attivista ambientalista molto bravo, molto sagace, eccetera, e fu presentato l'ultimo libro di Giorgio Nebbia. Giorgio Nebbia era un carissimo compagno ambientalista, molto più anziano di noi, ma molto perspicace, attivo, eccetera, e presentando tutto il lavoro che ha fatto una vita come docente all'università di Bari, docente di merceologia, telefonò a Gianni: guarda, mi dovete presentare questo libro. Io con molta timidezza dissi: ma io non sono mai interessata di merceologia, hai fatto un tomo di 1500 pagine, mica vorrei che me lo leggo tutto. E lui dice: Vincenzo, non scherzare, ma tu fai parte di quei compagni di base della politica, sei in grado, come dire, di indicare la sintesi di un lavoro, come dire, che a me è costato una vita. E così ci rincontrammo lì, ovviamente insieme a Gianni, che era più avvezzo, ovviamente essendo all'interno della ricerca fisica sulle merci e quant'altro. E questo, voglio dire, va tutto merito di questo compagno, insieme agli altri che hanno dato vita ad una delle stagioni che oggi il governo Meloni vuole pensare di farla franca, procedendo con il ritorno al nucleare e procedendo con le chiacchiere, le imbecillità, buttando via un sacco di soldi. I primi 70 milioni sono già stati per spendere, già spesi e parte da spendere ovviamente per la pubblicità, perché del nucleare di quarta generazione o dei mini nucleari non se ne parla, sono tutte cazzate, frottole da ogni punto di vista. Siamo al confronto, dopo che c'è stata la possibilità di farlo, li abbiamo atterrati tutti quanti questi soloni, questi prezzolati da ogni punto di vista, perché vengono dalla lobby nucleare, vengono dalle ricerche universitarie, dalle confindustrie ovviamente, che vogliono il ritorno per pompare quattrini eccetera, mentre non se ne parla assolutamente di quarta generazione. Al massimo c'è un po' più di sicurezza, perché nel frattempo c'è stato Chernobyl, c'è stato Fukushima e via di seguito, ma è tradizionale al 100%. Per fare una centrale nucleare ci vogliono dai 10 ai 12 anni, con tutti i problemi che ci sono, dura 25 anni, costa al momento 18-20 miliardi di lire. Se si ha bisogno di energia bisogna puntare decisamente, velocemente sulle rinnovabili, certo non sull'occupazione di suolo, non sull'occupazione agricola, ma ce ne sta 20.000 modi per poter fare nucleare, impegnando i tetti, facendo le comunità energetiche, dando alla base ovviamente della cittadinanza la possibilità di uscire dal gravame delle bollette, dai ricatti ovviamente delle guerre, vedi Hormuz, vedi quello che cavolo vi pare in assoluto, ma ci vuole la volontà politica, che la signora Meloni non ha, prona come all'indirizzo delle multinazionali come sempre ha fatto.
tributo quindi a Gianni Mattioli.

0: andato ieri e non sappiamo al momento quando ci saranno le esequie, speriamo di saperlo per poterlo comunicare in radio. Detto questo, oggi è il 2 giugno, come sappiamo, come avrai già esplicitato durante la rassegna stampa, che qual è il significato ovviamente di questa giornata, decisamente importante, sicuramente importante per la nascita della Costituzione, di una Costituzione poco rispettata, tuttora da applicare al 100%, tuttora da ampliare, non come vorrebbero modificare la destra come al solito per ritornare al capatazzo, voglio dire, eccetera, ma per far entrare dentro la cittadinanza, per fare entrare dentro la partecipazione, per ampliare la quantità di strumenti di diritto, di allargamento, di utilizzo, come dire, in senso democratico possibile. E l'indirizzo oggi di questa giornata è soprattutto relativo all'articolo 11 della Costituzione, quel del ripudio della guerra, visto che siamo dentro due guerre a carattere internazionale mondiale, e poi ci sono una quantità di guerre paurose, anche lì sicuramente non manca lo zampino mondiale. E oggi è una giornata in cui decine e decine di manifestazioni sono in piedi, sono cominciate molto prima del 2 giugno, non finiranno il 2 giugno, saranno costanti perché le guerre sono presenti, perché avete visto e vediamo tutti i giorni che cosa sta accadendo, ovviamente l'infamità ultima che avviene in Libano non sarà purtroppo l'ultima, e ovviamente c'è bisogno che il movimento a carattere mondiale che si è presentato contro la guerra, per la Palestina, per la fine della guerra in Ucraina e quant'altro eccetera, torni in piazza più velocemente possibile, più rinfrancato possibile, perché non ci sono ONU che tengano se non si mette in marcia, voglio dire, un movimento a partire dalle metropoli imperialiste, voglio dire, dentro l'America appunto, e quella è stata la più grande importanza della rete No King, ovviamente, che si è messa in moto e ha portato in piazza milioni di persone in America, e altrettanto laddove possa avere voce ancora più potente quel piccolo movimento che c'è in Israele, e soprattutto, voglio dire, quello che c'è in giro per il Mediterraneo, in Europa, che deve far sentire la sua voce a sostegno ovviamente della cessazione della guerra, di tutti i corollari della guerra, che sono appunto: la guerra la paghiamo noi, invece dovrebbero pagarla, ovvero cessando la pagano sicuramente coloro i quali l'hanno cominciata. Quindi vi do velocemente l'elenco delle manifestazioni di cui c'è stato un appello di tutte le strutture antimilitariste che fanno capo ovviamente alla rete No Base toscana, che fanno base alla rete No Muos giù in Sicilia, che fanno capo a quella vicentina della base Ederle e quant'altro, insomma, e in giro per l'Italia, però appunto ce ne sono un quantitativo enorme. Sono in corso, perché dalle ore 10 a Pontedera, a Piazza Cavour, c'è il corteo ovviamente, che è uno dei cortei centrali per la Toscana. A Niscemi, sempre alle ore 10, c'è il corteo ovviamente, nella Niscemi disgraziata tra l'altro per non aver dato responso e sostegno a quel crollo ovviamente della cittadina, visto che buttano i soldi per le armi. A Vicenza, che è direttamente questo pomeriggio invece alle 15.30, partendo da Piazza delle Piscine, andando verso la base del DIN, e poi a Catania alle 17.30, dove si partirà dal pontile Isab, quindi a mare, ugualmente a Trapani, dove si va a contestare l'aeroporto militare di Birgi, e anche a carattere passeggero, però la maggior parte del compito lo svolge a carattere militare, che alle ore 18 l'iniziativa comincia da Piazzetta Saturno, e a Cagliari dalla Marina Piccola alle ore 16, e poi ancora a Firenze alle 10.30 la manifestazione in corso che va dal blocco della caserma Predieri. La caserma Predieri sta per diventare la sede del comando Italia Sud della NATO, il titolo è Per la pace e per il disarmo. A Fano comincia alle ore 10 e finisce a serata, ci sarà l'altra festa, la festa disarmista. A Biella alle ore 18 questo pomeriggio per la Costituzione disarmante, e a Lecco alle ore 10 in corsa la manifestazione, il corteo antimilitarista da Piazza Diaz. A Montaperti alle ore 18 nel centro civico si parlerà di Repubblica di Pace, e a Pozzallo alle ore 17.30 presso il lungomare delle Pietre Nere il titolo è Camminiamo, scusate adesso ve lo dico, non è Pozzallo quello di oggi, è per il 6, per finire appunto a Monopoli, che è invece in Puglia, in provincia tra Bari e Brindisi, alle ore 17 in piazza 20 settembre il corteo Fuori la guerra dalla storia. E dicevo appunto non finiscono il 2 le iniziative, perché intanto quella che mi sembra più importante c'è a Daviano, sapete che è una delle grandi basi NATO USA dove ci sono le bombe atomiche. Alle ore 15 il corteo partirà da Piazza Duomo sul titolo chiudere la base NATO USA, e quindi ricordavo Pozzallo, appunto sempre il 6 alle 17.30, Pozzallo in provincia di Ragusa, sul lungomare Pietre Nere, Camminiamo in pace. E infine a Fano, sempre il 6, in Viale Romagna, la guerra che trasforma le coscienze, che trasforma le nostre abitudini, che ci mette ovviamente in dirittura di fine da questo punto di vista. E queste erano le iniziative. Per concludere questa carrellata, voglio ricordare che abbiamo due compagni, oltre tanti altri, in galera da liberare subito, questa volta però sono in Libia, che sono Loredana Alberizio e Domenico Centrone, che ormai sono 10 giorni che sono in galera nella Libia cirenaica, prigionieri di quel signore della guerra che si chiama Haftar, perché sono entrati illegalmente. È ridicolo tutto questo, avendo dichiarato di essere dalla flottiglia e voler andare verso il valico di Rafa, ma non li hanno fermati, li mantengono in galera, gli stanno facendo scontare al pari di Israele quello che ovviamente avrebbero dovuto prendere una medaglia da ogni punto di vista. E quindi c'è bisogno anche qui che nelle iniziative oggi vengano ricordati, sollecitati la loro liberazione, e non mancano anche quegli altri che insieme a loro sono stati ancora prigionieri della pace da questo punto di vista. Per ultimo, la bellissima notizia che va ricordata a tutti quanti, che vi ricordate che le barche della flottiglia recente erano state aggredite, invase, distrutte in parte nei loro strumenti da parte di Israele, sapendo che oltre a sequestrare tutti i componenti, gli attivisti delle barche, che gli hanno fatto scontare chi 2, chi 3, chi 4 giorni dentro i loro container di morte ovviamente, eccetera, e poi li abbiamo liberati da ogni punto di vista, e li abbiamo poi rincontrati alcuni qui a Roma, eccetera. Una delle barche tra virgolette di comando della flottiglia recente è riuscita ad arrivare a Gaza. È una cosa, quasi voglio dire, non dico un miracolo, che non ci credemo ai miracoli, insomma, no, eccetera. È andata alla deriva, e ovviamente andando alla deriva è arrivata ieri ed è stata accolta dai Gazawi in maniera festosissima. Era ancora galleggiante, anche se abbastanza distrutta, e manteneva ancora dentro la stiva i materiali che si portavano giù, medicine, materiali alimentari e soprattutto pannelli fotovoltaici. È stato un regalo veramente enorme, che va mantenuto ovviamente come simbolo di queste battaglie, che sembrano che spesso non portano niente, invece ci regalano anche queste immagini.
1: Benissimo, Vincenzo, grazie mille. Un'ultima cosa prima di lasciarci. Allora, per quanto riguarda il funerale di cui parlavamo all'inizio, non ci saranno, ci sarà un ricordo martedì prossimo alla Chiesa Valdese.
0: Benissimo, per grazie per l'annuncio, lo divulgheremo ancora.
1: Benissimo.
0: Martedì prossimo sai l'ora, pomeriggio?
1: Alle 17 alla Chiesa Valdese.
0: Grazie.
1: Un abbraccio,
0: ciao.

0: Allora, alle 10:53, minuti primi, questa è sempre Radio Onda Rossa. Noi andiamo a concludere la mattinata in diretta di quest'oggi presentando brevemente l'Assemblea Pubblica Nazionale dei Comitati per il Ritiro di Ogni Autonomia Differenziata, che si tiene sabato prossimo in quella di Napoli, nella biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria in Viale Vittorio Emanuele. Siamo al telefono con Marina Boscaino, che spero ci senta bene. Ci sei, Marina?
1: Benissimo, grazie. Benissimo. Un saluto a tutte e tutti.
0: Allora, grazie a te, ti lascio subito la parola. Chiaramente il tema non è certamente nuovo per queste frequenze, ma insomma raccontaci un po' brevemente il perché di questa indizione sabato prossimo e di che cosa discuterete.
1: Sì, allora, innanzitutto grazie per la sensibilità su questo argomento. Siamo in un periodo veramente di silenzio totale e invece da parte dei media, invece a fronte di questo silenzio totale il ministro Calderoli e il governo stanno procedendo a passi piuttosto sostenuti per affermare l'autonomia differenziata. Questo mentre tutti pensano che la sentenza 192 del 24 della consulta della Corte Costituzionale, che come ricorderete aveva ridimensionato moltissimo ma non cancellato la legge sulla quale noi abbiamo raccolto nell'estate del 24 1.300.000 firme grazie alla CGIL, grazie ad altri sindacati e movimenti, partiti politici eccetera, creando un fronte compatto contro l'autonomia differenziata. Ecco, l'illusione di tutte e di tutti è che questa sentenza abbia cancellato l'autonomia differenziata. Non è così. Anzi, l'autonomia differenziata sta andando, come dicevo, a passi spediti da due punti di vista su due fronti. Innanzitutto a novembre quattro regioni del nord, immaginatevele disposte sulla carta e immaginate la figura che compongono e la condizione davvero di secessione che si verrebbe a determinare, hanno stipulato delle intese con il governo, con il ministro Calderoli, su quattro materie cosiddette non LEP, cioè materie per cui non sarebbe necessario determinare i LEP, a fronte del fatto che la consulta aveva detto nella sentenza che non esistono in sostanza materie in cui non si debba determinare determinare LEP, tanto più che queste quattro materie sono tutta la dimensione finanziaria relativa alla sanità, le professioni, la protezione civile e la previdenza integrativa. Quindi sono quattro materie molto importanti che fanno parte della nostra vita. L'iter di questa devoluzione sta andando avanti. Al momento c'è stata, oltre la ratifica e la firma delle preintese, c'è stata un passaggio in conferenza unificata dove le sei regioni del centrosinistra insieme all'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani, hanno votato no, ma tutto il resto, compreso l'UPI, l'Unione delle Province Italiane, ha votato sì, quindi le regioni di centrodestra e l'UPI. Pertanto il testo in questo momento si trova in commissione alla Camera e al Senato perché il passaggio obbligatorio è quello di un atto di indirizzo da parte delle commissioni della Camera e del Senato. Si stanno facendo le audizioni che ovviamente come sempre sono catastrofiche contro il governo e contro questo provvedimento, ma naturalmente chi non ha orecchie per sentire non sente. D'altra parte al Senato è incardinato la S1623, che è la legge che Calderoli ha pensato di fare, il disegno di legge, rispondendo alla sentenza della Corte Costituzionale, ovvero la legge per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione in tutte le altre materie LEP, dove ci sono, cioè per esempio la scuola, dico quella che mi interessa più da vicino perché io sono un insegnante. Su queste noi abbiamo fatto audizione, abbiamo sottolineato in particolare che determinare i LEP, cioè dire quali sono i livelli essenziali di prestazione, non significa garantirli perché per garantirli ci vogliono i soldi, come la Corte invece aveva chiesto. Tuttavia loro stanno andando avanti e pertanto, come potete immaginare, l'attacco è concentrico. Perché abbiamo scelto Napoli? Napoli ci è sembrata, immediatamente dopo il referendum diciamo contro la riforma della magistratura di 2 mesi e mezzo fa, ci è sembrata la sede più opportuna, anche perché certamente, come sappiamo, se ne è parlato tanto, i giovani sono andati a votare, ma 2 città hanno fatto davvero la differenza, che sono Napoli e Palermo. Si sono registrati lì i picchi di no più significativi e naturalmente non solo strumentalmente vogliamo usare questo dato, strumentalmente in senso positivo, ma anche perché naturalmente la secessione dei ricchi, se dovesse andare avanti come il governo vuole, un governo sempre più accanito, perché naturalmente le 3 gambe del progetto eversivo, cioè il premierato, la riforma della magistratura e l'autonomia differenziata, vedono le prime 2 gambe definitivamente, pensiamo, azzoppate. Certamente il premierato è lungi dal venire, considerando che pensiamo che il governo abbia capito che gli italiani non vogliono, le italiane non amano la manipolazione della Costituzione. Per questo Napoli anche perché, se, come dicevo, si dovesse passare l'autonomia differenziata, ovvero la cosiddetta secessione dei ricchi, come l'ha chiamata il professor Viesti, naturalmente il mezzogiorno, quella parola che è stata cancellata dalla Costituzione in seguito alla riforma del titolo quinto del 2001, cioè quello che ha generato l'ipotesi di autonomia differenziata, ne avrebbe uno svantaggio assoluto. Quindi queste sono le motivazioni. Se vuoi poi ti dico qualcosa su come pensiamo di organizzare questa assemblea, a cui teniamo moltissimo. È un'assemblea nazionale. Nella prima fase della giornata ci saranno, oltre ad Antonella Bundu, che diciamo è reduce dalla flottiglia, noi abbiamo intersecato tante lotte in questi quasi 8 anni di attività. Diciamo coloro che ci spiegheranno lo stato dell'arte, in particolare il professor Villone, Emiliano Brancaccio, Pietro Spirito e Marco Esposito, cioè economisti e costituzionalisti. Nel pomeriggio invece ci sarà una lunga tornata di interventi da parte dei movimenti, che, ripeto, alcuni sono stati già intercettati nel corso di questi anni di lotta, per noi intensissima, per noi importantissima, e ci vogliamo riconoscere il merito di non aver mai cessato di dare l'allarme su questo tema, cioè non abbiamo mai abbassato la guardia. E quindi il pomeriggio sarà un momento di utile confronto per capire i movimenti che naturalmente nelle loro lotte intercetteranno necessariamente l'autonomia differenziata se dovesse passare, che cosa ci dicono, che tipo di postura vorranno assumere quando e se, come pensiamo purtroppo, le procedure calderoliane andranno avanti.
0: Allora, tutto questo per tutta la giornata napoletana di sabato, giusto? Si comincia alle 9:30 e si termina
1: alle 16:30.
0: Va bene, Marina, noi ti ringraziamo. Io spero che riusciamo a sentirci anche in diretta sabato, magari non con te, che sarai, immagino, super super impegnata, però insomma, per avere quantomeno un minimo report dell'andamento dei lavori. E poi quali sono i passi successivi dopo l'appuntamento?
1: Dunque, noi naturalmente, ripeto, oltre che per questo confronto con i movimenti e diciamo per rafforzare già il patrimonio importante che noi abbiamo costruito in questi 8 anni di lotta contro l'autonomia differenziata, pensiamo che da quella sede Napoli, Maschio Angioino, Istituto di Storia, di studi di Storia Patria, quindi mai come noi non amiamo la parola patria, amiamo la parola Repubblica, Repubblica una e indivisibile, quella di cui oggi diciamo un po' liturgicamente stiamo festeggiando l'importantissima ricorrenza degli 80 anni, ecco, noi da quella sede pensiamo di dover non solo riattivare le lotte, ma anche lanciare una stagione di mobilitazione che ci vedrà sicuramente in prima fila e speriamo e pensiamo, data l'entusiastica adesione di tante e di tanti alla giornata di sabato, che potremmo riuscirci. Quindi il pomeriggio sarà soprattutto deputato alla diciamo determinazione di quale sarà il progetto futuro a partire da settembre per contrastare il progetto eversivo dell'autonomia differenziata.
0: Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento a partire dalle 9.30 alla Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, via Vittorio Emanuele III 310, al Maschio Angioino, per capirci sinteticamente. Marina, grazie mille, un abbraccio,
1: grazie,
0: e a
1: voi,
0: risentirci
1: veramente
0: prossimamente.
1: Grazie sempre, grazie per, ripeto, per la sensibilità per un tema che molti stanno un po' evitando di affrontare. Grazie, a presto.
0: Grazie a te, ci sentiamo prestissimo, un abbraccio, ciao.
1: Ciao.

11:05 primi con questa corrispondenza su Napoli. Terminiamo qui per ora la mattinata in diretta di Radio Onda Rossa. Un po' di musica e poi si ricomincia a partire dal mezzogiorno con Lorda d'Oro, la stampa rassegnata e dalle ore 14 il radio teatro di A Tutta Scena. Per questa voce per ora è davvero tutto, come sempre un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, come sempre e particolarmente oggi in un giorno di festa che per molte e molti è di festa, ma per tante e tanti invece forse ancora più difficile del solito, un abbraccio particolare a chi è privato della propria libertà.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV.

Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano i scicchi, si facevano cazzà. Quando si fressero gli si fa con mia da bere a questi.

0: che per essere fascisti bisogna tu sia imbecille, se non c'è verso che tu lo sia.
1: State per ascoltare La Stampa Rassegnata, trasmissione di Radio Wombat.

0: gli va male. Agire!
1: Ed eccoci, ciao, bentrovati, bentrovate, questa è Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Come di consueto faccio i saluti a chi ci ascolta con più continuità e sa già di che cosa più o meno parliamo in questa trasmissione, mentre nello stesso tempo un brevissimo chi siamo, il bigliettino da visita per chi tra voi ci dovesse incontrare, ascoltare per la prima volta. Questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, qui facciamo, come dice anche un po' il nome, non proprio una rassegna stampa, ma l'abbiamo chiamata stampa rassegnata proprio per indicare che ci prendiamo qualche libertà sull'idea più metodica e sistematica della rassegna stampa, che è quell'attività con cui solitamente chi è più bravo di noi si alza presto la mattina, guarda i giornali e si fa un'idea di quello che è il dibattito pubblico, perlomeno quello mediato dai cosiddetti media mainstream, nello specifico giornali e carta stampata, che fanno ancora cronaca locale. Noi facciamo qualcosa che non è proprio così metodico e sistematico, un po' gli assomiglia, nel senso che prendiamo comunque spunto dalle notizie che escono sulle cronache locali. Nello stesso tempo, quando ci riusciamo, apriamo anche la nostra radio e passiamo i microfoni a coloro che hanno qualcosa da dire di particolarmente rilevante, interessante e spesso e volentieri più competente e preciso di quello che potremmo fare noi, che d'altronde, come ovviamente sapete, non siamo né tuttologi né dei grandi esperti, per cui su molti argomenti o non abbiamo proprio nulla di interessante da dire o più semplicemente ci facciamo aiutare da chi ne sa più di noi. In questo senso direi che, avendo a questo punto fatto le presentazioni e i saluti, si potrebbe cominciare a mettere le mani negli accadimenti della settimana scorsa, partendo da una iniziativa che sicuramente è stata importante e rilevante, come ora sentirete, ed è l'assemblea che si è svolta al teatro ridotto del Puccini per quanto riguarda il progetto di cementificazione, mettiamola così, delle ex officine grandi riparazioni. Non prendo altro tempo perché mi risentite tra 2-3 secondi con l'introduzione per l'intervento di Ilaria. E allora la stampa rassegnata di Radio Wombat, anche questa settimana a seguire le vicende dell'opposizione cittadina ai progetti speculativi. Questa settimana, o meglio quella che è passata, come sapete, perché prendiamo sempre una settimana di distacco rispetto agli accadimenti che commentiamo, c'è stata una rilevante assemblea pubblica giovedì 28 di maggio che si è tenuta nel ridotto del Teatro Puccini, organizzata da Salviamo Firenze per Viverci. Ne avevamo parlato con Francesco per dare un'informativa e tra virgolette lanciare, per quello che ci è possibile dai nostri microfoni, anche invitare alla partecipazione per la riunione, e siamo a una settimana di distanza per commentare il suo esito. Come è andata, come non è andata, al di là di tutte quelle che sono le più ovvie banalità che potrei dire, anche perché ho avuto la possibilità di partecipare direttamente, vorrei più che stare a dire se c'era gente o se non c'era, e comunque premettiamolo che di gente ce n'è era davvero tanta, diverse persone sono rimaste anche in piedi, una conta rapida ci dice che più o meno c'era un centinaio di persone, per essere un'assemblea sicuramente un momento importante. Siamo ai nostri microfoni con Ilaria, urbanista di Per un'altra città, della rivista La città invisibile, o meglio La città manifesta, come in questi mesi si è realizzato questo passaggio, per raccontarci un po' come è andata dal suo e dal loro punto di vista, visto che Ilaria era direttamente sul palco tra i primi interventi, per spiegare anche gli aspetti legislativi, amministrativi, urbanistici propriamente, visto che è la sua materia, di quello che è un progetto, ancora non propriamente un progetto, però si sono in qualche modo già capite le intenzioni di quelli che sono i proprietari dell'area, di quelli che sono anche le intenzioni del comune. L'assemblea, come dicevo, ha lanciato immediatamente una raccolta firme per far capire quanta gente c'è che non vuole questo cemento, che si prende cura di questo quadrante della città, interessato da una importante e
0: grossa anche dal punto di vista delle volumetrie e dei metri quadrati coinvolti, trasformazione proprio nel centro della città, visto che è dietro al polmone verde delle Cascine. Ilaria, a te appunto la parola per dirci come ti è sembrata questa assemblea, come ti sembra che sia stata la risposta della gente, se ve l'aspettavate, se ha rispecchiato quelle che erano le vostre aspettative, le intenzioni dei prossimi passi, e anche se ti va dal tuo punto di vista, quali sono le informazioni che si possono dare sensatamente, senza appunto restare troppo sul vago o dire cose campate in aria.
2: Grazie Andrea, eccomi qua per l'ennesima volta ospite di Radio Wombat, che ringrazio. Dunque, sì, l'assemblea, va bene, hai detto molte cose te, l'assemblea promossa da Salviamo Firenze per Viverci sul tema OGR, hanno partecipato molti oratori, diciamo così, molte persone si sono proposte per qualche intervento, c'era alcuni interventi, va bene, iniziali. Dunque, molti si sono proposti per un intervento, dopo i primi, diciamo, i primi 3-4 appunto contributi così esplicativi, a parte il mio, di cui magari vi dico qualcosa dopo, era presente sul palco Roberto Budini Gattai, urbanista, anche lui urbanista di Per un'altra città, che ha ricordato la sua proposta per un centro culturale in luogo, diciamo, del progetto di cui siamo qui a parlare, del progetto di cementificazione e lottizzazione dell'ultimo pezzo delle Cascine. Poi a seguire Paolo Degli Antoni con un'analisi delle qualità importanti del verde della natura spontanea, no? Che si è venuta formando nel cuneo delle OGR. Dopodiché ha parlato Anna Filippini, che ha parlato come residente ma anche come esponente di Salviamo Firenze per Viverci, che nelle ultime settimane ha volantinato nella zona e ha quindi tastato il polso della popolazione riguardo a questa operazione di nuovo cemento in un quartiere così densamente popolato come quello di Puccini, via Maragliano, via Le Redi, ecco. Dunque, poi sono intervenuti dal pubblico, è intervenuto Andrés Lasso di Legambiente, Laura Manganaro di Italia Nostra, è intervenuta Nicoletta Greco dei Cittadini di San Gallo, che ha messo in evidenza, no, le somiglianze tra ciò che potrebbe essere, cioè tra ciò che è il cantiere di San Gallo, incompleta, come dire, quello che io chiamo regime di eccezione rispetto all'urbanistica normale, cittadina, e quello che potrebbe potrebbero diventare le OGR. Qualcun altro poi ha sottolineato la questione della sicurezza, securitarismo in città, e ciò che potrebbe avvenire se, come sembra dal progetto, le OGR diventeranno l'ennesima cittadella di lusso, quindi se non recintata e murata, perlomeno una città che escludente, e quindi che può, appunto, desertifica, e quindi crea luogo per insicurezze. Infine merita segnalare un intervento di una residente tiene gli occhi aperti sull'ippodromo delle Mulina, oggi in stato di semiabbandono, e proponeva orti sociali per tutti. Ci è sembrata una bellissima proposta, è stata accolta da calorosi applausi. Ha chiuso, diciamo, l'assemblea un ultimo intervento dal pubblico di Ornella De Zordo, che tutti conosciamo, la quale ha dato una sferzata politica dicendoci, ricordandoci che è proprio ora il momento per agire sulle OGR, perché il progetto non è stato ancora depositato in comune, quindi l'iter concessorio non è partito, e per cui è ora il momento di esprimersi negativamente rispetto a questa ulteriore nuova cementificazione. In effetti è vero, perché è proprio ora il momento, nel senso che le OGR saranno, diciamo, il progetto OGR si configura come un piano attuativo, no? Quindi ha bisogno, diciamo, l'iter ha bisogno di una di vari momenti definiti dalla legislazione, che sono quello dell'adozione in consiglio comunale, la pubblicazione, quindi verrà reso pubblico il progetto, dopodiché parte la fase delle osservazioni che chiunque può fare al progetto e poi un'eventuale approvazione, che noi speriamo non ci sia, ma insomma un'eventuale approvazione. Quindi è proprio il momento per rientrare questo brutto progetto di privatizzazione, no? Di un'area, che è l'area OGR, che è stata venduta sotto costo, pensate, per 125 euro a metro quadro, 8 ettari, 80.000 metri quadri venduti a 10 milioni di euro fanno 125 euro a metro quadro, e siamo tra il centro storico di Firenze, area UNESCO e tutto, e le cascine, quindi una miseria. Andiamo un po' sul tecnico, visto che Andrea mi ha chiesto di aiutare così a capire di cosa si tratta, qual è il futuro per quest'area. Il piano operativo vigente ad ogni area di trasformazione, come appunto le OGR, San Gallo, il teatro comunale, corrisponde una scheda norma, si chiama scheda norma, che ha una disciplina speciale, cioè in deroga rispetto alle norme del piano. Io personalmente dico, affermo da anni, che su queste aree, insomma, non sono l'unica, ovviamente, cioè, io lo dico qui, altri lo dicono da altre parti, insomma, vige un regime di sospensione pianificatoria, cioè un vuoto, è proprio quello che, cioè, è un laissez-faire, un lasciar fare, che è utile ad assicurare la massima libertà alla speculazione immobiliare finanziaria, no? Alle società di gestione del risparmio che stanno acquistando, hanno già acquistato pezzi di Firenze. È quello che abbiamo chiamato il sistema Firenze, fondato sulla contrattazione tra pubblico e privato, le semplificazioni procedurali, le facilitazioni tramite misure fiscali come la monetizzazione degli standard, e soprattutto quella che a me dà particolarmente fastidio, che è la delega delle funzioni urbanistiche a soggetti terzi, o alla sovrintendenza o alla Banca Europea degli Investimenti o a Cassa Depositi e Prestiti, che sono enti che non hanno alcuna competenza pianificatoria né regolatoria sull'edilizia. Vi faccio un esempio: sia per l'OGR come per San Gallo non è il comune a indicare le altezze massime, non c'è scritto nulla sul piano, sul POC, delle altezze massime nell'area OGR, ma sarà la sovrintendenza a verificare, no, che i nuovi edifici non ostruiscano le visuali. Ecco, questo tipo di dispositivi, di delega di funzioni, porta poi ovviamente a delle situazioni non regolari, poi magari lo sono, non so, sarà, cioè, sulle quali la magistratura poi aperto le inchieste, ritorno al fatto che la scheda norma delle OGR non prevede le altezze massime, però sarà la sindaca, cioè è la sindaca che ci rassicura dalla stampa, perché quello ormai è il mezzo di comunicazione tra Palazzo Vecchio e la cittadinanza, ci rassicura che le nuove costruzioni non supereranno i 40 o più metri di altezza del teatro. Però questo non è scritto, sono parole, sono così promesse. Invece queste schede, vabbè, insomma, queste schede norma del piano fanno ridere, ci sono indicazioni molto vaghe, no? Di buon senso, di armonia tra le forme, la permeabilità dello spazio, degli spazi, oppure addirittura si indica la necessità del rispetto dei vincoli paesaggistici, come se il rispetto dei vincoli paesaggistici è obbligatorio, chi non rispetta i vincoli è sottoposto a processo penale. Insomma, non è una raccomandazione da norma, quello è la deontologia professionale, è il compito del comune verificare che i vincoli siano rispettati. C'è anche un divieto di demolizione dell'edificio di riparazione Carrelli, che uno dei capannoni esistenti, che è vincolato appunto dalla sovrintendenza, un bene monumentale. Ecco, c'è, nella scheda c'è scritto: è divieto di demolizione. Uno si chiede: ma perché una scheda norma deve avere, ha bisogno di indicare il divieto di demolizione di un bene culturale? Ce n'è bisogno, perché a Firenze dal 2018, attraverso la variante all'articolo 13 del regolamento urbanistico di Nardella, è stata abolita l'obbligatorietà del restauro sui beni, sui monumenti storici. Cioè è una è un unicum nel paese, eh? Questa è un'altra delega alla sovrintendenza. Il comune si lava le mani degli edifici storici, sarà la sovrintendenza a verificare che il bene non sia danneggiato dall'operazione speculativa, eccetera. Ecco, questa prescrizione era assente invece sull'ex ospedale di San Gallo, infatti in cui in effetti la demolizione di parti storiche dell'edificio è avvenuta. Va bene, qualche dato tecnico: la superficie utile lorda, cioè la superficie di calpestio edificata prevista, è di 42.000 metri quadri, che è la superficie più o meno la superficie di 70 campi da calcio regolamentari, quindi è una cosa enorme, e è suddivisa in 60% di residenziale, 15 di direzionale, sarà mica un finto studentato, ci chiediamo, 15% di turistico ricettivo, che corrispondono a 8.000 metri quadri ad albergo, e poi un po' di commerciale. Ecco, il progetto diciamo non risponde ai fabbisogni espressi dalla cittadinanza, ma viceversa ai desideri della proprietà. È privo quindi di giustificazioni sociali, nulla giustifica socialmente questo tipo di progetto, che infatti ci viene presentato come un ricatto. Mi ricordo esattamente a febbraio Paolo Desideri, l'architetto che è incaricato del progetto, che diceva: o così o altri 50 anni di degrado, spaccio e criminalità. Su questo progetto vige il silenzio, questo non ci meraviglia, perché tutto avviene nelle segrete stampe. Sappiamo di edifici alti, così viene detto, abbiamo letto varie ipotesi, un art district, una cittadella con le piazze, hotel,

0: dubbio che questa piscina pubblica sarà poi gestita dal privato, che la renderà praticamente inaccessibile alla gente, diciamo così, a chi non si può permettere i biglietti di entrata troppo alto, un po' come è successo a Milano e come viene denunciato da Lucia Tozzi e Barbacetto da qualche anno, e è sotto l'occhio della magistratura anche questo. Un'area cospicua sarà destinata a residenza di alta fascia, e poi si immagina proprio in fondo all'otto, lontano là, verso la manifattura tabacchi, meno un social housing. Ovviamente non ho detto che il progetto delle OGR è accompagnato da una nuova strada, la famosa Pistoiese Rosselli, che congiungerà il centro storico all'aeroporto di Peretola, e che naturalmente è necessaria e indispensabile alla lottizzazione. Anche su questa strada molto è stato parlato all'interno dell'assemblea, laddove è stato messo in evidenza il fatto che, per come è concepita, non sgraverà, diciamo, la via Baracca e le altre strade oggi oberate dal traffico, anche perché, diciamo, insieme alla strada sono costruite delle tali funzioni con un tale peso che già da sole provvederanno a saturare, o se non a saturare, a molto appesantire il traffico, il quale traffico poi sfocerebbe sui viali di circonvallazione più o meno all'altezza della Porta al Prato, dove già oggi non si riesce a circolare quasi neanche a piedi, perché siamo sempre fermi ai semafori a aspettare che il traffico immobile in qualche modo crei un varco per i pedoni. Come ho detto, l'iter concessorio non è stato avviato, quindi importantissimo oggi darsi da fare per bloccare questo progetto e soprattutto firmare la petizione. Trovate tutte le indicazioni per la petizione su Facebook, sulle comunicazioni di Salviamo Firenze per Viverci. Siamo già a diverse centinaia di sottoscrittori, dobbiamo arrivare a diverse migliaia. Grazie.
1: Benissimo Ilaria, ogni altra parola è davvero superflua, se non mi sento ovviamente di ringraziarti come al solito per la tua precisione, per la tua puntualità, e ribadire tutto quello che hai detto, invitando chiaramente a firmare questo per quanto riguarda l'attuale situazione, diciamo, della mobilitazione. Mettiamo nella parte scritta della trasmissione il link per la raccolta firme, non basterà firmarlo, ma ognuno e ognuna di voi si faccia veicolo e moltiplicatore di questa raccolta firme, che ha per ora lo scopo di cominciare a far girare le informazioni, che ha anche lo scopo di cominciare a far vedere l'opposizione in città a coloro che si apprestano probabilmente ad accelerare sulla presentazione del progetto, proprio per condizionare i tempi, come è d'altronde ormai una consuetudine da parte di chi tiene le mani nella stanza dei bottoni. Questo per ora, e appunto ancora grazie Ilaria, ci salutiamo e ci teniamo disponibili per le prossime volte, per le prossime iniziative. Rimarrei, diciamo, sui temi della città, andando ora a disturbare Francesco, e per voi che ci ascoltate ancora i soliti 3 secondi per l'introduzione al prossimo intervento.
2: Bene, bene, bene, con la stampa rassegnata e Radio Wombat, ancora con Salviamo Firenze, abbiamo sentito Aurora Ilaria Agostini con un lungo e dettagliato report dell'assemblea che si è tenuta al ridotto del Teatro Puccini contro il progetto speculativo alle ex Officine Grandi Riparazioni. Adesso torniamo con una voce altrettanto nota, e quella di Francesco, per fare un commento, diciamo un commento a caldo, le prime impressioni su un altro annuncio importante. È stata una settimana davvero ricca di cose e di notizie, non solo il ponte Nencioni inaugurato per fare accelerare i lavori della tranvia e quant'altro, ma c'è stato anche l'annuncio da parte della sindaca Sara Funaro, di tutta la giunta comunale di Palazzo Vecchio, dell'estensione dei regolamenti contro gli affitti brevi, non solo nell'area UNESCO ma anche in alcuni quartieri di prossimità. Lo chiediamo appunto a Francesco, come Salviamo Firenze da tempo impegnati in questa importante campagna di limitazione regolamentazione e quindi regolamenti che sono arrivati al Comune di Firenze anche e propriamente a seguito di pressioni sociali e popolari che loro stessi e voi stessi avete nel tempo implementato. Quindi lo chiedo direttamente a te, Francesco, cosa ne pensi, quali sono le vostre valutazioni su questi annunci, oltre al fatto che rischiamo come al solito di essere di fronte solo ad annunci, ma ammesso e non concesso che ci sia davvero un'estensione di questi regolamenti, quali sono secondo voi gli elementi positivi, quali quelli negativi, se ci sono, e quali?
3: Buongiorno a chi ascolta e grazie, ma Andrea, mi è molto difficile in realtà trovare qualcosa di positivo in questa di fatto moratoria che, come abbiamo detto, congelare non è curare. E da sempre abbiamo sostenuto che il numero attuale di affitti brevi non è assolutamente sostenibile per la città di Firenze e deve essere quantomeno dimezzato. La soluzione proposta, anzi attuata, non va assolutamente in questa direzione e congela di fatto l'attuale situazione, permettendo che altre aree vadano a saturarsi, senza per esempio limitare quelle aree più appetibili che sono intorno alla tranvia, dando comunque il tempo alle società immobiliari di organizzarsi da qui a 3 anni per comunque continuare le loro attività, cioè non è incisiva, non va nella direzione giusta, non fa le cose giuste. E la nostra proposta era molto diversa e continua a essere più simile a quella, per esempio, applicata a Barcellona, dove di fatto il numero alla fine degli affitti brevi diminuisce realmente. E vediamo uno dei limiti che era già stato evidenziato di questa norma è che non si applica per esempio nel caso di Palazzo Bufalini, dove 300 appartamenti andranno sul mercato degli affitti brevi nonostante questa norma l'ha deciso il TAR, ma il TAR ha dovuto semplicemente prendere atto di una variante che era stata fatta l'anno prima e che è giustificata, motivata col fatto che c'era stato un forte investimento da parte della società. Quindi alla fine si torna sempre lì, quali sono gli interessi in gioco, perché le scelte vengono fatte non sulla base degli interessi e delle funzioni che servono alla città, ma in base agli interessi economici molto forti e privati, e questo viene anche detto, sono sempre i soliti fondi speculativi, tanto vediamo la calza che continua a operare in maniera totalmente illegittima, illegale, illegittima dal punto di vista della normativa dell'accoglienza. Quindi ecco, vediamo norme deboli, poco incisive e comunque che non si riesce a fare applicare. L'ennesima dimostrazione che ancora qui la svolta è ben lontana dal vedersi, chi veramente continua a governare la città non siano gli interessi della cittadinanza che ci vive e ci lavora, ma gli interessi di chi vuole estrarre reddito dalla nostra città, e quindi non va bene.
2: No, non va bene per niente, Francesco, siamo assolutamente d'accordo e abbiamo parlato tanto, quindi non voglio aggiungere molto a quello che hai già detto perché mi sembra assolutamente chiaro e anche largamente condivisibile. Non mi sembra di vedere questa svolta, non ci sembra neanche a noi. Nello stesso tempo però penso si possa concordare sulle difficoltà che vogliono o non vogliono però attraversano anche l'operato e l'azione della giunta, che si trova sempre più in difficoltà nel sostenere i progetti che vuole portare avanti, o che forse più semplicemente dovremmo dire che permette ai privati di portare avanti. Facciamo una pausa musicale, riprendiamo poi, guarderò e guarderemo insieme anche qualche articolo di giornale e come si articolano insomma le retoriche intorno alle infrastrutture e alle decisioni che riguardano la città, se non solo e propriamente sulle officine grandi riparazioni, anche per quanto riguarda la famosa inaugurazione del ponte Nencioni, che è stato per l'amministrazione un momento così importante, così tronfio di retorica.

Bene, bene, bene, si rientra in trasmissione, riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, sempre la trasmissione della stampa rassegnata. Questa era una pausettina musicale che abbiamo fatto con il rapper pratese Blebla, è una canzoncina un po' d'alleggerimento, diciamo così, visto che uscivamo da quasi una mezz'ora di parlato con due ospiti, sia Ilaria Agostini di Per un'altra città, sia Francesco di Salviamo Firenze per viverci, con i quali abbiamo parlato sia dell'assemblea che si è tenuta al Teatro Puccini contro il progetto di speculazione e cittadella del lusso previsto, anche se non ancora del tutto chiarito e definito, nelle ex Officine Grandi riparazioni al confine con le Cascine. Dall'altra parte con Francesco abbiamo fatto anche un commento sugli annunci rispetto a quelle che è l'estensione dei regolamenti sulla limitazione degli affitti brevi nei quartieri prossimi all'area UNESCO, quindi tante cose dette rispetto all'urbanistica, alla città, e rimaniamo su questi temi, non propriamente sulle trasformazioni previste, ma invece su quello che succede adesso e fa un po' effetto, diciamo un po' un contraltare per certi aspetti anche telefonato e ben noto e ben atteso, che è quello che fa da specchio ai progetti speculativi che muovono gli appetiti privati e invece le condizioni degradanti e fatiscenti di quello che è il patrimonio pubblico abitativo, in questo senso abitativo anche se transitorio, perché stiamo parlando delle case dello studente, perlomeno una volta si chiamavano così, poi è partito il business degli studentati e proprio dentro il campus universitario, nel polo universitario di Morgagni, è apparso il primo studentato in città, che è il Campus X, quello che campeggia, insomma, una delle torri più alte, anzi sicuramente senza ombra di dubbio la torre più alta lì nel complesso delle vecchie case dello studente su Viale Morgagni, di fronte al plesso didattico. E a fare appunto da contraltare a quello che sono i progetti privati ci sono le condizioni devastanti del patrimonio invece pubblico e del diritto allo studio universitario. Lo guardiamo sulle cronache che escono il 26 di maggio, che era il martedì, che appunto segue la manifestazione, presidio, protesta, corteo e denuncia che è stata fatta dagli studenti e dalle studentesse universitarie al rettorato in piazza San Marco, proprio per denunciare questa situazione che guardiamo insieme. Dal Corriere Fiorentino, Calamandrei, gli studenti in piazza e altri 18 giorni per riavere l'acqua. L'assessore Manetti scende a parlare: ho saputo della situazione due giorni fa. Via Cavour, la protesta per le condizioni fatiscenti dello studentato. Poi c'è un paio di foto della manifestazione: dovremmo studiare umanamente, muffa più acqua, cioè meno muffa più acqua, è uno degli striscioni. L'altro striscione non si legge, ma mi pare recitasse: senza fondi e senza acqua casca tutta la baracca. Direi che lo slogan è più che azzeccato, più che ficcante e più che comprensibile a chi li avesse visti sfilare, anche se, come sappiamo, purtroppo certi luoghi della città sono appannaggio quasi esclusivamente dei turisti, che tra l'altro in questo weekend e quindi anche nella settimana che lo precede siamo a dei livelli di prenotazione di turismo che parlare di overtourism fa anche un po' sorridere, insomma siamo ben oltre. Lo dice anche La Nazione: all'interno del Calamandrei, senza acqua, tra muffa e blatte, gli studenti, stare qui è inumano. Il dramma quotidiano degli universitari che vivono nella struttura di Viale Morgagni, un inferno. Ieri presidio davanti alla regione, l'assessora Manetti incontra i ragazzi e dà loro una speranza. L'assessora Manetti è quella che nell'articolo precedente diceva che ha saputo della situazione qualche giorno prima e non di più, quindi anche questo mi sembra un atteggiamento da parte istituzionale davvero rivelatore di un disinteresse che gli studenti e le studentesse denunciano senza appello. Studentato senza acqua, la protesta scende in piazza, questo è il titolo del Tirreno.
decine di universitari manifestano davanti al Consiglio regionale. Da una settimana i ragazzi costretti a usare i bagni chimici. Quindi come farà l'assessora a dire che lo ha saputo solo due giorni prima, quando da una settimana sono stati messi i bagni chimici a disposizione di studenti e studentesse per riparare quella che è una situazione descritta come sempre con i toni dell'emergenza e dell'emergenzialità. Queste insomma sono le notizie che commentano l'incontro che gli studenti sono riusciti ad ottenere, e ci sarebbe mancato anche questa, cioè che in qualche modo si sottrae alla possibilità anche solo di incontrarli e dare una speranza. Adesso siamo andati a cercare, a disturbare uno degli studenti che hanno partecipato, animato e dato vita alla protesta e al presidio, per domandare, per chiedere, per sapere da lui e da loro come è andato davvero questo incontro, se ci sono delle prospettive, qual è la situazione, e quindi insomma in qualche modo un aggiornamento su questa vicenda che parla molto della nostra città e parla molto di quelle che sono le gerarchie di potere, per cui addirittura gli studenti e le studentesse universitari e universitarie sono trattati in questa maniera qua, quando posso dire per esperienza diretta che per la mia generazione gli universitari e le

0: Dire da sottolineare ovviamente che qui si sta parlando di studenti e studentesse che hanno diritto alle borse di studio, quindi studenti e studentesse che non pagano gli affitti, per cui certamente meno blasonati e meno coccolati e vezzeggiati di altre categorie e altri settori della popolazione. Ma comunque ditemi voi se tenere strutture universitarie nelle condizioni in cui si è sentito anche solo negli articoli di giornale è propriamente sensato. È dignitoso ed è giusto in una città che spende, espande e vede trasformazioni di ogni genere, e ne abbiamo anche parlato. Insomma, lo andiamo a chiedere a loro, siamo ai nostri microfoni con Lucio e ci fa un aggiornamento su quella che è stata la protesta e su quelle che sono le prospettive per il futuro.
1: Ciao, buongiorno, io sono Lucio e faccio parte dell'assemblea del Calamandrei per un diritto allo studio di qualità. E in seguito agli ultimi eventi in Calamandrei, nella Essenza Calamandrei, ci siamo organizzati come studenti e studentesse per portare le nostre istanze e i problemi del diritto allo studio in Toscana alle istituzioni. Tramite il presidio del 25 maggio siamo riusciti a ottenere un tavolo permanente di confronto tra la componente studentesca e le istituzioni, e abbiamo richiesto che avesse carattere permanente, non solo emergenziale, perché non possiamo più accettare che il confronto tra le istituzioni e gli studenti avvenga solo in situazioni di emergenza come questa, in cui 500 studenti nella Residenza Calamandrei sono rimasti senza acqua per 2 settimane. Questo tavolo, il primo incontro del tavolo di lavoro, si terrà questo mercoledì 3 giugno, e oltre alla delegazione di studenti, dalla parte delle istituzioni parteciperanno l'Università di Firenze, il Conservatorio Cherubini, l'Accademia delle Belle Arti, il Comune, l'Assessorato della Regione e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana. Ieri l'Assemblea si è riunita per stabilire insieme le richieste da portare a questo tavolo. Tra le cose più importanti che ci preme ottenere, prima tra tutte sicuramente la proroga del limite di tempo previsto per ottenere il CFU, perché chi ha ottenuto la borsa di studio deve rispettare un certo numero di CFU di anno in anno e deve farlo intorno a una certa data, ma con situazioni emergenziali come questa, dove non si può vivere la propria vita tranquillamente, come in questo caso in assenza dell'acqua, pensiamo che sia importante prorogare questo limite affinché chi abbia la borsa di studio non la debba perdere per cause di forza maggiore legate per di più alla mancanza di attenzione e di manutenzione verso gli spazi gestiti dal DSU. In più, vista la situazione appunto in decadimento dei servizi del diritto allo studio in Toscana, degli investimenti del diritto allo studio in Toscana, ma come anche in tutta Italia, vogliamo chiedere alle istituzioni presenti al tavolo di impegnarsi effettivamente, di prendere una parte del loro bilancio e inserirlo in un fondo vincolato per il diritto allo studio in Toscana. Le istituzioni presenti sono diverse e una parte del loro utile può essere investito per il diritto allo studio. Se i fondi da parte dello Stato non bastano, noi comunque abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno di provvedimenti. In più vogliamo capire cosa succederà al Calamandrei, se come e quando le ristrutturazioni e gli ammodernamenti necessari per la vivibilità di quello spazio verranno effettuati, con quali fondi, anche perché ci è stato già detto che i fondi sono pochi e che bastano solo per alcuni lavori, ma noi pretendiamo che la residenza torni alla normalità prima che gli studenti che adesso hanno ricevuto l'opportunità di spostarsi momentaneamente per i problemi dell'acqua possano tornare nella residenza. E appunto ribadisco, il problema della residenza Calamandrei non è stato solo l'assenza dell'acqua, che è stata sicuramente una situazione emergenziale, ma c'è una diffusa presenza di problemi in tutti gli alloggi della residenza. Parliamo di muffa, di ruggine, di acqua non salubre che a volte esce dalle tubature, quindi vogliamo sapere quali saranno le sorti del Calamandrei. E questo tavolo sarà l'occasione anche per ribadire che come componente studentesca non possiamo accettare più che i privati si inseriscano all'interno dei circuiti del diritto allo studio, e che quindi ricevono finanziamenti o che ricevono concessioni di spazi pubblici

0: che riescano a prendere in appalto strutture pubbliche e che le gestiscano facendo le margine sulla pelle degli studenti. Quindi sarà un'altra occasione per ribadire che il diritto allo studio deve essere un diritto, deve essere garantito dal pubblico. Quindi io vi invito a partecipare al presidio che organizzeremo in concomitanza col tavolo questo mercoledì 3 giugno. Il tavolo si terrà in una sede della regione Toscana e il presidio sarà sotto questa sede, che è situata in via Luigi Carlo Farini numero 8. Quindi grazie mille dell'attenzione e vi aggiorneremo al più presto.
1: Grazie Lucio, tutta la nostra solidarietà innanzitutto, ringraziamento a te per quello che ci hai detto, come possiamo non essere d'accordo con tutte le riflessioni che hai e avete fatto, lo dico per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ad oggi nel momento in cui raccogliamo l'intervento di Lucio non è ancora uscita la locandina e la grafica per convocare l'iniziativa, la mobilitazione di cui ci ha parlato del 3 di giugno in via Luigi Carlo Farini numero 8, quindi se arriverà la metterò in trasmissione magari un po' dopo, comunque prometto di far girare anch'io il link per quello che è la mia e la nostra possibilità attraverso il solito sito del Sottobosco Fiorentino che è lapunta.org. Tra l'altro, guardando appunto quello che ci dici, via Carlo Farini, questa sede dell'università del DSU è proprio accanto alla sinagoga ebraica, che per l'ordine pubblico fiorentino è da decenni un luogo sensibile. Speriamo che non ci siano problemi anche per la convocazione di una manifestazione, che non venga addotta come scusa o come pretesto la vicinanza della sinagoga per rifiutare la possibilità di una presenza di piazza a supporto dei rappresentanti, delle rappresentanti che a nome e per conto degli studenti incontreranno tutte le figure istituzionali che anche Lucio ci ha elencato. Comunque, ecco, ripeto, spero di poter mettere il prima possibile il link. Ci risentiamo anche per aggiornamenti su questa vicenda, che ha molto molto da dire rispetto alla città tutta e non solo rispetto al caso specifico di voi studenti e di voi studentesse. Grazie ancora e come ho detto, a presto. Andrei a questo punto avanti con la nostra stampa rassegnata, lo avevo premesso e promesso anche in certa misura di guardare quelli che sono gli articoli che sono usciti sempre su questioni che riguardano le trasformazioni della città, non perché sia una mia particolare fissa, ma sicuramente capite bene quanto siano questioni che interessano anche propriamente i rapporti di forza tra i ceti sociali e le classi, diciamolo in modo più moderno, quelli che riguardano le trasformazioni del territorio, quelli che riguardano anche la creazione o meno di infrastrutture. Quindi mentre da una parte si promette il cemento e cittadella del lusso alle OGR, dall'altra parte si fa mancare l'acqua alle case dello studente dove risiedono studenti e studentesse che hanno diritto a borse di studio universitarie, ecco anche che il comune di Firenze, e non solo perché non poteva mancare la presenza di Eugenio Giani a ribadire l'identificazione totale con le scelte comunali della regione toscana, l'inaugurazione del famoso ponte Nencioni, che è andata in scena, è andata in onda sabato 30 di maggio. Ora lo guardiamo appunto sulle cronache, che cominciano a parlarne direttamente il 30 mattina, quando le cose sono importanti dal punto di vista delle retoriche, delle narrazioni pubbliche, e sono così rilevanti per quanto riguarda coloro che contano. L'ho fatto notare più volte, i giornali cominciano a parlarne il giorno stesso dell'accadimento, quasi a voler dire che la cosa, anche se poi non succedesse o comunque dovesse succedere, in fondo sulle cronache c'è già andata, e anche se poi l'inaugurazione per un qualunque motivo non si dovesse tenere o ci fosse qualche elemento che la disturba, che sia il meteo o che siano le contestazioni, lì nelle cronache se ne è già parlato come se fosse già successo. Questo non solo permette di mettersi al riparo da qualunque tipo di problema, ma nello stesso tempo è anche l'occasione per fare di fatto e dare di fatto voce due volte all'accadimento, perché se ne parla il giorno in cui deve succedere l'iniziativa e il giorno dopo per commentarla. Se poi il giorno dopo per qualunque motivo non fosse andata bene come si voleva che andasse, ecco che gli articoli comunque sono usciti il giorno prima. Quindi questo io lo sto mettendo in evidenza diverse volte, quando succedono cose che evidentemente hanno un'importanza e richiedono un impegno mediatico, che infatti i giornali e le cronache locali non mancano di far arrivare alla giunta e a coloro che diciamo che più contano, mettiamola in questi termini. La Repubblica cosa dice? Appunto, il 30 dall'Anconella a Bellariva, oggi l'apertura del ponte Nencioni. C'è anche una piccola foto che fa vedere la rampa, quindi la salita dalla parte di Gavinana, che dovrebbe sì, insomma, che poi ci sarà l'apertura il giorno successivo. Ci sono ancora i blocchi, quelli di plastica, bianchi e rossi, però ecco, ci sta dando già la notizia. Anche il Corriere Fiorentino, ancora più che Repubblica, con una grossa fotografia a centro di pagina, l'inaugurazione, lo zio delle vittime dei Georgofili, memoria concreta. C'è appunto, come dicevo, una grossa fotografia che fa vedere il ponte da una certa distanza e anche dall'alto, quindi lo si apprezza per tutta la sua lunghezza, in questo collegamento tra il quartiere di Gavinana e quello di Bellariva, con tanto di bello sbancamento e restringimento parziale che è stata fatta della riva sinistra dell'Arno, cosa in qualche modo discussa e discutibile, però insomma ormai questo è quanto. L'articolo si dilunga, il ponte Nencioni apre ai fiorentini, via alla rivoluzione. Il giorno del nuovo ponte Nencioni, Gavinana si prepara alla rivoluzione. Queste evidentemente sono le rivoluzioni che più piacciono ai giornali, e infatti non mancano mai di annunciarle proprio così, con questo parolone che è molto evocativo, ma poi qui cosa si rivoluzionerà davvero è tutto da vedere. Oggi alle 11:30 l'inaugurazione con la passeggiata, poi via alle auto e al cambio di viabilità. Incognita, sarà poi chiuso ponte da Verrazzano, su cui dovranno essere eseguiti i test sulla stabilità. Da questi dipenderanno i tempi della tranvia. Il Tirreno, poi sempre il 30, viabilità, oggi si inaugura il ponte Nencioni. Va detto che il Tirreno, tra tutti i giornali che abbiamo per ora guardato, perlomeno rispetto al 30, quindi torno a dire il giorno stesso ancora l'inaugurazione non c'è stata, è quello che ha scritto con meno enfasi e l'articolo più piccolo. Il 31, quindi a questo punto gli articoli vanno a descrivere, a raccontare quella che è stato lo show vero e proprio dell'inaugurazione. Ponte Nencioni, il primo giorno, maxi festa in strada per 2000, questo dice Repubblica, che arriva addirittura a contare il numero dei presenti, che sicuramente sono stati tanti. In effetti ci sono anche dei video che testimoniano il passaggio di tante persone all'apertura del ponte, che poi siano persone che sono andate, diciamo, a reggere lo striscione, a fare la clac o a battere le mani all'inaugurazione del ponte, o fossero semplici curiosi che a un certo punto si sono trovati lì e vista tutta la fanfara che c'era, perché c'erano le chiarine, c'è stato i figuranti in costume storico, quindi insomma c'è stato davvero tanti giornalisti, operatori dell'informazione, quindi la cosa è stata, come ho detto, uno show, che poi magari qualcuno abbia avuto il piacere o la curiosità di attraversare il ponte è sicuramente altrettanto vero. Quindi di gente ce n'era, ma che fossero 2000 a fare la maxi festa con il comune e la sindaca e Funaro, Nardella e Gianni, questo è tutto da discutere. Quindi il tentativo di contarli come se fosse una manifestazione e la presenza delle persone fosse appunto riconducibile a un sostegno diretto all'opera mi sembra un pochino azzardato, però diciamo che Repubblica lo butta così, però mi sembrava interessante, ecco, che ci fosse addirittura la conta dei numeri e dei presenti. L'inaugurazione dell'opera, continua a leggere Repubblica, dedicata alle sorelle vittime della strage degli Uffizi, il collegamento tra Bellarive e Villa Magna, la sindaca ha costruito in tempo record. Auto, bici e gente a piedi, il primo giorno del ponte è una festa affollatissima e Repubblica insiste ancora sul numero dei presenti. Costruito a tempo record, rivendica Palazzo Vecchio, la sindaca un'emozione intitolarlo alle sorelline Nencioni, morte ai Giorgofili. Funaro e Gianni tagliano il nastro della struttura che collega Bellarive a Villa Magna, cambia qualche senso di marcia. Questo è Repubblica. Ci sono poi, come non poteva che essere, anche le fotografie, e si ribadisce sempre la folla, tantissima gente ieri mattina per l'inaugurazione del nuovo ponte Nencioni. Primo giorno, a destra Sara Funaro e Eugenio Gianni dopo il taglio del nastro, poi le auto che attraversano a sinistra il ponte. Queste sono le didascalie delle fotografie. Sulla stessa falsariga, direi, anche il Corriere Fiorentino, sul ponte che cambia due rioni in centinaia per la passeggiata sul Nencioni, aperto da ieri, così si rivoluziona la viabilità. Ore 11:30, apre il ponte Nencioni, una svolta dopo mezzo secolo, in centinaia per il taglio del nastro sull'Arno. Funaro, questa è una giornata storica. Quindi il Corriere Fiorentino, come l'articolo del giorno prima, insiste ad utilizzare questa parola evocativa della rivoluzione della viabilità, si dice centinaia anziché 2000 come aveva fatto Repubblica, qui anche qui come se fosse appunto una manifestazione politica con una convocazione diretta di qualche organizzatore. C'è il balletto dei numeri, direi. C'è anche questo aspetto da sottolineare, secondo me assolutamente non secondario: il Comune di Firenze, nel tentativo di mettercela davvero tutta per entusiasmare o quantomeno per coprire delle responsabilità e le cose che se non propriamente non tornano, tornano comunque abbastanza poco, c'è questa retorica della svolta dopo mezzo secolo. Quindi il frame narrativo del destino incompiuto della città lo si utilizza anche per questa nuova costruzione, nuova infrastruttura del ponte, come se appunto si andasse a compiere un destino, quello di collegare Villa Magna Gavinana con Bellarive, che si attendeva da sempre e che solo grazie alla tranvia si è realizzato. La realtà è un pochino più sfumata, un pochino più diversa, perché questo ponte non era affatto previsto nel progetto iniziale della tranvia e né assolutamente mai previsto come obiettivo in sé. È venuta fuori come esigenza in corso d'opera, o forse, penso io, un po' sospettosamente e un po' malignamente, che probabilmente la necessità di fare un altro ponte si era comunque palesata agli occhi degli ingegneri, che non sono deficienti come spesso li vorrebbero descrivere, ma forse più probabilmente controllati dalla politica, per cui in una fase iniziale si è fatto finta che tutto si potesse realizzare senza costruire un altro ponte, per presentare un progetto più snello, per limitare le polemiche che erano già tantissime, soprattutto rispetto al taglio alberi, soprattutto rispetto all'occupazione delle corsie, quindi al mangiare spazio alle automobili. E poi invece, quando si è arrivati al dunque e a quel punto cominciati i lavori, non puoi più fermare niente, non si può più criticare niente, perché ormai i lavori sono in corso. A quel punto era più semplice dire che serviva fare un ponte, e infatti un ponte è stato fatto, non certo privo di problematiche sia dal punto di vista infrastrutturale sia dal punto di vista anche dei costi, perché certamente qualcuno questo ponte lo pagherà, e di sicuro non saranno loro, cioè non sarà direttamente né Funaro né Nardella né Gianni, ma saranno e saremo noi abitanti e cittadini che quindi ci vedremo aumentare il costo di quest'opera che ormai non si ferma, però ha avuto bisogno anche di questo ponte. Quindi quello su cui mi cade l'occhio è questa retorica del finalmente, del ci voleva, ci sono voluti 50 anni, quando in realtà non è mai stato posto come obiettivo il collegamento tra Villa Magna e Bellariva, ma solo come esigenza tecnica, perché ricordiamolo per chi se lo fosse perso, per chi giustamente non se ne interessa, perché magari fa fatica o perché è anche un po' noioso o perché non ne ha avuto semplicemente l'occasione. Il ponte serve, servirà in questa fase per trasferire il traffico che ad oggi transita sul ponte da Verrazzano, che il quale invece verrà chiuso, per farci appunto passare la tranvia. Quindi a questo punto questo ponte Nencioni servirà a questo: si transiterà per un po' sul Nencioni e non sul da Verrazzano, che verrà chiuso, poi a un certo punto resteranno tutti e due i ponti, e ormai che lo abbiamo fatto ce lo teniamo, e qualcuno sarà anche ben contento. Direi che a questo punto il tempo ci è tiranno, come diceva Mike Buongiorno, abbiamo detto tante cose, tante le diremo, e ovviamente i discorsi non si chiudono mai fino in fondo. Un ringraziamento a chi è stato con noi e anche a voi che ci avete ascoltato. Dalla stampa rassegnata, il nostro grande ciao!

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
2: Lo spettacolo Onorata Società con Patricia Zanco, drammaturgia Francesco Niccolini, regia Daniela Mattiuzzi e Patricia Zanco, consulenza storica Toni Serena e associazione culturale Tina Merlin.

l'antica Venezia, estenuata e sfatta da volutà secolari, che noi pure amammo e possedemmo in un gran sogno nostalgico. Ripudiamo la Venezia dei forestieri, mercato di antiquari falsificatori, calamita dello snobismo e di imbecillità universali, letto sfondato da carovane di amanti, cloaca massima del passatismo. Noi vogliamo guarire, cicatrizzare questa città putrescente, piaga magnifica di passato. Vogliamo rianimare, nobilitare il popolo veneziano, decaduto dalla sua antica grandezza, morfinizzato da una vigliaccheria stomachevole e avvilita dai suoi piccoli commerci loschi. Noi vogliamo preparare una Venezia industriale, militare. Affrettiamoci a riempire i piccoli canali puzzolenti con le macerie dei vecchi palazzi crollanti e lebbrosi. Bruciamo le gondole, poltrone a dondolo per cretini, e innalziamo fino al cielo le imponenti geometrie dei ponti metallici e degli opifici chiomati di fumo. Venga finalmente a liberare Venezia dal suo venale chier di luna da camera mobiliata il regno della divina luce elettrica!

1963. È mezzanotte del 9 ottobre. Virgola, sono a Ponte nelle Alpi, punto. La strada è bloccata da agenti della polizia, virgola. Carabinieri, virgola. Soldati, punto. Non si passa, punto. Solo le ambulanze, virgola. La polizia e l'esercito possono avanzare verso Longarone, punto. Mi ha avvisato la telefonata di un amico, due punti. È scoppiata la diga del Vaillant, punto. Cerco di correre sul posto, virgola, ma c'è il blocco stradale, punto. Le notizie giungono incerte, virgola, frammentarie, virgola, confuse, punto. Rimbalzano nella notte da persona a persona, due punti. Si parla di decine di morti. Qualcuno dice centinaia, punto. Insieme al torrente impetuoso che ha saltato la diga è passata una ventata di terrore, punto. Alla periferia di Belluno ho visto donne con i bambini in braccio, virgola, fuggire nella notte, lontano dalle acque del Piave che si sono ingrossate e hanno raggiunto un'altezza che mette paura, punto. Nessuno sa nulla con precisione, punto. Il questore di Belluno, virgola, il prefetto, virgola, il genio civile, non sanno cosa fare, punto. Intanto il Piave si è gonfiato e porta giù i primi cadaveri, punto. Sto chiamando il giornale da un distributore di benzina, punto. Ci devono essere decine di morti, due punti. Non si sa se è saltata la diga o se è crollata una frana, punto. Mi sente l'ingegnere capo del genio civile, virgola, Almo Violin, casso si adrio dire. Vergogneve voi altri giornalisti che avete tanta immaginazione, eh? Pagliassi, sempre esagerare. In quel momento arriva un giornalista di lì che è riuscito a passare prima del blocco, è impietrito. Lassù non c'è più nulla, sono morti tutti. Mentre tento ancora inutilmente di forzare il posto di blocco, giungono altre forze di polizia, reparti dell'esercito, vigili del fuoco da tutte le province venete. Solo questo incessante, frenetico affluire delle squadre di soccorso dà, per ora, un'idea della gravità del disastro che ha colpito Longarone e la vallata del Piave. Le voci si rincorrono, tutto quello che sappiamo per ora è che 2000 persone sono state sorprese nel sonno dall'inondazione. Qualcuno ha udito il rombo minaccioso delle acque che si stavano scatenando nella loro corsa di morte. La maggior parte è stata sorpresa nel letto. Le comunicazioni con Longarone sono interrotte. Questa impossibilità di comunicare rende più drammatica l'ansia che pervade quanti si assiepano in attesa di notizie. Un testimone oculare dice che Longarone è stata spazzata via per tre quarti. Silenzio, non si ode un gemito. Sembra un immenso cimitero. Molte decine di persone, intere famiglie mancano all'appello. Anche le frazioni intorno a Longarone sono state investite. Pare che Pirago sia completamente distrutta. Villanova, Faè, semidistrutte, Codissago, molto danneggiata. Niente sappiamo di quanto è accaduto dall'altra parte dell'invaso, su, a Erto. Sulle cause del disastro non si hanno i particolari. Pare che un'enorme frana si sia staccata dalla montagna, precipitando nel bacino del Vaillant e sollevando un'ondata di grandiose proporzioni. Non sappiamo se ha tracimato dal bordo della diga, riversandosi nella vallata, o se la pressione dell'acqua ha fatto crollare la diga. Solo con le prime luci dell'alba si avranno le esatte dimensioni del disastro.

0: Qua sono a Longarone. Quando che erano i miei figli, prima vivi e dopo 7 minuti spariti nell'acqua. Qua vi vuole ancora tornare ancora, parare via tutta Longarone, e invece noi se vuol tornare a costituirlo. E volerì sapere i colpevoli che ha fatto questa roba qua, a parar via tutte le nostre anime. E qual è il primo giorno che è stata successa la cosa? Che son qua sempre che piande, sempre che sospire per le mie anime, per tutte le mie anime perse che non le vede più. Vidani! E vorrei sapere qual che è il colpevole d'avere un mitra e fucilarlo.
1: È stato un genocidio. Lo gridano i pochi sopravvissuti resi folli dal terrore della valanga d'acqua e dalla disperazione di trovarsi soli e impotenti a superare una realtà tragica fatta ormai di nulla, o meglio, fatta di sassi, melma, amalgamata dal sangue dei loro cari. Una realtà che ha sconvolto interi paesi e che era prevedibile da anni, da quando ancora all'inizio dei lavori del grande invaso idroelettrico del Vajont i tecnici sapevano di costruire su un terreno argilloso e franabile. Genocidio da gridare ad alta voce a tutti, che il grido scuota il popolo la cui pelle non conta mai niente di fronte ai dividendi dei padroni, e che il popolo spazzi via con un'ondata di collera e sdegno chi gioca impunemente con la vita di migliaia di creature umane. E che qualcuno mi smentisca se ha il coraggio. Io assumo la responsabilità di quanto dico e affermo che ci sono responsabilità morali e materiali. I colpevoli si assumano la responsabilità di quanto hanno fatto e la giustizia giudichi. L'intuito, l'esperienza di quei montanari indicavano la valle del Vajont non adatta a reggere la pressione di 150 milioni di metri cubi d'acqua. La società elettrica sapeva che l'invaso si poggiava su una frana enorme, caduta migliaia di anni fa, sapeva che il Monte Toc era esso stesso parte di quella frana e che era prevedibile che l'acqua immessa nel bacino dovesse erodere il sottosuolo e provocare un disastro. Le autorità, che dovevano tener conto dei fatti e impedire un possibile massacro, diedero invece via libera alla Sade per i suoi esperimenti criminosi, fatti oltretutto con i miliardi del popolo italiano. I tanti miliardi che il governo diede a fondo perduto per la costruzione del lago artificiale, che forse ora stanno al sicuro oltre frontiera. Quelle stesse autorità che, gestendo oggi gli impianti e sapendo che la situazione del Vajont peggiorava, non hanno provveduto a scongiurare la sciagura. Scrivo queste righe con il cuore stretto dai rimorsi, per non aver fatto di più per indurre la gente di queste terre a ribellarsi alla minaccia mortale che ora è divenuta tragica realtà. Magari fossi riuscita a turbare l'ordine pubblico.
2: Tina Merlin?
1: La giornalista dell'unità che gnanca le querele e i processi la tien bona. I colpevoli si assumano la responsabilità di quanto hanno fatto, la giustizia giudichi! Ma chi sono i colpevoli? La giustizia ha così giudicato. Biadene Alberico, detto Nino, colpevole per il reato di disastro colposo, compresa la frana nell'inondazione, e omicidio colposo plurimo, condannato ad anni 5 di reclusione, di cui 3 condonati. Sensi Doni Francesco, colpevole per il reato di disastro colposo, compresa la frana nell'inondazione, omicidio colposo plurimo, condannato ad anni 3 mesi 8 di reclusione, di cui 3 anni condonati. Tutti gli altri assolti per non aver commesso il fatto. Se non altro hanno riconosciuto che il disastro era prevedibile. 8 mesi a chi doveva controllare e non lo ha fatto. 2 anni a chi, pur sapendo cosa rischiava, non si è fermato. 2 anni sono 8 ore di carcere per ogni morto. Se bastano 8 ore di carcere per espiare, non deve essere una colpa tanto grave. E se ci sono solo 2 colpevoli, vuol dire che tutti gli altri sono innocenti. E se tutti gli altri sono innocenti e solo 2 hanno colpa, vuol dire che ci sono 2 mele marce e che tutti gli altri hanno fatto il loro dovere e hanno solo avuto tanta, tanta sfortuna. E una delle due mele marce è Biadene Alberico, ingegnere, capo, massimo responsabile della diga del Vajont. Lui, la mattina dopo, il 10 di ottobre, scrive un telegramma: improvviso crollo, enorme frana, ha provocato tracimazione diga Vajont con gravi danni Longarone, stop, diga ha resistito bene, stop, Biadene. Diga ha resistito bene. Sì, questo è il dilemma. Se sia più nobile per la mente sopportare i sassi e i franamenti dell'oltraggiosa fortuna o prendere le armi contro un mare di affanni e contrastandoli finirli, morire, dormire, nulla più. E con un sonno mettere fine alla stretta del cuore, ai mille tumulti naturali che eredita la carne. Morire, dormire, dormire, sognare. Forse! Una tragica fatalità. Qualcuno ci prova a raccontarla così. La gola era là. Pronta, bastava metterle una porta ben solida per avere un grandioso bacino. La SADE, società adriatica di elettricità impegnata a rispondere alle esigenze del progresso, a chi ha affidato il compito? All'ingegner Carlo Semenza, un'autorità di fama mondiale. E qual è stato il massimo geologo interpellato che ha garantito che le montagne erano solide e non c'era pericolo che precipitassero? Il professor Dal Piazza, un luminare. La SADE per costruire la diga doveva affrontare una spesa di 15 miliardi, preoccupata di impiegare bene il suo capitale. Non smise mai di fare studi e indagini. I lavori risalgono agli anni dal 56 al 60, poi il collaudo che richiese molto tempo per la diga del Vajont. Tutte queste operazioni sono state eseguite, i rapporti della commissione sono stati in ogni momento rassicuranti, al punto che nel 1961, rispondendo a un'interrogazione parlamentare, il ministro Zaccagnini disse: non c'è nessun pericolo. Perché un'interrogazione? Perché le frane che si verificavano di continuo avevano suscitato apprensione. Geologi, ingegneri dissero che la possibilità di crolli esisteva. Tuttavia si sarebbe trattato di frane che nella peggiore delle ipotesi avrebbero magari colmato il bacino dividendolo perfino in due senza compromettere la diga. Si accertò che sul monte Toc uno strato di terra sovrapposto alla roccia stava slittando, la terra, non la roccia, come poi è avvenuto. Nessuno dei tecnici ha mai creduto che il monte precipitasse nel lago, scaraventando una colonna d'acqua di immensa larghezza e di oltre 200 metri d'altezza contro la gola, che ha fatto da canna di fucile, sparandola contro Longarone, contro le sue frazioni, contro i suoi abitanti, uomini, donne, bambini addormentati. È stata una fatalità. Una terrificante minaccia poteva essere prevista e sventata. No, no, non si sapeva, non si poteva sapere che nel cuore la roccia era ferita al punto che il monte è precipitato nel lago.

Vittorio Cossato sul Gazzettino 4 giorni dopo. L'articolo preciso, ben informato, all'oscuro di un solo elemento: l'esistenza di una grande frana, non superficiale, profonda, compatta, rocciosa. Forse al Gazzettino non lo sanno, ma alla Sade sì. Basta leggere le perizie che il professor Leopold Müller aveva consegnato alla Sade. L'osservazione dei movimenti mi fa parlare di due frane, masse rocciose che si muovono verso valle su una superficie di 2 chilometri con uno spessore di 250 metri. Il volume della frana deve essere considerato di 200 milioni di metri cubi. Alla domanda se questi franamenti possono venire arrestati mediante misure artificiali, deve essere risposto no. Anche se si dovesse rinunciare all'esercizio del serbatoio, una frana talmente grande, dopo essersi mossa una volta, non si ferma più, ma prima di staccarsi avvertirà con una serie di scosse sempre più intense. Anche Müller sbaglia. Non sono due le frane, ma una sola. La realtà è peggio di quella che pure lui riesce a immaginare. Per il resto ha ragione su tutto e dà i suoi consigli: tenete sotto controllo almeno le scosse sismiche, non aumentate il livello dell'acqua, diminuitelo con grande lentezza e se non volete recare danni a persone e opere, rinunciate al vostro progetto che da folle può diventare criminale. Nulla di quel che Müller consiglia verrà ascoltato. Alla Sade hanno altro a cui pensare, c'è da illuminare l'Italia. Alle autorità, le 17, non una, 17 infauste relazioni di Müller non verranno mai fatte leggere. Alla Sade decidono di fare tutto il contrario di quel che Müller suggerisce, ben consapevoli dei rischi, ma forti di tutte le complicità necessarie per fare sempre e solo quel cazzo che gli pare. 2000 morti.

0: Il processo del Vajont è un discorso sulle responsabilità della scienza, della tecnica e della burocrazia nella proiezione degli interessi politici e sociali della classe dirigente. È un test che dimostra come la politica sia economia e come la legge del profitto determini scelte politiche. Bravo Canestrini, è Sandro Canestrini, avvocato di parte civile, era il 1969, processo di primo grado. La sua arringa durerà 16 ore. Si intitola Vajont, genocidio di poveri. Ce n'è per tutti, a partire dal tribunale e dagli avvocati della difesa. Il processo, per legittima suspicione, viene spostato da Belluno all'Aquila per paura che troppo vicini al luogo della catastrofe i giudici vengano oppressi dal clima accusatorio e vendicativo delle vittime e non possano giudicare in libertà morale, fisica, intellettuale. Per questo il processo venne deportato in una delle località più scomode da raggiungere, che obbligò i familiari delle vittime a viaggi umilianti, faticosissimi, molto costosi. Il processo sfiorò anche la prescrizione, mancandola solo per 2 settimane. E non solo, la difesa si avvalse dei migliori avvocati, piuttosto noti per le loro simpatie politiche rivolte a destra, ma ebbe in estremis anche i servigi dell'avvocato del comune di Longarone, l'onorevole avvocato Bettiol, celebre notabile della destra democristiana, che pensò bene al momento dell'arringa di passare disinvoltamente dalla parte opposta, chiedendo lo scagionamento degli imputati. Canestrini, spiegagli a tu come la storia. Vai, vai Canestrini, vai, vai Canestrini, vai. Signori giudici, sono sicuro che abbiate piena coscienza che voi state giudicando qui non solo la più grande tragedia causata da qualcuno da quando lo Stato italiano esiste, ma anche il più grande episodio giudiziario che si sia mai discusso in Italia. La somiglianza maggiore è quella con i processi di mafia, anche negli aspetti nascosti. Infatti, sia nel processo del Vajont che in quelli di mafia, restano nell'oscurità i dirigenti di fondo della onorata società dalla quale nascono i crimini. O per meglio dire, i responsabili principali sono da tutti conosciuti, ma non vengono incriminati. Perché il sistema può giungere sino ai suoi estremi confini, come prova il rinvio a giudizio di questi imputati, ma non mai oltrepassarli. Pena l'autodistruzione. E una onorata società non si autodistrugge mai. E allora vediamole insieme queste colonne dell'onorata società che sono protagoniste del processo. La Sade, l'imputata numero uno. Sappiamo che la società Adriatica di elettricità è scomparsa, ingoiata dalla Montecatini prima e dalla Monte Edison poi, ma i suoi uomini e il gruppo di potere che la dirigevano allora e oggi sono sempre in sella. Vittorio Cini, il presidente accanto al quale stavano i Gaggia. Enrico Marchesano, presidente della RAS, uno dei più grandi assicuratori d'Europa, Tullio Torchiani ai vertici della Bastoggi, Valeri Manera a capo di Confindustria, prima di loro Giuseppe Volpi di Misurata, come Vittorio Cini ministro di Mussolini e come Vittorio Cini antifascista dell'ultima ora, quando ormai Mussolini puzza di cadavere. Questi nomi sono il potere economico, sono coloro che non potevano non sapere che il Monte Toc stava franando nel bacino del Vajont, ma che soprattutto sapevano che la nazionalizzazione aveva messo a disposizione 200 miliardi di indennizzo e che la cosa più importante al mondo era incassarli. Per oltre mezzo secolo, sulle montagne bellunesi, dove arrivava la Sade, tutto diventava della Sade, anche l'acqua del cielo. Tutta l'acqua pubblica avuta in concessione che la Sade sfruttava per produrre energia da rivendere con un margine di guadagno, che non è più margine, non è più guadagno, è rapina. Bravo Canestrini, e digli anche quella cosa dell'Enel, diglielo, e poi c'è l'Enel. Lo Stato Italia nazionalizza l'energia elettrica, avrebbe ragione, se non che lo fa una cifra folle, altissima. L'Enel nazionalizza l'energia elettrica e porta con sé tutto il personale delle società private che gestivano l'elettricità. Niente di strano, canestrini. Hai bisogno di tecnici specializzati? Logico che tu vada a cercarli tra chi quel lavoro ha sempre fatto, no? Le idroelettriche private capiscono che la nazionalizzazione ha messo a disposizione 200 miliardi di indennizzo. Prima vendono allo Stato anche i cessi rotti come fossero d'oro e poi manovrano il nuovo ente con i fedelissimi ex dipendenti, con la sola differenza che ora gli stipendi li paga l'Enel. Ma loro continuano a lavorare per gli interessi dei vecchi padroni. Cambiare tutto per non cambiare niente, anche peggio. Dopo quello che è successo a Longarone Erto, chiunque al posto dell'Enel si sarebbe costituito parte civile verso la Sade, contro la Sade, per truffa aggravata, per aver mentito nei fatti e nelle carte, per aver taciuto, per aver usato i miei dipendenti per difendere i suoi interessi contro quelli dello Stato, del territorio e di cittadini inermi. E invece no! L'ente elettrico di Stato, che poteva considerarsi tra i più danneggiati, non compie alcuna azione di rivalsa verso la Sade. Perché? Perché quello composto da grandi proprietari, tecnici, burocrati, è un triangolo di ferro che si è saldato alla perfezione perché fatto con materiali omogenei. E al vertice del triangolo? Il Re Sole, il Conte Vittorio Cini, il grande benefattore di Venezia. Un simbolo di quei capitani di ventura dell'industria e della finanza, sempre propensi ad accettare la collaborazione dello Stato come sovvenzionatore alle loro imprese, ma rivendicatori dei più rigorosi principi del privatismo nella ripartizione degli utili, sostenitori del fascismo quando ebbero bisogno di un braccio secolare per la repressione antioperaia e di un solido comitato d'affari al governo, ma pronti a separare le loro responsabilità da quelle del regime quando la guerra di Mussolini stava per risolversi in catastrofe, uomini disposti a inginocchiarsi devotamente davanti ad ogni altare, a infiammarsi alla vista della bandiera, ma che in fondo restano fedeli al culto di un solo Dio, il denaro e di una sola patria, la banca. Volpi prima, Cini poi, hanno costruito quasi interamente la diga con denaro pubblico e poi hanno riavuto tutto questo denaro, abbondantemente maggiorato, al momento della nazionalizzazione. Ecco il problema: i soldi della nazionalizzazione. Il Vajont deve essere collaudato insieme alla centrale di Colombera, adesso collegato senza collaudo. Qual è il valore di una centrale o di una diga? Figurarsi, se poi viene fuori che la diga è una bomba atomica pronta a esplodere. No, che le operazioni di collaudo vadano a buon fine è di fondamentale importanza per la vendita di tutta la Sade all'Enel. Ma certo, per collaudare bisogna riempire d'acqua l'invaso. Sì, anche a costo di correre qualche rischio. Sì. Mentendo su tutto. Questa è la grave colpa dei vertici della società privata che la giustizia mai avrà il coraggio di giudicare, perché il potere politico aveva promesso completa giustizia, ma di fatto si è allineato al potere economico. Il partito di governo ha immediatamente colluso con la Sade e mano a mano che il tempo passava non solo ha abbracciato la tesi della fatalità dell'accaduto, ma è passato al contrattacco, diffamando le vittime e dipingendoli come i superstiti tutti d'oro che la tragedia aveva arricchito, e diffamando chi stava e sta dalla parte delle vittime, definendoli sciacalli, speculatori politici, partigiani dell'odio. Giovanni Leone, allora presidente del Consiglio, primo ministro, farà di peggio. Aveva pellegrinato a Longarone, aveva promesso completa giustizia, ma la sua firma la troviamo in calce alla memoria difensiva presentata dall'Enel, che sostiene la tesi stessa della Sade sulla imprevedibilità ed eccezionalità della catastrofe. Leone dà il buon esempio, si sa, quando l'esempio viene dall'alto tutti gli altri lo seguono, I funzionari pubblici si mostrarono pusillanimi quando invece occorreva trincerarsi dietro la legge per contrastare richieste illegittime. Burocrati quando occorreva essere pratici, compiacenti ogni volta che avrebbero dovuto opporre un netto diniego. Solo per la Sade non esistono difficoltà burocratiche. Esistono invece per chiunque provi a prendere le difese della povera gente. 2 mesi prima della fine del mondo, il comune di Erto chiede alla prefettura di Udine chi si preoccupa delle continue scosse sismiche che si verificano in tutto il territorio del comune e dell'acqua torbida che si nota nel lago. Nessuno risponde. Passa un mese, c'è un altro terremoto, di quelli forti. Il sindaco scrive ancora, questa volta a tutti. Enel, Sade, Genio Civile di Belluno, Prefettura di Udine, Ministero dei Lavori Pubblici. Abbiamo paura! Viviamo nell'incubo! Vogliamo essere sicuri che la diga non rechi danno a nessuno! Questa volta qualcuno risponde. Piadene! Chi? Quello del telegramma. Diga ha resistito bene. Quello che ha pagato con 8 ore di carcere per ogni morto. Risponde sì. 10 giorni dopo, molto, molto infastidito. Senza entrare nel merito delle affermazioni piuttosto azzardate, osserviamo che si tratta di un terremoto con epicentro tra Longarone e Castellavazzo, senza nessun legame con la zona a carattere franoso superficiale a monte della diga del Vajont, dove in seguito alle scosse, come sovente succede in questi casi in zone instabili, si è verificata una lieve recrudescenza degli scricchiolii locali. La cosa non mi meraviglia. Tutto il serbatoio e quindi anche la sponda su cui sorge l'abitato di Erto è oggetto di giornalieri controlli da parte del nostro ufficio locale. I risultati vengono mandati quindicinalmente al Genio Civile di Belluno, al servizio diga e ai membri della commissione di collaudo. In particolare l'abitato di Erto, situato a quota molto più elevata del massimo invaso, è in una situazione statica che non può venire interessata in nessun modo dalla presenza del serbatoio, come dimostrato dagli studi a suo tempo eseguiti dal compianto professor Giorgio Dal Piaz.
1: Cazzo, quante menzogne in 13 righe! Non è vero! Non è vero! Non è vero che il terremoto non ha nessun legame con la frana, non è vero che la frana è superficiale e non è vero che la recrudescenza degli scricchioli è lieve, e per quanto riguarda le relazioni quindicinali, i giornalieri controlli, funziona così, biade nelle legge, le corregge, elimina le parti preoccupanti, smussa verbi e avverbi, ma soprattutto cancella ogni riferimento alle scosse, di cui a Roma, a Belluno e a Udine nessuno sa nulla, dato che a Roma, a Belluno e a Udine nessuno dà retta al sindaco di Erto, ma solo alle relazioni edulcorate della Sade. E come se tutto questo non bastasse, se Biadene deve citare degli studi geologici, non usa quelli preoccupanti di Müller, ma quelli rassicuranti del compianto, professor Dal Piaz. Studi che risalgono a 25 anni prima. Prima soprattutto che la diga e il bacino assumessero le dimensioni finali volute dall'ingegner Carlo Semenza, dimensioni che a Dal Piaz già nel 1948 facevano tremare le vene e i polsi. L'unica affermazione sincera di Biadene è che lui non prova meraviglia. Lui sa benissimo quello che sta accadendo e ha un solo obiettivo: che l'acqua nell'invaso raggiunga la quota massima di 720 sul livello del mare, per poi ospitare un'ultima volta la commissione che gli firmi il collaudo e poter vendere all'Enel quella diga maledetta, la sua centrale elettrica. Perché? Se Biadene è un dipendente dell'Enel, Di più, sta per diventare direttore del compartimento Enel di Venezia. Perché lavora contro l'azienda che gli paga lo stipendio? Perché si preoccupa degli interessi della SADE al punto da mentire sia chi abita intorno alla diga, che all'Enel, che allo Stato? Lo Stato, finalmente qualcuno dello Stato risponde al comune di Ertosi. È l'ingegnere capo del genio civile di Udine. In ordine alle preoccupazioni per l'invaso del Vajont si fa presente quanto segue. Ecco, si fa presente che il compianto professor Dal Piazza ha precisato con sua relazione in data 7 agosto 1937 che la conca consta di rocce che si sgretolano in superficie ma con grande lentezza, mentre al suo interno si mantengono compatte e tenaci senza tracce di smottamenti. Ecco quanto sopra dovrebbe, a parere dello scrivente, ritenersi sufficiente per togliere la popolazione di Erto da ogni preoccupazione. Perché il genio civile di Udine usa lo stesso identico aggettivo che Biadene utilizza per Dal Piazza, compianto? Forse il genio civile di Udine si sono fatti scrivere la risposta da qualcuno della SADE, da Biadene in persona? E si rendono conto al genio civile che si fa riferimento a una relazione del 1937 che parla di rocce e tenaci? Nel 1937 indagavano per una diga da 200 metri, no 261, da 50 milioni di metri cubi, no 150. E poi? Come indagavano? Dal Piazza era uno di quei luminari.

tranquillanti. Ha 88 anni dal Piaz, quando sostiene la necessità dei suoi colloqui spirituali con la montagna. Impossibile che la Sade non possa rivolgersi a un tecnico un po' più giovane? Non ne trova? Sì, ne trova due, Franco Giudici e Edoardo Semenza. Figlio di Carlo, l'ingegner progettista, tutto in famiglia, così si controlla tutto meglio. D'altra parte, anche lo Stato sembra restio a dar lavoro ai geologi. Lo Stato conta soltanto su sette persone che dovrebbero occuparsi ogni giorno di tutti i problemi geologici che si pongono all'attenzione del Ministero dell'Agricoltura, dei Trasporti, dei Lavori Pubblici. Nella Germania federale sono 3.000. Eppure in Italia i geologi sono 5.000, ma sono occupati altrove. Fanno lavori marginalmente legati alla loro professione, per lo più insegnano matematica alle scuole medie, salvo quelli che servono direttamente l'industria privata. In Italia nel 60 non esiste una carta delle frane e nulla si sa delle condizioni di stabilità dei terreni. Le imprese costruiscono dighe, scavano petrolio, metano, traforano gallerie e sbancano enormi quantità di roccia, spianano terreni, costruiscono acquedotti. L'Italia è un paese centauro che ha i piedi affondati nelle macerie, nel sottosviluppo e la testa nel supersviluppo. L'Italia degli anni 60 sembra l'India delle grandi dighe, con la Sade nel ruolo di casta superiore, sotto la mezza casta dei funzionari di Stato a loro servizio, e sotto ancora i paria della montagna, che devono essere espropriati e stare zitti, devono sentirsi raccontare balle e stare zitti, devono farsi uccidere e stare zitti. Armi di distruzione di massa sono state battezzate le grandi dighe. E non è da escludere che il primo esperimento sia stato proprio quello del Vaillant.

Sei giorni dopo l'Apocalisse riesco ad arrivare a Erto. Non so ancora quanti di coloro che conoscevo, di quelli che per primi gettarono l'allarme di pericolo e che hanno lottato a lungo per difendere il loro paese, sono vivi o morti. A Cimolais, dove sono sfollati parte dei sopravvissuti fatti sgomberare dalle autorità per il pericolo di altre frane, incontro le prime persone amiche. Mandi, Maria! Hai visto come ci ha ridotto la sabbia? Qualcuno ci rideva dietro. Mi raccomando, Tina, aiutaci ancora. Scrivi che sono degli assassini, scrivi! Ha perso 7 parenti, Maria. Quando andavo su a Erto, voleva sempre che entrassi in casa sua a mangiare, bere qualcosa. È una donna battagliera e non ha paura di nessuno. E ora sbatte in faccia a tutti la propria collera. Erto è stata distrutta 3 volte. La prima, quando era arrivata la Sade, ha espropriato. La seconda con la frana, la terza con la deportazione.

quando Tina Merlin, Sandro Canestrini parlano di genocidio, parlano anche di questo, il genocidio della montagna, spogliata, distrutta, deportata, divisa. Certo, la Sade era arrivata nel 56 con in tasca lo sfruttamento delle acque del Vajont, aveva la pubblica utilità che la proteggeva, un formidabile biglietto da visita che le serviva da lascia passare, aveva fretta di espropriare, e quando la Sade deve comprare non applica i criteri generosi che lo Stato utilizza per la nazionalizzazione. La Sade prende gli ertani per il collo due volte. L'innalzamento della diga fino a quota 722,50 strappa loro tutta la terra fertile e i pascoli. Per di più lo fa per 2 lire. Prima li divide, poi li strozza. Infine offre un posto di lavoro agli espropriati sulla grande diga. Alcuni di loro morirono nel corso della sua costruzione. La Sade passava sui loro terreni, davanti alle loro case, sui loro cortili. Pubblica utilità, diceva. Gli ertani, umiliati, inferociti, protestarono il loro diritto a essere trattati umanamente. Ma le loro proteste suonarono sempre a vuoto. Non ci fu una persona, sì, per la verità, che ritenne giuste le proteste dei contadini. L'ingegner Desidera, ingegnere capo del genio civile di Belluno. Questi, di sua iniziativa, fece fermare i lavori. I lavori della diga, diamo, non esageriamo, quelli per la strada di circonvallazione. L'ingegner Desidera si accorge che la Sade per costruire la strada passa su terreni non propri e blocca tutto. L'ingegner Desidera viene rimosso il giorno dopo, trasferito con lettera urgentissima firmata dal Ministero dei Lavori Pubblici e sostituito con Almo Violin. Il servizievole ingegnere capo che la notte della tragedia maltratta Tina Merlin al posto di blocco a Ponte nelle Alpi, servizievole verso la Sade, arrogante con Tina, non sa nulla di dighe e frane lui, al punto da far domande puerili agli uomini della Sade che nelle ultime ore gli chiedono di intervenire, ingegnere. Ma non sarebbe più prudente svuotare il bacino più presto? No, ingegnere, accelerare lo svaso potrebbe compromettere per la stabilità della frana. Boh, perché non capisco. Mentre gli altri spediscono telegrammi, telefonano in preda all'agitazione, lui chiede relazioni scritte e quando gli fanno notare che le ha già sulla sua scrivania, non si scompone e le inoltra al ministero per posta ordinaria. D'altra parte, cosa ci si poteva aspettare da uno come lui, davanti alla commissione ministeriale voluta per capire quanto è accaduto? Almo Violin, non conoscevo le dighe, reminiscenze universitarie, ricordi, l'assistente governativo, no, qua mai visto. Oh, però sulla diga sono stato una volta, per gusto personale, in gita. L'ingegnere capo del genio civile di Belluno. Nell'elenco dei colpevoli non ci sono solo uomini dello Stato e della Sade, ci sono anche scienziati e professori universitari. Sicuramente ci sarebbero stati anche l'ingegner Semenza e il compianto professor Dal Piazza, fossero stati ancora vivi. Muoiono circa un anno e mezzo prima. Muoiono appena in tempo per non vedere la catastrofe che hanno combinato. Povero Semenza, ha passato la vita a comandare e ora vorrebbe scomparire. Ha riscritto le relazioni geologiche dei geologi, ha nascosto quelle di Müller, ha obbligato il figlio Edoardo, geologo, a farsi correggere le sue pessimistiche previsioni dal compianto, professor Dal Piazza, e ora che finalmente ha capito di aver sbagliato tutto, abbagliato dalla sua arroganza e infallibilità, la mano del destino gli chiude gli occhi per sempre. Chissà come sarebbe finita se Semenza non fosse morto. Avrebbe continuato a far prevalere gli interessi della Sade, continuando a mentire e a pompare acqua, o avrebbe dato l'allarme.
questo è un quesito romantico. Si sa, professori, scienziati, tecnici, quando son ben pagati, non si pentono mai, obbediscono sempre. Questo insegna il Vaillant, nessuno escluso. Prendi il professor Augusto Ghetti, titolare della cattedra di idraulica dell'Università di Padova, dato che Semenza è roso dalla certezza di averla fatta grossa. La Sade finanzia la costruzione di un modellino per sperimentare gli effetti di una vastra frana, le azioni sulla diga, gli effetti d'onda ed eventuali pericoli per le località vicine. Sappiamo tutto. Perfettamente. Dobbiamo solo capire quanto gravi saranno i danni di quel casino che abbiamo combinato. Però state attenti. Nessuno deve sapere. O meglio, si deve sapere che siamo così bravi da spendere una discreta somma per ulteriori studi. Ma nessuno deve sapere che razza di guaio c'è dietro. Da buoni professori universitari, Ghetti e soci se la prendono comoda e non si intendono su come deve essere la frana da simulare.

bien cool. Quando ticchete ticche, ticchete ticche, ticchete ticche, ma quanto è grande questa frana. Averà giù tutta in una volta, ma sarà lenta, rapida, ma su un piano inclinato quanto. Ma sarà una frana superficiale, profonda, super profonda, ma sarà compatta, ghiaiosa, rocciosa, ma verranno giù anche gli alberi e gli scoiattoli. Alla fine giungono alla conclusione più comoda. Frana superficiale che verrà giù in due tempi, su un piano non troppo inclinato, ghiaiosa, non rocciosa, senza scoiattoli. E quando ricevono la visita del ministero, taroccano gli esperimenti e lo scrivono. Il 19 settembre del 61 ricevono la visita annunciata di due funzionari dei lavori pubblici per l'occasione. La ghiaia non l'abbiamo mossa per non mostrare onde eccessive. Non contenti, dato che le onde che si alzano sono troppo violente, giungono alla conclusione che la velocità di caduta del materiale di frana è troppo elevato e lo fanno precipitare un po' più piano. Più piano. Anche se Ghetti e soci riescono a sbagliare l'impossibile, l'allarme lo danno, sì. Se l'acqua raggiunge la quota di 700 metri, dei rischi ci sono, sì. La quota di sicurezza è quella, 700 metri sul livello del mare, sì. Sbagliato! Perché sappiamo benissimo che quota 700 era tutt'altro che di sicurezza. Ma l'ingegner Biadene e la Sade vogliono che l'acqua raggiunga quota 720. Costi quel che costi! Costa la fine di quel mondo contadino e montanaro tra Veneto e Friuli, che verrà spazzato via per sempre!

0: il processo lo spostano
1: all'Aquila dalla parte della SADE dell'Enel. I migliori avvocati e nugoli di scienziati e professori pronti a dimostrare che solo il fato può spiegare quanto è accaduto. Dall'altra parte nessuno, non lo trovano. Non li trova il comune di Longarone e non li trova il giudice istruttore Mario Fabbri. O meglio, quelli disponibili sono tutti fatalisti come quelli della difesa, diverso. E quando il giudice istruttore va a cercarli all'estero, un solo italiano è in quel nuovo gruppo di periti. Si chiama Floriano Calvino. Sì, il fratello di Italo. Per aver accettato quell'incarico, perderà la cattedra universitaria e tornerà a insegnare matematica alle scuole superiori. L'aspetto forse più triste di questo processo, e cioè quello dei tecnici alienati, uomini che hanno perduto la propria ombra, uomini al servizio degli interessi che sappiamo, ritengono che ciò possa essere giusto e doveroso e che veramente viviamo nel migliore dei mondi possibili. Questo è l'aspetto più triste, questa catastrofe negli animi dei tecnici, che non è seconda alla catastrofe caduta sul Vajont. Quando l'ingegner Semenza raccomanda al tecnico suo figlio di attenuare qualche affermazione. Questo aspetto emerge in tutto il suo spavento. Un padre raccomanda al figlio la menzogna. Questa è una tecnica umile con i potenti, ipocrita con tutti, feroce con i poveri e disumana. Il tecnico obiettivo, il tecnico non al servizio dei potenti, non fa carriera, come dimostrato dall'ingegner Desidera, come dimostrato dal professor Calvino, che ha sentito subito su di sé il morso della vendetta. Con quale angoscia i difensori di parte civile, i superstiti, si sono sentiti dire uno dopo l'altro i no da parte dei tecnici dei laboratori e delle università quando venivano a sapere qual era l'oggetto della perizia chiesta dalla parte delle vittime. Abbiamo girato per tutti gli atenei. Non siamo riusciti a trovare un docente, uno solo, disposto a redigere una perizia, la perizia di parte per conto del comune de Longarone. Abbiamo dovuto batterci con tanti di quei interessi, e non solo economici, ma anche politici, pubblici, privati, che tentava di coprire e far dimenticare la tragedia. I responsabili, se sarei a Drio, una difesa tecnica spietata solo per scondere la verità, e disponeva dei milioni e milioni per combatterci. Le abbiamo girate tutte le università italiane: Milano, Padova, Genova, Bologna, Trieste. Non siamo riusciti a trovare un docente, uno solo, disposto a redigere la perizia di parte. Tu ti sentirei in Drio. Abbiamo già lavorato per la SADE e per l'Enel. Non vogliamo avere noie con queste società che ci pagano. Una seconda alluvione è caduta sull'Aquila dopo quella su Longarone. L'alluvione delle menzogne. E pensando al penoso destino della città di L'Aquila con il terremoto che l'ha devastata, con l'umiliazione subita da uomini politici che hanno trasformato la ricostruzione in spot elettorale, prefetti che piangono per finta, i vertici della protezione civile che mentono sui tempi dei lavori e impresari che ridono felici la notte stessa del terremoto. Dal Vajont a oggi non è cambiato niente.

0: Ehi, avanti, tu. Che hai perso tu? Tuo marito? 3 milioni, tieni, firma qua. Tu? Figlio? Figlio unico? 2 milioni, firma. Ah no, 2 ne avevi, 1 ti è restato. 1,5 milioni, firma. 4 ne avevi, ma allora cazzo vuoi? 1 milione anche troppo, firma. E tu? Chi hai perso tu? Il papà? 1,5 milioni, firma. Tu, tuo fratello, 800.000, firma. Tu? Chi hai perso? Ti è morto il nonno. Che sfiga. A te niente. È il prezziario, il tariffario del valore dei morti, lo propone l'Enel. Ehi! Se accetti i soldi, ritiri la denuncia, eh? Molti li prendono, ma non tutti, più che sufficienza per spaccare a metà i sopravvissuti e metterli gli uni contro gli altri, ma non abbastanza per liberare l'Enel dal processo. Chi invece viene lasciato in pace è il presidente della SADE, il conte Vittorio Cini. Testimonia al processo, ma a modo suo, con un esame di testimonio senza giuramento. Deludente la testimonianza di Cini. Eppure se la cava, non è fra gli imputati all'epoca. Presidenti, grandi manager, venivano tenuti fuori dai processi. A fine 69 le arringhe viene chiamato in causa uno degli imputati morto prima dell'inizio del processo, Pancini Mario, ingegnere, capo cantiere della diga del Vajont, lui, il 1° di ottobre... Senza fare passaggi di consegne, se ne va in vacanza negli Stati Uniti. Viene richiamato da Biadene con la più incredibile delle preghiere, che Dio ce la mandi buona. Pancini Mario si suicida la vigilia del processo, il senso di colpa, la vergogna. Ah, non possiamo più saperlo. A Longarone gli volevano bene. Dopo il disastro fece assumere molti dei sopravvissuti, qualcuno dice per buon cuore, altri dicono per continuare a tenere divisi i superstiti, divide e timpera. Strategia SADE. Ormai non lo possiamo più sapere. Pancini Mario si è suicidato con il gas, un moto di vergogna, di stupidità assoluta. Si sa, in Italia gli unici che pagano sono solo i suicidi, ma gli altri la fa regolarmente franca. Il suo capo Biadene ha scontato solo 2 anni a fare il volontario nel reparto ospedaliero del carcere di Venezia, facendosi arrivare i pasti da fuori perché quelli di dentro non gli piacevano. Quanto avrebbe scontato il capo cantiere Pancini Mario? 1 anno, 8 mesi, 6. Ma di fronte alla vergogna non c'è niente da fare. E Pancini Mario si suicida con il gas. Canestrini, raccontagliela quella cosa bella del gas, quella del processo. Il rubinetto del gas che diede l'avvio al processo dell'Aquila segna il suicidio di un'intera classe che non accetta di essere posta in discussione, sotto accusa. Non accetta di suicidarsi. Ma noi dobbiamo aiutarla. La classe che ha partorito gli imputati che sono sopravvissuti a Pancini e che sanno che dietro i loro scranni si agitano i fantasmi di 2000 morti, sono lì, sorridono, chiacchierano e portano sulle spalle la responsabilità di aver spazzato via interi paesi. Questi signori sanno di essere anche i padroni della pace, della guerra, della vita e della morte. Di fronte a tutto ciò il processo è esemplare. Perché il dolore è il lievito di impegno civile, perché si deve ristabilire il valore primario e insostituibile della vita umana di fronte a qualsiasi feticcio del profitto e del progresso tecnico, perché si deve affermare che il potere economico, il prestigio scientifico e la posizione dominante dell'apparato dello Stato non devono garantire l'impunità e assolvere da responsabilità. Il processo lascerà un solco nella storia. Proporre all'umanità un'altra maniera di vivere, senza sacrificio a un Dio che vuole solo sacrifici umani. Lega! Lega l'ha fatto un giro, chi on earth? Pudesse che la mia figlia non la sei morta! magari le sampada su in tal bosch. Me festo ti aveghe, le me fia. L'acqua ha fatto un giro qui a Erto. Magari la mia bambina non è morta. Magari è scappata su nel bosco. Me la fai andare a cercare? È mia figlia. All'indomani dell'apocalisse gli artani vengono portati via. Le madri vogliono tornare, cercare i loro figli. Sperano di trovare qualcuno vivo. No, non li fanno tornare. Piangono, strepitano, bestemmiano. Ma niente da fare. I carabinieri li bloccano. Li cercheremo noi, sopravvissuti. Se ce ne sono. Che disperazione, che attesa. Non troveranno nessuno vivo, ma intanto li hanno fatti sgomberare. A casa non si torna. Parcino può ne pitorne. È pericoloso, cielo de pericol. Stare a Erto Casso per la frana, no per l'acqua. E l'ora di sguite lega dell'ec, no che non lo svuotiamo. Parcino! In molti cominciano a pensare che l'Enel voglia rimettere in funzione diga e centrale senza nessuno tra i piedi. Mandano i sopravvissuti a Cimolais, li tengono buoni con il sussidio dello Stato e li coprono di soldi. La gente di Cimolais li guarda male. Noi la ora, i beif, che sanguete! Qualcuno di loro, un anno dopo, si stanca di questa vita. Una ventina di famiglie decide di tornare a Erto e la comunità dei sopravvissuti si spacca. Ma quale comunità? Non c'è comunità, non c'è nemmeno il comune a Erto, non c'è nemmeno la corrente elettrica. Ma gli artani non si arrendono. In questo villaggio di fronte al TOC, oltre 300 persone vivono il ritorno al paese che ha il significato di una protesta. Un ritorno che è stato amaro. Quelli che sono tornati contro la legge e che vivono in un isolamento che solo una testarda volontà può sopportare dimostrano di aver avuto ragione sul futuro della comunità. Non è sorto niente, in nessun luogo che possa dare adito a speranze. In 4 anni lo Stato ha speso per gli artani più di 3 miliardi di sussidi, di lavoro sul posto non ce n'è. Andare all'estero significa abbandonare tutto. Meglio seguir la via sulla quale li ha instradati il governo, sussidio a tempo indeterminato. Ma per quale assurdo disegno si è preferito disgregare una comunità, mettere i suoi abitanti gli uni contro gli altri, divide e timpera, perseguitare chi non crede più alle promesse, in definitiva creare dei ribelli dove prima c'erano delle donne e degli uomini, cercare una logica negli avvenimenti del Vajont di prima, di dopo, di adesso. È come cercare un ago nel pagliaio. Ma intanto arrivano i soldi, quelli della legge del Vajont, una legge dello Stato alle quali superstiti possono attingere per ricostruire, ingrandire le loro attività perdute, ridare fiducia e slancio a un territorio che dalla tragedia poteva almeno risollevarsi economicamente. La legge offre a chiunque abbia una licenza commerciale e produttiva contributi al 30% con fondo a fondo perduto, il rimanente con mutuo a tasso agevolato ed esenzione delle tasse per 10 anni. La legge prevede che la licenza del sopravvissuto può essere comprata da chiunque e questo chiunque può usufruire degli stessi identici vantaggi per qualsiasi attività aperta in tutta la provincia di Udine e in tutta la provincia di Belluno. Qualcuno con quei soldi costruirà palazzi e porticcioli turistici dove al mare, e questo è niente, ben altro, viene sotto gli occhi della magistratura a fine anni 70, quando viene scoperta e processata la banda del Vajont. Geometra, un ragioniere, un notaio e il segretario della commissione provinciale che elargisce i soldi della legge del Vajont. Uccellacci, avvoltoi, che la sera stessa, all'indomani della catastrofe, si aggirano a consigliare la povera gente. Oh, superstiti stralunati,
1: Poveri emigranti, misere donne che confezionavate pantofole, cucchiai di legno. Vendete le vostre licenze, non valgono più niente. Tanto il paese è morto, non c'è più avvenire a Erto. Tanto vale prendiate questi soldi subito, visto che c'è gente di buon cuore che ha pietà della vostra situazione. Il geometra che su Erto conosce tutti incetta licenze. Il ragioniere trova i compratori, istruisce le pratiche, le fa ratificare dal notaio, che poi le passa al segretario della commissione provinciale contributi, che dà la precedenza alle pratiche degli amici. Per poche centinaia di mila lire, la banda del Vaillant acquisisce licenze in tasca, miliardi nel migliore dei casi, i permessi finiscono in mano di imprenditori che impiantano enormi, nuove attività, grandi e con grandi vantaggi finanziari e fiscali. Nel peggiore dei casi i soldi non vengono nemmeno investiti, ma una volta erogati finiscono in Svizzera! In conti gestiti dal quinto avvoltoio, il notaio svizzero. Tutto questo mentre su a Erto c'è ancora chi, resistendo agli avvoltoi, aspetta quello che la legge promette. Ma lo sai, se la tua pratica finisce sempre in fondo alla lista. Gli avvoltoi sono stati processati nel 1980 per truffa ai singoli cittadini e allo Stato. 4 anni al ragioniere, 3 anni e mezzo al notaio italiano. Prescritto il reato per il segretario della commissione provinciale contributi. Assolto il geometra di Erto, già in carcere il notaio svizzero. Che paradosso, sono più severe queste pene che non quelle per i 2000 morti sul Vaillant. Che paradosso. E ora, 51 anni dopo, che cosa resta?

Non resta niente. A parte la diga, quella è sempre là. Diga ha resistito bene a tutto. Il grande anniversario è passato, i politici hanno portato le loro scuse.

Ti dà la colpa dell'uomo. Ehi, oh, oh, oh, oh, cava colpa, metti in curia che fa meno impressione. Passata la sbornia, tornato l'oblio, altri anniversari aspettano parole accurate, belle promesse di politici e giornalisti appassionati. E vai, vai con un nuovo giro di giostra! Mentre su a Longarone, a Erto, sanno bene che il 50° è solo un giorno dei tanti e poi ci sarà il 51°, 52° e nessuno tornerà a farsi vivo. A Longarone, a Erto, a Castellavazzo, a Pirago, a Vaillant, le vittime e i loro parenti sono invecchiati e per loro questa storia non è mai finita. Gli altri, quelli che non sono stati colpiti, la chiamano ricostruzione, un bel modo per far girare tanti soldi. I soldi ci hanno divisi, sono stati bravi a dividerci, ci racconta una donna anziana di lassù, e dà l'idea di quanta sfiducia da quelle parti provino verso le istituzioni e le grandi aziende. Lo Stato è nemico, nemica la Sade, l'Enel, la Montedison, e per qualcuno nemico è anche il comune vicino, e questa è la cosa che fa più male. E se parli con i giovani ti dicono: basta, non parliamone più, ci siamo stufati. Longarone avrà una nuova comunità amalgamata, proiettata verso il futuro, solo quando noi non ci saremo più, ci racconta un sopravvissuto. Vengono i brividi a pensare che bisogna aspettare che anche l'ultima tomba dei superstiti venga chiusa per ricominciare a vivere. Erano montanari, duri, fieri, e sono stati sparpagliati. In questo la Sade è stata superba, divide e timpera, all'altezza di una dittatura sudamericana. Ha diviso dal primo momento che è arrivata e non ha più smesso. Sparpagliati e divisi tra chi non vuole cedere all'esproprio e chi vende, tra chi accetta la transazione della vergogna e chi tiene duro, tra chi sfolla Cimolais e chi torna a Erto, mentre giù a Longarone ricostruiscono industrie su industrie, e ora ce ne sono più di prima a poche centinaia di metri da un paese in cemento armato senza centro.

0: Il Vaillant è come quei sacrari della prima guerra mondiale, un monumento all'inutilità del sacrificio umano voluto in nome del profitto e del progresso tecnico. Avrebbe potuto essere un monumento al dolore, alle colpe del progresso senza morale, invece sta lì solo a ricordare che il dolore non unisce né migliora. I salvati camminano sui sommersi e il tempo non risolve niente, che son qua sempre che piante, sempre che sospire per le mie anime, per tutte le mie anime perse che non le vede più. E vorrei sapere qual che lei è il colpevole d'avere un mitra e fusilarlo. Metto piede in questa valle sempre con grande titubanza e con un senso di colpa, perché sono dovuta andare via. Ma io amo questa gente, con loro ho diviso prima e dopo la tragedia, battaglie, momenti di lotta, ansie, disperazione. Assieme a loro ho aspettato la conclusione del processo. La gente del Vaillant ha aspettato anni questo momento, anche se in cuor loro il verdetto lo avevano già pronunciato all'indomani della catastrofe, anzi ancora prima, perché tutti sapevano che il TOC sarebbe caduto. Firmato Tina Merlin.
1: Lo spettacolo Onorata Società con Patricia Zanco, drammaturgia Francesco Niccolini, regia Daniela Mattiuzzi e Patricia Zanco, consulenza storica Toni Serena e associazione culturale Tina Merlin.

0: Lo spettacolo Cristina di Belgioioso con Ermelinda Bonifacio, a cura di Gioia Costa, presentazione di Blas Rocarei.
1: Un omaggio a Cristina di Belgioioso, femminista ante litteram, bella, coraggiosa, cosmopolita, ricchissima. Da vita a Parigi a un salotto letterario frequentato da Bellini, De Musset, Balzac. Ispira grandi amori, è ammirata da poeti, musicisti, storici e uomini politici e tratta direttamente con re e capi di Stato. Ma Cristina non dimentica il suo impegno sociale, è ardente patriota, protagonista delle vicende dell'unificazione italiana. A Parigi si occupa dell'assistenza agli esuli, in Italia apre asili nido e crea scuole maschili e femminili, che suscitano scandalo fra i ben pensanti dell'epoca. Lo stesso Manzoni commenta con sarcasmo la sua mania di insegnare ai contadini a leggere e scrivere, chiedendosi: ma quando saranno tutti eruditi, chi sapperà la terra? Mazzini aveva intuito le sue qualità eccezionali e la nomina direttrice degli ospedali romani durante la Repubblica. Cristina, molto prima di Florence Nightingale, mette insieme un corpo di crocerossine volontarie di ogni ceto sociale, dalle borghesi alle prostitute, che offrono sì il fianco a qualche critica, sempre dei soliti ben pensanti, ma che si rivelano straordinariamente efficienti e organizzate nel proprio lavoro. Con la casa editrice da lei creata pubblica libri e saggi di vari autori, ma anche suoi. Fra questi nel 1860 pubblica Della presente condizione delle donne e del loro avvenire, che ascolterete stasera. Qui analizza le cause dell'emarginazione della donna, che ha radici in tempi lontanissimi e dipende in gran parte dall'esclusione dagli studi. È lì che bisogna farsi strada, è lì la porta aperta per l'emancipazione. È per questo che ha creato scuole, non solo maschili, ma anche femminili. Un omaggio quindi a Cristina di Belgioioso e alle sue tante vite parallele e intrecciate fra di loro, esempio di coraggio e indipendenza che all'Italia fa onore.
2: Ho sempre rifuggito dal ragionare dei diritti e dei doveri delle donne nella società, perché una donna, trattando questo argomento, non è mai considerata imparziale e disinteressata. Oggi però mi risolvo a vincere ogni mia titubanza. Che la donna non sia né moralmente né intellettualmente inferiore all'uomo, se non per gli effetti dell'educazione, è cosa ormai riconosciuta ed ammessa. Però alcuni si meravigliano che, malgrado tale uguaglianza, la donna sia tuttora in una condizione sociale così inferiore a quella dell'uomo. Ma la società moderna è figlia dell'antica. La condizione inferiore della donna fu stabilita sin dalla più remota antichità. In quel tempo di assoluta barbarie non si apprezzava altro valore che il fisico, e fisicamente considerata la donna è senza dubbio inferiore per forza e per durata all'uomo. L'umanità non conosceva altra legge che la violenza, altro valore che la forza per esercitare la violenza. La donna fu sempre assai più debole dell'uomo, intendo quanto al corpo. Questi ne dispose dunque a suo capriccio, e la donna, non potendo resistere, chinò il capo e accettò il gioco. A riconciliare le donne con la loro inferiorità, gli uomini hanno adoperato un artificio singolare. Dopo averle persuase che il colmo della gloria consistesse nel piacere ad un gran numero di loro, nel piacere più forte e più a lungo, gli uomini si accinsero a persuaderle che le loro simpatie non si potevano ottenere se non col mostrarsi del tutto diverse da loro. I sapienti, gli scienziati, i poeti, gli uomini di Stato godono dell'universale rispetto, mentre alla donna si richiede la più perfetta ignoranza. Gli uomini persuasero le donne che la loro ammirazione e il loro affetto era a prezzo della loro inferiorità intellettuale, e le donne lo hanno creduto. E ben hanno che nascondono nella loro cultura per timore di non piacere. Il maggior danno che risulta da questo è la falsa veste di cui le donne si sono rivestite per piacere agli uomini. Inoltre molte sono capaci di atti straordinari di coraggio, ma erano state avvertite che agli uomini piaceva la donna debole, bisognosa del loro sostegno, e che nulla era loro più antipatico del coraggio e della forza femminile. Allontanate, per volontà dell'uomo, da ogni studio, le donne rimasero confinate tra le mura delle loro case, dove il maggior numero di esse seppe trovare un pascolo alla propria operosità. Da qualunque parte io mi volga per trovare una via per riformare l'odierna condizione delle donne, scorgo difficoltà così molteplici, varie e gravi, che quantunque codesta condizione mi sembri un indizio che non siamo ancora interamente liberi. Non saprei mai alzare la voce per chiederne la riforma. Inoltre la donna, affaticata dalle molte gravidanze, dai parti, dalle infermità che a questi succedono e dalle cure della casa, perde presto le attrattive che la resero cara al marito. Cosa rimane alla donna invecchiata? Quale meraviglia se tenta di difendersi contro l'età, se nulla trascura per conservare almeno l'aspetto della gioventù, che irreparabilmente sepolta negli anni? Come può rassegnarsi alla vecchiaia, se la vecchiaia le porta via tutto ciò che la rese felice un giorno? La condizione della donna non è tollerabile se non in gioventù. C'è però un rifugio che rimane aperto e verso il quale quasi tutte si precipitano d'occhi chiusi. La devozione. La donna allora abbandona la direzione della propria coscienza non al più degno tra i ministri degli altari, ma sceglie quello le cui parole, la voce, i modi, la fisionomia le vanno più a genio e le toccano il cuore. Questo diviene presto l'assoluto signore di quell'anima torturata e timorosa, come prima il marito. Ho parlato sin qui delle donne oneste e virtuose, ma che dire delle altre? Se alle nature femminili più ardenti, più indomite, si offrissero alimenti, oltre alla tranquilla soggezione della vita di famiglia, se si rendessero meno pericolose le loro tentazioni con la possibilità di studiare, con l'aprir loro altri orizzonti, oltre quello dell'amore, altri fini da conseguire, oltre quello della bellezza e dell'ammirazione, si potrebbero togliere alla perenne e pericolosa ambizione di piacere. Insomma, la donna oggi ben di rado ottiene un po' di felicità, e seppure l'ottiene, più di rado ancora la conserva, sempre però che non perda la vita prima di aver perduto gioventù e bellezza. È educata a piacere all'uomo e ad essere amata con passione da lui, ma non è nemmeno consultata sulla scelta del compagno e signore. Si valutano i bani di fortuna, il nome, il grado, lo stato sociale di colui che la chiede in sposa e nulla più. La giovinetta aspetta il dispensatore di ogni sua gioia, a cui ella deve consacrare tutto il suo cuore, i suoi affetti e l'intera sua vita, e si trova legata ad un uomo che non le ispira né amore né fiducia, ma piuttosto timore e avversione. Sarebbe tempo che la società, così ansiosa ad abbattere le tirannidi e di stendere la mano agli oppressi, si ricordasse che in ogni casa, in ogni famiglia, si fanno vittime più o meno rassegnate. È forse tempo che le compagne, le donne, le madri dei signori del creato siano considerate seriamente come creature ragionevoli, dotate di potenze intellettuali forse speciali, ma non necessariamente inferiori a quelle dell'uomo. Non so se mi inganno, ma mi sembra che la società non sia più così aliena da muovere un primo passo verso la giustizia nei confronti delle donne. Già si ammettono le eccezioni alla radicale inferiorità femminile, e questo non è sempre mal visto dagli uomini, che anzi dimostrano loro un certo rispetto, una certa reverenza. Facciano in modo le donne che queste eccezioni diventino più numerose e che il rispetto tributato ad alcune di esse si estenda gradatamente a tutto il sesso femminile. Mi si dirà che le donne d'ingegno non possono far nulla. Vi sono condizioni sociali in cui, perché donne, non sono ammesse oggi. Per esempio la magistratura e la milizia di terra e di mare. Ma di fronte a queste due vie chiuse di fatto, quante altre rimangono aperte? L'istruzione pubblica, il vastissimo campo delle lettere, la storia, la filosofia. Le scuole, dove l'uomo attinge il sapere, sono chiuse alle donne. Ma io credo che le giovani inclinate agli studi seri potrebbero riuscire ad entrare nelle aule dei licei e dei ginnasi. Nessuna conquista può farsi senza un conquistatore, e i conquistatori, a qualsiasi tempo e sesso appartengano, sono sempre creature eccezionali. La prima giovinetta che picchiasse alla porta delle scuole maschili susciterebbe, non v'è dubbio, le risa degli studenti e i sospetti dei professori. Ma quando la giovinetta studiasse per davvero, tacerebbero le risa e svanirebbero i sospetti. Se poi la difficile prova ottenesse successo, sarebbe certamente una strada aperta per le altre donne. Ma a quale scopo dare un'istruzione alle donne se debbono rimanere chiuse tutte le vie per adoperare il sapere acquisito, se ogni carriera scientifica o letteraria è a loro vietata? Così mi si risponde. Ed io ripeto che le cose non stanno in questi termini. L'Italia non vanta forse del passato molte donne illustri per ingegno e per sapere, alcune delle quali occuparono cattedre scientifiche nelle pubbliche università, e specialmente in quelle di Bologna. La nostra Agnese fu reputata da tutti di gran valore nelle scienze matematiche. Poche settimane or sono in Inghilterra è stata laureata in medicina una donna che ha certamente sostenuto con lode gli esami che si devono fare prima di conseguire il diploma di medico. Mi si dirà che i pregiudizi popolari renderanno il diploma della donna inglese inutile e si opporranno all'esercizio della sua professione. Ma mentre scrivo, un'altra giovane inglese sta tentando la prova già sostenuta dalla prima e risponde agli esaminatori seguendo la strada della prima. Mettiamo da parte le declamazioni. La condizione della donna è al di sotto del suo valore intellettuale e morale, e in quella la donna non trova, se non in casi eccezionali, una durevole felicità. Questa condizione è la medesima che le fu imposta nei primi albori della società. Le donne che ambiscono un nuovo ordine di cose nei primi albori della società devono armarsi di pazienza e di abnegazione. Io vorrei che si contentassero di dimostrare con l'evidenza del loro ingegno e con la moderazione delle loro pretese che la mente femminile è naturalmente e necessariamente non inferiore alla virile e che non si lascia sempre trascinare dalla passione. Sono persuasa che seguendo questo mio consiglio giungerebbero più presto alla meta. La nostra Italia sta ora componendosi con gravi stenti e vince potenti ostacoli. Non teme di separarsi dalle cose passate e le novità non la spaventano solo perché sono novità. L'opera, che a mio parere deve precedere la giustizia a cui anelano alcune donne, può incominciare oggi. Si educhino e si istruiscano quelle donne che per ingegno e per stato sentono il bisogno di un'intellettuale cultura e possono procacciarsela. Forse mi inganno, forse mi accerba la parzialità del mio paese, ma mi pare di scorgere in un avvenire non so quanto lontano l'Italia che scioglie tutti i problemi sociali e li scioglie con prudente ma instancabile coraggio, vittoriosa nemica di tutti i pregiudizi. Mi pare di veder scemato negli uomini il desiderio di mantenere con la soggezione e l'abbilimento della donna la loro dispotica autorità sulla casa e sulla famiglia. Mi pare di vederli più meravigliati ancora quando scoprono che la donna colta sa rendersi compagna gradita anche dopo la scomparsa della bellezza e della gioventù, e che la noia e la malinconia senza motivo non sono più il flagello della sua vita. Mi pare di vedere nel glorioso avvenire della mia patria le famiglie assestate e dirette in modo migliore, l'educazione della prole più saggia e più previdente, le amicizie pericolose diminuite, perché mariti e mogli saranno gli uni per gli altri i più sicuri, sinceri e fedeli amici che si possano desiderare. Vedo cessati i contrasti, le usurpazioni, le recriminazioni, cessata la tendenza alla falsità con l'aver posto sopra le più salde basi la felicità domestica, con l'avere permesso alla donna di innalzarsi alla pari dell'uomo. Vedo la società arricchita dell'ingegno, dei consigli e dell'opera femminile, almeno in quelle faccende che richiedono prontezza di concepimento e di criterio, umanità e disposizione al sacrificio. Vedo che alla mia patria aspetteranno le lodi e la gratitudine universale per avere felicemente e saggiamente risolta la questione del valore femminile e della condizione che alla donna si compete. Vogliano le donne felici ed onorate dei tempi a venire rivolgere ogni tanto il pensiero ai dolori e alle umiliazioni delle donne che le precedettero della vita e ricordare con qualche gratitudine i nomi di quelle che aprirono e prepararono loro la via per la prima goduta, forse appena sognata, felicità.
0: Lo spettacolo Cristina di Belgioioso con Ermelinda Bonifacio, a cura di Gioia Costa, presentazione di Blas Rocarei.

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Pietro Dattola, direttore artistico della 16ª edizione di Inventaria, la festa del Teatro Off a Roma in 4 teatri dal 15 maggio al 17 giugno 2026. Ben trovato!
2: Grazie, ciao ciao! Inventaria è la festa del Teatro Off, cioè noi ci sforziamo di raccogliere meglio, comunque una parte del meglio del teatro indipendente italiano e anche con qualche punta estera, e lo portiamo a Roma. Sono spettacoli che difficilmente vedremmo nella capitale, quindi il nostro compito è dare nuovi palchi a questi spettacoli e nuovi spettacoli a questo pubblico.
1: Quanti sono gli appuntamenti di questa edizione?
2: Questa edizione si svolge in 9 serate, 6 dedicate agli spettacoli, 2 dedicate alle demo, che sono degli studi da 20 minuti, e poi c'è uno spettacolo fuori concorso, che è il nostro, di chiusura. E si svolgerà in 4 teatri, lo Spazio Nus, che è una new entry del festival nel quartiere Trieste Africano, il Teatro Trastevere, che invece è una presenza consolidata, a Trastevere ovviamente, il Teatro Tordinona sul Lungotevere, in via degli Acquasparta, vicino Piazza Navona, e il Teatro Basilica a San Giovanni.
1: Com'è stata la scelta dei lavori?
2: Come sempre noi pubblichiamo un bando, quest'anno abbiamo ricevuto quasi 300 candidature, suddivise appunto tra le 2 sezioni, la sezione degli spettacoli interi e quella delle demo. E ne abbiamo scelti 6 ciascuno, 6 spettacoli e 6 demo, e noi abbiamo 2 criteri, a parte la qualità ovviamente, ma quella di offrire nel più breve tempo possibile questi 9 giorni, che abbia variegata selezione di linguaggi, di argomenti, di temi, di atmosfere, in modo tale che lo spettatore che scegliesse di vedere tutte le serate avrebbe sempre esperienze completamente diverse.
1: Ci sarà una singola replica per ogni lavoro?
2: Sì, ogni sera c'è uno spettacolo diverso, si comincia il 15 e il 16 a Spazio Nus, nel quartiere Trieste, e poi si prosegue il 26 a Trastevere.
1: Ci presenti questi spettacoli?
2: Il 15 il festival apre con Cantanti, che è l'inchiesta sui fratelli Brusca, le loro confessioni, in forma canora, cioè un testo molto originale che da una parte ricostruisce proprio la storia dei fratelli Brusca, dall'altra pone le loro confessioni in forma canora, in forma cantata. Quindi c'è un modo tutto nuovo di riscoprire questo pezzo di storia italiana. Mentre la sera dopo, con Under 30 Bombe Nemiche, un testo super ironico, visionario, che può ricordare per certi versi anche un po' la prosa di Benny, e ci catapulta nella domanda: ma se adesso scoppiasse una guerra in Italia, cioè con l'Italia coinvolta, e i nostri under 30 dovessero andare in guerra, innanzitutto saprebbero cos'è una guerra, cioè insomma, come si comporterebbero, quali sarebbero i loro problemi, quali sarebbero le loro esperienze rispetto invece a generazioni che è un po' più forgiate da questo punto di vista. Poi a Trastevere invece, distinti saluti, abbiamo un'attrice alle prese con una fantomatica commissione che è selezionatrice di progetti, e questo è un testo, pure questo, molto divertente, tutto in terzine dantesche, in cui questa artista si confronta con questa commissione, cioè col committente, con chi dovrebbe farla sopravvivere, e parte speranzosa e baldanzosa, e poi vediamo come arriva.
1: Ci dai i riferimenti web per i dettagli del programma?
2: www.dovecomequando.net. Poi ovviamente sui nostri social, quindi su Facebook, Dove Come Quando Compagnia, su Instagram, Compagnia Dove Come Quando, persino su Telegram abbiamo un canale dedicato al Teatro Off, e in questo periodo ovviamente ci concentriamo su Inventaria, che è Compagnia Dove Come Quando.
1: 16ª edizione di Inventaria, la festa del Teatro Off, a Roma in 4 teatri dal 15 maggio al 17 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pietro Dattola. Alla prossima!
2: Grazie a voi, alla prossima!

0: per diversificare la programmazione nell'epoca della pandemia ci siamo inventati appunto gli spettacoli in serale. In questo caso abbiamo partecipato a un bando pubblico che abbiamo vinto e il pubblico viene da noi, entra gratuitamente.
1: Quanti spettacoli in cartellone?
0: 9 spettacoli. Quest'anno il titolo ha un significato molto importante perché contatto, all'interno di questa frase c'è un segno che è importante, soprattutto per il mondo social, che è il cancelletto. Questo mette appunto in contatto 2 generazioni, diciamo il passato e il presente, la generazione della vecchia guardia, chiamiamola così, i maestri, il futuro, insomma, la nuova generazione, diciamo, chiamiamoli così, gli under 35. Tant'è vero che le compagnie che abbiamo ospitato, che sono tutte compagnie importanti, storiche, tipo la compagnia Orsini, la compagnia di Galgo Mauri, la compagnia Fimera Teatro di Gabriele Lavia, e più all'interno della programmazione abbiamo 2 nostre produzioni.
1: Com'è stata la scelta?
0: In base in parte a quello che è la nostra esperienza, alle conoscenze che noi abbiamo, in base ai testi abbiamo voluto raccontare appunto questa separazione tra il passato e il presente, questo passaggio, questa connessione generazionale.
1: Raccontiamo anche un po' le vicende, la storia del Teatro Le Maschere.
0: È un teatro che da oltre 35 anni è attivo sul territorio. La direzione artistica dello spazio è affidata logicamente a Carla Marchini, che con grande coraggio ha preso questo spazio ex magazzino e l'ha completamente trasformato in uno spazio di formazione. Noi qui prima facevamo anche i laboratori, l'abbiamo chiusi quando c'è stato il Covid, però li riprenderemo. Noi facciamo tutto qua perché abbiamo sia la parte scenotecnica che costumistica, noi ci creiamo tutte le nostre produzioni, un teatro riconosciuto dal MIC come teatro dell'infanzia e della gioventù, e tutte le nostre scelte sono tutte quante declinate sia per le scuole dell'infanzia sia per le scuole del primo e del secondo grado. Il prossimo anno abbiamo già presentato un cartellone dove riproporremo alcuni classici nostri che sono l'Omero, che sono l'Ilie, l'Odissea, Promessi Sposi o la Divina Commedia, e poi teatro anche molto per bambini, Tiabe.
1: Tornando alla rassegna, che cadenza avranno gli spettacoli? Avranno più repliche?
0: Sì, gli spettacoli avranno 2 recite a spettacolo, dunque 4 recite settimanali. Dal 12 al 13 maggio ci sarà Sete con Giorgio Sales, dal 15 al 16 Sistema Nervoso con Leonardo Capuano, poi Venditore di Anime di Filippo D'Alessio, il testo di Alberto Bassetti, Uomini e Caporali di Francesco Stella con la regia di Nicola Pistoia, Ossitocina, e poi Anna, data dal racconto di Anna il Moro di Dacia Marini con la bravissima appunto Viola Graziosi, Ossessioni, dal racconto di Diego Dallan Po per la regia di Giuseppe Convertini, questa è la nostra produzione per esempio, e poi abbiamo Dick Pink Quando il corpo diventa schermo, prodotto sempre dalla compagnia, questa invece di Graco Mauri, per la regia di Andrea Lucchetta, che questo giovane regista uscito dall'Accademia Drammatica, e poi chiuderà un testo appositamente fatto per la rassegna, Mosse, Scille e Cariddi, prodotto invece in questo caso dalla compagnia di Simera Teatro Gabriele Lavia.
1: Terza edizione della rassegna Contatto a Roma al Teatro Le Maschere dal 12 maggio al 13 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al codirettore artistico Massimo Vulcano. Alla prossima!
0: Grazie, grazie ancora.

0: con Sira Devanna di Culture Jam Edizioni per presentare Books Not Bombs, festa dell'editoria resistente. A Roma, al laboratorio sociale autogestito Centocelle, Casale Falchetti, Viale della Primavera 319B, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, dalle 10 alle 22. Ben trovata!
1: Grazie Federico per questo invito, questo piccolo spazio, insomma, da dedicare a questo evento.

0: momento abbiamo scelto insieme a un gruppo di editori, io come Culture Gem Edizioni, ma non solo, anche Lo Russo Editore, Opi Edizioni, Nova Delphi e Ortica Edizioni, siamo gli organizzatori di questa manifestazione, prima edizione della festa dell'editoria resistente qui a Casale Falchetti, che poi è la sede del laboratorio sociale autogestito Centocelle, però è noto nel quartiere come Casale Falchetti. È una location davvero molto bella, uno spazio esterno molto accogliente. Abbiamo deciso quindi di organizzare qui in questo quartiere che è estremamente vivo, molto popolare, molto ricco, questa manifestazione con una entità del territorio che è molto radicata, perché è uno spazio molto amato. E la cosa particolare è che il sabato mattina solitamente lì c'è il mercato contadino, noi per la mattinata del sabato, forse anche della domenica, conviveremo con la realtà del mercato, che per ospitarci si sposterà un pochettino, ma è una cosa molto bella. Insomma, saremo tante realtà. Inizieremo con dei reading di poesia, avremo due momenti di poesia, uno organizzato dalle attiviste del laboratorio sociale e l'altro invece è un libro particolare di il nostro Aladin, che è un artista palestinese qui di Centocelle, che ha avuto sempre la biblioteca SBAM, come tu conoscerai benissimo, e presenterà il libro di uno zio, una raccolta di poesie. E poi avremo un momento di teatro a fine giornata, sabato sera. Avremo momenti musicali con Cobol e Amptek e Imom e Pane anche la domenica, e poi avremo tante tante presentazioni di libri, fra i quali c'è anche il libro che hai scritto tu, Federico Raboni, insieme ad Andrea Di Giorgi, con le letture di Simona Zilli. Di libri ne avremo per tutti i gusti. Per quanto riguarda Culture Gem Edizioni, presentiamo la domenica Gli Analfo Liberali, una raccolta di saggi che è uscita da pochissimo, e ancora più nuovo, ovvero uscirà la prossima settimana, un libro su Taiwan, storia di una frontiera. E poi avremo Squarci di Lo Russo, I Giardini di Chernobyl di Andromalis e Il Manuale del Cosmonauta di Cobol. Tra l'altro avremo Punto Ristoro, pranzo e cena, e avremo un laboratorio per ragazzi dai 10 anni in su, che è tutta la giornata disponibile, che è una sorta di laboratorio aperto di matematica critica a cura di Opi Edizioni. Ed avremo bellissimo anche la mostra del collettivo 101 ex Urban Mag, sempre in realtà centocellese molto forte, che allestiranno la loro mostra This is not a Watermelon, dedicata alla Palestina.
1: Gli spazi sia esterni che interni?
0: Faremo tutto all'esterno. Ovviamente ci sono anche spazi interni nel caso in cui fossimo tanto sfortunati da avere la pioggia.
1: Nel complesso quante sono le editrici presenti?
0: Più di 20, avremo anche qualche banco speciale più artigianale e qualcosa di musicale. C'è un momento di teatro alla fine del sabato sera, c'è Palestina Calling a cura di Ombre Resistenti, è un breve spettacolo teatrale. L'ingresso è libero, per chi vuole sostenere le attività del laboratorio è gradito un contributo, ma l'ingresso è libero. Books Not Bombs Roma su Instagram, e poi abbiamo anche l'evento Facebook. Volevo dire che il disegno, il logo di questa manifestazione ci è stato generosamente dato e realizzato da Andromalis.
1: Books Not Bombs, festa dell'editoria resistente a Roma, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 al laboratorio sociale autogestito Centocelle, Casale Falchetti, Viale della Primavera 319B. Un saluto e un ringraziamento a Sira Devanna di Culture Jam Edizioni. Ci vediamo lì.
0: Ciao, grazie Federico, grazie mille, a sabato.

0: Con Lorenzo Terranera, uno dei curatori della 21esima edizione della festa di strada Bertani Dai, dal titolo Bianco e Nero, a Roma, via Agostino Bertani, domenica 7 giugno 2026. Ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti. Bertani Dai è nata oramai, più di 21, perché poi noi abbiamo avuto il mezzo il Covid, quindi ci siamo fermati 23 anni fa. Abbiamo iniziato, l'idea era quella di aprire gli studi qui sulla strada, e aprire gli abitanti della via. E poi a un certo punto abbiamo detto, vabbè, perché non facciamo una festa? Abbiamo cominciato a invitare un po' di gente, abbiamo capito che la cosa si faceva sempre più grande, e quindi abbiamo chiesto il patrocinio, e poi dal patrocinio la chiusura della strada. Poi a un certo punto ci ha preso un po' la mano e negli anni la cosa è cresciuta. È un appuntamento fisso qui, insomma, su Trastevere, insieme alla festa dei Novantri, chiaramente, al cinema in piazza, a tante altre iniziative, però comunque la gente se lo aspetta, insomma, ecco, chiedono. È una festa che negli anni si è trasformata, è diventata sempre più una festa per famiglie, quindi c'è tutta una parte molto importante per le bambine e i bambini, ci sono spettacoli, laboratori, c'è anche la possibilità di mangiare, c'è l'ombra, perché creiamo un po' di ombra, specialmente in questo periodo caldo, e la parte di laboratori sarà al coperto. Poi ci sono concerti, ci sono mostre per la strada portate da gente con la quale collaboriamo da anni. Il tema è bianco e nero. L'idea del bianco e nero era venuta l'anno scorso, ma poi l'anno scorso che erano 20 anni, quindi 20, insomma, alla fine ha preso il sopravvento 20 e adesso è tornato questo bianco e nero, che ci ispirava molto, anche perché poi l'allestimento della strada ogni anno è tematico, quindi tutte le persone, illustratrici, illustratori, chi collabora, chi viene qui, laboratori in piazza, sono tutti incentrati sul tema. Quindi lavoriamo su questo, sul bianco e sul nero, in tutte le sue varie accezioni, insomma, ecco, che poi non vuol dire mancanza di colore, come ci dicono, ma diciamo molto ispirante, insomma, ecco, dal punto di vista creativo, questa cosa in bianco e nero. Vestiremo la strada.
0: Per chi non conoscesse l'evento, gli studi sono studi di disegno, di grafica, di illustrazione.
1: Sì, c'è un po' di tutto qui, c'è scenografia, animazione stop motion, c'è l'oreficeria, ci sono delle creative dei tessuti, lo studio Melodia, poi ci stanno vari luoghi dove succedono delle cose e in questa giornata portano fuori il loro lavoro. Poi ci sono i concerti, iniziamo verso le 3, e la festa è dalle 10 e poi finisce alle 10, 10 e mezza, insomma, di sera, 22:30, a parte gruppetti, gruppi nuovi, ci sono dei Steve's Band, insomma c'è dei Leuca, Gigia, gli Arpillo, che chiudono come al solito, Lorenzone, Luigi Ceci, insomma, vari gruppi si alterneranno sul palco, c'è gli Hakuna Matata, insomma, immancabili, come tutti gli anni.
0: Ci sono anche strutture in legno per i giochi dei bimbi.
1: Sì, ci sono giochi, c'è il gioco, lo montiamo anche quest'anno, e lì si va avanti tutto il giorno. Più altri giochi, altri laboratori che faremo lungo la strada.
0: I riferimenti per il programma sul web?
1: C'è una pagina su Facebook, c'è una pagina dedicata per Tani Dai.
0: 21esima edizione della festa di strada Bertani Dai dal titolo Bianco e Nero a Roma in via Agostino Bertani domenica 7 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Lorenzo Terranera.
1: Grazie, ci vediamo domenica, il 7.

0: con Stefano Massari di Creusa De Ma Edizioni per presentare il libro Gaza, diario di un medico di Salman Khalid, in libreria da mercoledì 27 maggio 2026. Ben trovato!
1: Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Io amo leggere da sempre, quindi il lavoro editoriale è un lavoro che fa rima con passione, quindi con tutti quegli ingredienti lì che pescano in cose che ami fare, cose che comunque sono anche faticose, perché il lavoro editoriale è un lavoro difficile, di ricerca e di scoperta. Questo libro, io quando parlo di Gaza, del libro di Salman, dico sempre che ci sono libri che magari ti cambiano la vita, libri belli da leggere, libri piacevoli che si possono leggere a volte magari anche per passare il tempo. Questo mi viene da dire che è un libro necessario, nel senso che è un libro che racconta ciò che sta succedendo nella striscia in prima persona, è un racconto di un mese di esperienza sul campo di questo medico di emergenza canadese che arriva nella striscia sperando, ipotizzando di poter dare un contributo sul campo a ciò che succede e scopre in realtà all'inizio in maniera così anche un'aspettata che dare un contributo anche medico è molto difficile, la situazione è drammatica, non ci sono strutture in grado di ospitare la medicina d'emergenza, quindi all'inizio è frustrato perché pensa di essere stato supponente, no? Dice volevo cambiare forse le cose, invece arrivo qui e mi rendo conto che è tutto molto più difficile e poi capisce, però dice ok, forse non posso fare il medico come immaginavo di farlo, ma posso fare il testimone, e allora questo libro diventa ciò che è, cioè il suo grande valore è quello di essere una testimonianza diretta sul territorio, e noi, avendo letto questo libro, ci siamo chiesti se non fosse appunto il caso di far girare questa testimonianza, che fosse quello che possiamo fare come editori, ma anche e soprattutto come lettori, leggere e passare il testimone.
0: Cosa hai apprezzato di questa scrittura?
1: È una scrittura dura, molto efficace nel raccontare il dramma in cui si viene catapultati, non indulge in retorica. Ecco, questo lo posso dire con assoluta certezza, evita strumenti retorici che sarebbero comunque esagerati o magari anche facili da utilizzare per far presa sulle persone, una scrittura scarna fatta di frasi brevi e di descrizioni crude di ciò che accade mentre lui è lì, quindi ho apprezzato l'essenzialità, che è una cosa che nei libri mi piace molto.
0: In base alle sue parole, che idea ti sei fatto sulla situazione a Gaza?
1: Beh, è una situazione drammatica e soprattutto in continua evoluzione, che è un po' quello su cui abbiamo ragionato anche noi come editori. Cioè noi abbiamo tradotto un libro che parla di un'esperienza di un anno fa. Naturalmente le cose sono cambiate dal punto di vista politico. Non c'è più forse il bombardamento continuo che c'era quando Salman era lì, ma la situazione è ugualmente drammatica, perché comunque la cosa che emerge potentemente da questo libro è l'impatto sui civili di tutta questa vicenda, quindi a volte noi da qua possiamo immaginarlo facendo uno sforzo, ma quando leggi poi le testimonianze di chi è lì, credo che ci sia un abisso tra immaginare da qua e vivere sulla propria pelle un'esperienza lì. L'impressione è che la situazione sia davvero drammatica oltre ogni immaginazione.
0: Il libro all'estero, sai in quali paesi è uscito?
1: È uscito in Canada e negli Stati Uniti. Noi lo abbiamo scoperto in lingua inglese e lo abbiamo portato qui acquistando i diritti, quindi facendo comunque un investimento, proprio perché uno degli obiettivi di Creusa De Ma è ogni anno pensare di fare un investimento di questo tipo su un libro che abbia un'impronta come quello di Salman.
0: Il libro Gaza, diario di un medico di Salman Khalid, in libreria da mercoledì 27 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Massari di Creusa De Ma Edizioni. Alla prossima!
1: Grazie a voi, alla prossima!
2: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
3: Il martedì alle ore 14.
2: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

esperienze e bisogni, cercando risposte e soluzioni nel mutuo appoggio e nella solidarietà. Non riesci a pagare l'affitto, conosci i tuoi diritti, hai problemi con il proprietario, sei sotto sfratto, parliamone insieme, organizziamoci. Tutti i lunedì dalle 18.30 al CSOAT Aure Marco, in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.

domani martedì 2 giugno a Piazza dei Consoli a Roma. Fuori le basi USA, NATO, dei quartieri popolari, incontriamoci e discutiamone martedì 2 giugno.

prezzi, quando non hai soldi per fare la spesa, quando abbandono il cura dell'ambiente e generano calamità naturali. Ricordati che è il prezzo delle guerre degli Stati Uniti, della UE, della NATO, dei sionisti. E quindi appuntamento domani, martedì 2 giugno alle 18:30, con un'assemblea popolare in piazza dei

Agnieto. Allora, 20, prima visione di 181 giorni contro il 41 bis, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito, prima proiezione del documentario sulla mobilitazione del 2022-2023 contro 41 bis del gassolo ostativo. Quindi martedì a Piazza Lucidelli al Pigneto.

Di Latina si mobilita il sostegno del popolo palestinese e della campagna 100 porti 100 città della Freedom Flotilla. Il Golfo di Gaeta ospiterà dal 3 al 5 giugno una tappa di 100 porti 100 città, il tour nazionale della Freedom Flotilla Italia, partito il 2 maggio da Taranto con l'imbarcazione Gassan Canafani e un camper di supporto terrestre. Lo scopo della missione è trasformare il viaggio in un vero cantiere politico per creare tappa dopo tappa un'infrastruttura di lotta popolare capace di spezzare l'assedio del silenzio che avvolge la striscia di Gaza e la Cisgiordania. Durante i 3 giorni, dal 3 al 5, si alterneranno momenti di denuncia e informazione, iniziative di raccolta fondi, mostre fotografiche, proiezioni e incontri con attivisti palestinesi, trasformando l'approdo della Gassan Canafani in un presidio di responsabilità politica e sociale volto alla costruzione di azioni concrete e solidali.

la proiezione della decima vittima di Elio Petri, fantascienza all'italiano di qualità, Elio Petri. Quindi appuntamento mercoledì 3 giugno al tramonto, ora solare di Garbatella.

Venerdì 5 giugno dalle ore 18, festa di autofinanziamento per la scuolina popolare del centro sociale di Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca. Musica e musichette, cibo, spettacolo e laboratorio per bimbi di ogni età. Venerdì 5 giugno al centro sociale in via in Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca.

di italiano per migranti, c'è la festa di consegna degli attestati della scuola di italiano per migranti venerdì 5 giugno alle ore 18 al Parco Falcone Borsellino, festa di consegna degli attestati di corso italiano per migranti in via Fontanellato 69.

Venerdì 5 giugno, presentazione di Un nuovo sole che viene, scritti inediti di Malatesta allo spazio anarchico Vettor Fausto.

interverrà Roberto Carocci, curatore del volume. Venerdì 5 giugno alle ore 19 in via Vettor Fausto 3, lo sapete ormai.

al centro sociale ex Snia Viscosa in via Prenestina 173. Liberiamoci dal cemento, quizzone e cena, meme show di filosofia coatta. Venerdì 5 giugno alle ore 20, il centro sociale ex Snia Viscosa, lo sapete dove si trova, in via Prenestina 173. Un'iniziativa firmata da Fridays for Future, Core, Periferia Capitale.

Da domenica 6 giugno, da sabato 6 giugno a domenica 7, Books Not Bombs, festa dell'editoria resistente. All'LSA 100 Celle, in via della

lungo il programma, vi comunque consiglio di andarlo a leggere, Books Not Bombs, quindi da sabato e domenica 6 e 7 alla LSA Centrocelle, al Casale Falchetti, in via della Primavera 319B, festa dell'editoria resistente.

Biomercato Incertosa, come ogni sabato dalle 10 alle 13, tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. E Biomercato Incertosa, al giardino liberato in via Galeazzo Alessia, la Certosa.

sabato 6 giugno a Via Prenestina 173, training su sicurezza informatica e sorveglianza digitale, proteggere comunicazioni, dati e reti, dalle 11 alle 13 al centro sociale ex SNIA in Via Prenestina 173, oppure anche online con Lula Merlo, consulente per la sicurezza informatica e digitale nei movimenti sociali. Training for the Defenders. In un contesto in cui la sorveglianza digitale è sempre più diffusa e sofisticata, proteggere le proprie comunicazioni non è solo una questione tecnica, ma una pratica politica. Dati, dispositivi e reti sono oggi terreno di conflitto attraversati da controllo, estrazione e repressione. L'incontro fornirà strumenti concreti per rafforzare la sicurezza digitale individuale e collettiva, dalla protezione delle comunicazioni alla gestione dei dati sensibili fino alla prevenzione dei rischi legati a monitoraggio, tracciamento, accessi non autorizzati.

Tiger for Defenders, sicurezza informatica, all'accesso a Ex Nia dalle ore 11 alle ore 13 al centro sociale Ex Nia, ma anche online.

per poter partecipare. Sicuramente lo trovate sul gancio di Roma, roma.convoca.la.

sabato lì vicino a Strike in via Umberto Martini 21, analogica dalle ore 15:30, ritrovare le pratiche analogiche significa ritrovare un certo modo di riempire il tempo. Analogico vuol dire riflettere con una disponibilità di memoria definita, usare lo spazio consapevolmente, conoscendo i limiti e colmando il qui e ora. Pensare analogico vuol dire pensare prima, inserire un rullino nel corpo di una macchina fotografica, selezionare un tondo vinile, poggiare la puntina sul solco giusto, incidere con sgoglio di precisione la pelle sintetica, premere con la giusta

Liberazione 270. Extra periferia, festa separata, no maschi etero cis. Il giugno inizia alle 22, sottoscrizione a offerta libera. Il CSOAT Aureo Marco si trova in via dei Caduti della Guerra di Liberazione 288 a Spinaceto.

festival di yoga popolare. Allora, Acrobax in via della Vasca Navale 6, domenica 7 giugno, dal basso, un festival di yoga popolare, il primo in Italia, organizzato dal collettivo Yoga Riot, che si terrà allo Acrobax domenica 7 giugno dalla mattina alla sera.

festival di quelli che piacciono a noi, senza sponsor e soggetti esterni che orientino contenuti e direzione. Vogliamo creare uno spazio di pratica libero da logiche commerciali, è LGBT e transfemminista, non propone standard estetici né performance da raggiungere, è popolare perché lavora sull'accessibilità, nei costi, nel linguaggio, nella modalità di preparazione, perché prova a togliere barriere invece di crearle. Tu porta la tua energia, il tuo tappetino, al resto pensiamo noi, quindi dal basso, primo festival di yoga popolare allo Acrobax, via della Vasca Navale 6, domenica 7 giugno.

19 luglio in via Rocco da Cesinale 18, il coro Giovanna Marini, benefit per lo spazio anarchico 19 luglio, cori, inni e canti di lotta della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, il coro Giovanna Marini diretto da Sandra Alos, Moller e Cotronei dalle ore 18, e a seguire cena sociale.

Ultimo comunicato per questo spazio comunicazioni riguarda domenica 7 giugno. La libertà non cade dal cielo, una giornata a Laurentino 38, domenica 7 giugno. Durante la giornata live painting di Zero Calcare, dalle 10 colazione e banchetto.

Una caotica di calcio. Alle 17.30 un breve incontro formativo con un'avvocata su sgomberi e sfratti, e dalle 19 alle 20.30 concertini.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione, i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, favolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e sesto ponte.

Antifascista sempre, no pasarán. Renoitz, Acrobax. 2006-2016, io non dimentico.

antifascista sempre, no pasaran. Renoitz, Acrobax, 2006-2016, io non dimentico.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, Paolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e sesto ponte.

che ce l'hanno con noi. Forse è per via delle pagliuzze, forse per via della loro trave. Siamo bravi noi, che sprechiamo solo qualche goccia, giusto per macchiare.

bravi loro a non versare neppure lacrime. Lo sai che è così e ti voglio ancora di più.

0: hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione, i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e sesto ponte.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: do. Look what you just made me do.
1: Per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
2: Scusa, sai che non ho capito?
1: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
2: Oh, io non lo sto a capire che dice.
1: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
2: è
1: là.
2: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
1: Prova a scrivere collettivo con la K.
2: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
1: Con la Q?
2: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
1: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
2: Ma sarà difficile.
1: Ma no, sono proprio tre cosette.
2: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net. 1, 2, 3, un passito pa' atrás.

0: hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portavo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione, i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, Paolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e sesto ponte.

0: Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa.
0: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
3: 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, Paolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, Paolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.
2: Noi lasciamo i suoni dei Ramallah Underground per gruppo palestinese che ha suonato anche qualche anno fa, quindi diversi anni fa ormai qui da noi in Italia, suonato dal vivo, e dal vivo invece con Ilaria dei Sanitari per Gaza entriamo insomma nel farci raccontare la tua esperienza, com'è nata, cosa è stata e cosa ti porti Cosa ti riporti?
3: Allora, mi presento, appunto ho detto sono Ilaria, sono un'infermiera e faccio parte della rete Sanitari per Gaza. Ho partecipato anche alla Global March to Gaza a giugno e di lì è nata anche quest'idea di unire, no? Di questa solidarietà collettiva che ha unito tanti paesi nel mondo, e questa è un'esperienza nuova. Paesi occidentali, Stati Uniti, Canada, ovunque, anche Malesia. Eravamo tantissimi.
2: Scusa un attimo se ti interrompo, sì. La Global March è quella, per chi magari non lo sa, ascolta la radio, se me se ne ascolto da poco, è quella che è arrivata al confine di Rafah, voleva arrivare, quella in Egitto.
3: Voleva arrivare, ma è stata bloccata direttamente nelle vicinanze del Cairo al primo checkpoint. Avremmo dovuto superarne 12, ma al primo la polizia ha represso ogni iniziativa, siamo stati rimbarcati e mandati nelle nostre nazioni. Però non è fallita, perché di lì è nata questa iniziativa, questa voglia di cooperare con gli altri. Ecco che c'è stata già una flottiglia a ottobre 2025 alla quale non ho potuto partecipare, e questa adesso in primavera 2026. Ti premetto che sono stata anche stamattina in aeroporto ad accogliere il convoglio di terra, i ragazzi che sono tornati ti confermo che stanno bene e purtroppo alcuni, una decina, sono ancora trattenuti lì, però si spera dopo varie trattative di riuscire insomma ad avere notizie loro. Allora, il mio viaggio è partito, e la flottiglia non è soltanto quello che è successo negli ultimi giorni, il viaggio è cominciato un mese prima, un mese e mezzo prima. Il viaggio è cominciato dal porto di Catania ed è cominciato subito con uno stato di allerta, no? Contro eventuali boicottaggi da parte di Israele. Già nella precedente flottiglia c'erano sempre stati dei tentativi di entrare, di controllare, di capire. E così è stato, c'erano dei turni anche di guardia dallo stesso porto lì di Siracusa fino anche a durante la navigazione, quando siamo stati quando abbiamo avvistato i droni che diventavano sempre più numerosi e sempre più vicini a noi, fin quando non ci sono state le prime intercettazioni, la prima in acque internazionali greche, molto precocemente rispetto alle altre. E la cosa bellissima è stata che gli attivisti, anche se sono stati presi e scaricati lì nell'isola di Creta, sono riusciti, prima di essere imbarcati, a essere, come dire, liberati dagli attivisti greci, e quindi si sono uniti alla loro manifestazione e si sono riuniti di nuovo all'equipaggio della flottiglia con molto più entusiasmo. Altre navi si sono aggiunte, abbiamo ripreso il viaggio verso la Turchia. Dobbiamo dire che l'accoglienza in Grecia non è stata eccezionale, abbiamo fatto molto fatica anche ad avere i rifornimenti di acqua dolce, benzina. Fortunatamente ci hanno aiutato sia gli attivisti greci che le due navi di Greenpeace e Open Arms, che sono state come

0: io dico sempre come due angeli custodi che hanno vegliato su di noi, che hanno provveduto in caso di mancanza di pezzi di motore o altro, e soprattutto per la presa in carico degli attivisti che avevano subito problemi di salute. Quindi questo ci ha dato una grande sicurezza. Abbiamo continuato il nostro viaggio fino in Turchia, fino a Marmaris, e lì l'accoglienza degli attivisti turchi è stata veramente eccezionale. Abbiamo provveduto anche qui a riparare le nostre navi, ad accogliere chi era stato intercettato, è venuto da noi Saif, a portare tanto entusiasmo. Mai nessuno di noi, nonostante le continue valutazioni del rischio tappa dopo tappa, perché ognuno di noi aveva il diritto di poter abbandonare la missione, nessuno di noi si è mai tirato indietro.
1: Questo mi sembra molto importante, anche perché, no, correggimi se sbaglio, ma le barche erano molto di più rispetto alla prima volta.
0: Sì, in tutto eravamo, poi sai, alcune sono state un po', hanno trovato le loro difficoltà, ma era proprio la flottiglia. Noi eravamo 500 come attivisti divisi in queste barche, e in ogni barca c'era sia personale medico, era molto vario come equipaggio, c'erano insegnanti ovunque che mantenevano i loro rapporti, no, con i loro allievi, i loro studenti, anche questo per portare il messaggio all'interno delle scuole e delle università. Personale sanitario su ogni barca e poi anche di tutti gli ingegneri, qualsiasi tipo di lavoro, comunque tutti animati dallo stesso entusiasmo.
1: Sì, in effetti quello che leggevo anche che insomma la percentuale di medici, infermieri è anche aumentata, sia sulla flottiglia sia anche nel convoi di terra, perché lì il trasporto era proprio di autoambulanze, quindi necessariamente c'era anche personale sanitario, credo, no?
0: Sì, e poi è stato messo anche, mentre prima l'idea originale era quella di fare una barca intera, una nave intera con gli operatori sanitari, in realtà poi per questioni di sicurezza si è deciso di suddividere, no, nelle varie barche, anche perché sappiamo dalle precedenti intercettazioni che erano state lanciate delle sostanze urticanti, erano intervenuti i droni a danneggiare le barche. Quindi la presenza di un sanitario era stata considerata fondamentale. E poi c'erano anche dei soggetti fragili. Io per esempio avevo sulla mia barca un soggetto fragile che in caso di riacutizzazione avrebbe avuto assolutamente bisogno di un sanitario. Questo è encomiabile, eh? Quante persone con difficoltà fisiche si sono presentate e hanno deciso di non mollare mai. C'era una donna palestinese che aveva un arto molto molto molto più basso dell'altro, dovete vedere come si muoveva sulle barche, sul ponte, a rischio di cadere, seduta, strisciando per terra, perché non ce la faceva a camminare. Eccezionale, questi sono esempi che ci dovevano proprio animare.
1: No, infatti mi sembra importante quello che stai raccontando, perché insomma uno ha un'immagine, no, di chi affronta, no, anche l'aggressività, la violenza con cui siete stati trattati, no? È peggiorata di giorno in giorno, di gruppo in gruppo. Dicevi insomma che è stata bloccata la giugno dell'anno scorso in Egitto la marcia, ma noi già vediamo che questa che è avvenuta quest'anno in Libia è stata ancora peggio di quella dell'anno precedente, eppure quella era stata bloccata come quella egiziana. Così uguale il rapporto con gli attivisti della flottiglia anche negli anni successivi, insomma, cioè, ci ricordiamo tutti la nave Marmara, nave turca, dove ci sono stati ben 9 morti, quindi insomma non è mai stata una cosa, dal punto di vista israeliano, insomma, gli attacchi, l'aggressività, diciamo i crimini commessi di chi vuole rompere il blocco vanno avanti ormai da 20 anni quasi, insomma, se non di più, per capirci. Forse l'unico che era riuscito ad arrivare in barca a Gaza fu proprio Vittorio Arrigoni, che certo, purtroppo poi insomma ha perso la sua vita proprio nella striscia di Gaza. E quindi
0: questa violenza, sì, c'è stato un'escalation di violenza, ma quello che è raccapricciante è perché avviene, perché viene permesso dagli altri stati che mancano di tutela verso i propri cittadini, come è successo a noi italiani. Ok? Quindi c'è questo permettere alle forze israeliane di continuare impunemente questo loro disegno genocidario violento nei confronti di chi si oppone, verso, no? Di chi cerca di contrastare. E allora noi che cosa chiediamo? È sempre questo, chiediamo ai governi di intervenire, perché noi ci abbiamo messo i nostri corpi, ce li hanno maltrattati, abbiamo detto che c'è tanta violenza, ma voi governi che concedete questo a Israele, ci dovrebbe essere un cambio di rotta, ci dovrebbe essere un minimo, e a loro l'appello nostro. Noi sapevamo che sarebbe stato difficile arrivare, non sapevamo di subire tanta violenza, questo assolutamente sì, ma comunque l'appello è sempre quello. Perché abbiamo fatto questo? Per metterci in mostra? No, assolutamente, non c'è protagonismo in questo, siamo stati così maltrattati che penso che nessuno lo possa desiderare. Era solamente per attirare l'attenzione. Guardate, i problemi sono questi, il genocidio continua, non c'è mai stato un cessate il fuoco, non è mai stato aperto il corridoio umanitario, dunque facciamo qualcosa. Era molto questo il messaggio, no, della nostra flottiglia. Comunque, come dicevi tu, una volta che siamo stati intercettati in più mandate tutti, ci siamo ritrovati su queste navi da guerra, ma veramente da guerra, con filo spinato e fucili puntati in ogni momento, fucili puntati su di noi. Non si poteva cantare, non si poteva riunirsi, non ci si poteva parlare, perché loro sparavano anche questi benedetti proiettili di gomma che fanno male. È vero che non uccidono, ma hanno fatto danni a una gamba di una persona, hanno provocato ferite a tanti. E poi un'altra cosa su cui volevo mettere proprio il punto, no, di questa escalation di violenza, che purtroppo esiste ancora un colore della pelle, esiste una religione che rende più vulnerabili, un'appartenenza sessuale che rende più vulnerabili le persone.
1: Questo, cioè, praticamente ci stai dicendo che le persone con un colore diverso di pelle, tipo nere, non so,
0: sì, e con paesi confinanti con la Palestina. No? Perché al di là
1: quindi
0: dei
1: libanesi, giordani,
0: eccoci, sì, assolutamente, al di là poi dell'orientamento politico, di quello che può essere nel Maghreb e tutti questi paesi eccetera, ci sono gli attivisti che vengono comunque penalizzati, assolutamente sì. Questo, c'è stata una violenza nei loro confronti molto molto molto superiore. Il passaporto conta tantissimo. Noi sulle stesse navi più volte ci siamo mescolati proprio per unire un passaporto forte e un passaporto debole. Ovviamente noi italiani eravamo un passaporto forte, l'America un passaporto forte, e ci siamo anche suddivisi tra uomini e donne, perché anche essere donna o avere un'altra appartenenza sessuale è discriminatorio.
1: In che senso vengono trattati peggio gli uomini o peggio le donne?
0: No, altre appartenenze sessuali, io intendo anche chi è diversamente, no? Appartiene ad altro genere, anche quelli sono presi di mira, ma in modo veramente crudele. Poi consideriamo che loro, per quanto noi potessimo mischiarci fra di noi, cercare di cambiare le carte, loro sanno sempre tutto. Loro sanno chi c'è sulle navi, loro sanno chi siamo, cosa facciamo, e è assurdo, sanno tutto. Molto spesso loro si immettevano nelle nostre frequenze radio, no? E tu, mentre navigavi di notte, sentivi la loro voce minatoria che ci intimava di tornare indietro, ovviamente mai presa in considerazione. Però eravamo, come a dire, spiati, a volte boicottati, a volte spiati, quindi insomma, era difficile sfuggire.
1: Beh, d'altra parte questo l'avevamo già sperimentato, perché
0: sì,
1: è vero. E rispetto, come dici te, abbiamo cercato di attirare l'attenzione, no? Ma quelle immagini di vedervi attivisti internazionali, come dicevi te, di tanti paesi differenti inginocchiati, legati con le fascette, probabilmente a me, a te, non è una novità rispetto a quello che avveniva con le palestinesi e i palestinesi.
0: Certo,
1: nella striscia di Gaza abbiamo visto addirittura anche spogliati nudi, no? I sanitari, quando li portavano fuori dagli ospedali, inginocchiati, ammucchiati sui camion. Quindi queste immagini avevano fatto il giro del mondo. Poi certo va benissimo che sono usciti almeno qualche voce di protesta a livello, insomma, quantomeno europeo, no? Dei vari paesi europei.
0: Certo.
1: Però insomma non. Cioè, Io vedendo voi così ho pensato, sono trattati, è un'immagine già vista, lo stanno facendo da tantissimo
0: loro, cioè. Certo, ma pure ascolta, oltre a quello che avete visto, il famoso video, no, che è andato in giro e circola, in cui eravamo stesi tutti per terra, in cui eravamo ammassati eccetera, c'è stato anche il momento della detenzione. Noi avevamo le manette alle mani e ai piedi, siamo stati privati delle scarpe, ci hanno costretti a camminare sullo sporco, sul bagnato, a dormire in queste celle che sono le celle dei palestinesi. Io lo dico non perché è successo a noi, perché eravamo nelle stesse prigioni dove ci sono da anni e chissà per quanti altri anni palestinesi. Il nostro incubo dopo 4 giorni è finito, però un incubo. Io racconto il mio dicendo che ci sono i letti senza materassi, sono letti di ferro, si dorme per terra, c'è un sovraffollamento. In una cella da 8 eravamo in 27. E qualsiasi forma di protesta, per dire, anche il fatto stesso, no, loro ci intimavano di stare tutti stesi e non c'era neanche spazio per terra, era un motivo per poter picchiare, per poter gridare, urlare. Ci hanno cambiati di cella ogni ora 2 ore, questo significa che tu non hai la possibilità neanche di rilassarti un attimo e di nuovo sei lì in ginocchio con i cani tenuti al guinzaglio che sono lì a io ho immaginato, oddio, se questo molla il cane che fine facciamo, perché così te lo tengono proprio vicino, tu io non osavo guardare, no? Sono cani feroci, come sono loro dei cani feroci. Ecco, e l'acqua, non ci hanno dato l'acqua, bevete dal rubinetto, ma veniva giù un'acqua marrone, non ci hanno dato da mangiare, faceva freddo, ma questo, ripeto, noi per 4 giorni. Quando ci hanno messo le divise da detenuto, no? È stato, insomma, lo senti addosso, no? Manette ai piedi, manette alle mani e divisa da detenuto, ed è già tanto, no, emotivamente. Ma quando ho visto le divise dei bambini, misura ragazzini, ecco lì è proprio stato un pianto proprio. Come fai a immaginare quanti sono, più di 400 ragazzini palestinesi che sono detenuti, e quando li lasceranno, e quando lasceranno i sanitari, il dottor Abu Safia, non si sa. Quindi quello che è successo a noi aveva un termine, ecco, non è stato semplice. E poi l'ultima cosa che dire, noi pensavamo l'ultimo giorno di andare incontro al processo come era da routine, perché tu sei imprigionato, messo lì e poi vai di fronte a un giudice. E così, mentre eravamo nei nostri furgoni pronti a preparare le risposte da dare al giudice, soprattutto non dare risposte perché sono solo provocazioni quelli che ti fanno loro, solo provocazioni.
1: Anche perché non si capisce quale reato uno ha commesso in acque internazionali, manco sei arrivato in Israele, quindi cioè, di che cosa uno è imputato? È come se uno venisse qui a prenderti perché...
0: No, ma per loro il reato che a me ha contestato una persona era quella di essere entrata, di voler rompere il blocco che Israele ha imposto a Palestina, ed è un blocco legale, dicevano loro, e volevano che io firmassi, riconoscessi questo, quando ancora eravamo a mille miglia. E le provocazioni sono state tante, mi hanno chiesto i motivi per cui ero lì, no? Perché mi hanno chiesto se ero una turista, proprio provocazione pura, rispondendo sono un operatore sanitario, loro dicevano noi qui abbiamo i migliori operatori sanitari, cosa sei venuto a fare qui? Quindi a quel punto tu molli tutto. Comunque ti stavo dicendo che sicure di andare di fronte al giudice, poi abbiamo cominciato a spiare, non dai finestrini perché sai i camion che portano i detenuti sono tutti completamente chiusi da griglie eccetera, ma proprio dai fori minuscoli. E quando abbiamo visto la freccia aeroporto e il mio convoglio insomma ha girato lì, c'è stata un'esplosione di gioia, abbiamo saltato la fase del processo. Ma perché? Perché 3 aerei turchi sono intervenuti e sono venuti a prenderci in Israele. Ma turchi, io fino ad allora non ho mai visto la mia bandiera o qualcuno con rappresentante della mia patria, dell'Italia. Non ho visto un console, non ho visto nessuno. Gli unici avvocati che ci hanno sostenuto sono israeliani, fanno parte di Adala, no? Quell'organizzazione che difende i diritti in Israele, quindi anche loro sono esposti a pericolo, no? Di rappresaglia. Ma io non ho visto nessuno che parlasse la mia lingua. Siamo stati presi dai turchi e ci hanno riportati prima in Istanbul e poi in salvo. Ecco, questo è stato un po'.
1: Questo è stato in sintesi il percorso.
0: Certo.
1: Capisco che, insomma, come ci raccontavi te, insomma, non è stato semplice, no? Sopportare non solo le minacce, le angherie, no? Ma per un tempo che tutto sommato si è andato allungando anche rispetto alle precedenti sequestri, perché questi sono veri e propri sequestri. Però tornando un attimo indietro, volevo tornare al momento in cui c'è stato anche questo incontro in Turchia, quando dopo il primo sequestro di Tiago e Saif comunque siete ripartiti dalla Grecia per andare a Marmaris. Anche lì c'è stato un momento, un incontro, per poi decidere di ripartire. Ecco, insomma, se ci racconti anche un pochino.
0: Sì, sicuramente il movimento da terra seguiva le navi, no? E da terra preparavano quello che sarebbe stato poi il terreno per noi. E quindi lì in Turchia, dopo questa prima brutta intercettazione, è stato fatto un'ennesima valutazione, assessment del rischio, no? Perché, come ti dicevo prima, ognuno di noi doveva essere libero di abbandonare. Rivedere i compagni intercettati e con le loro anche ferite, con i loro occhi neri, con la loro ansia, con il loro dolore, in realtà non ha fatto altro che caricarci. E poi l'arrivo di Saif dopo la sua liberazione è stato veramente grande. Quello che il movimento ha fatto è stato chiederci in quell'occasione cosa volevamo noi, cosa pensavamo, quale sarebbe stata per noi la cosa più giusta. E come ti ho detto, è stata unanime, no? La nostra voglia di dire assolutamente sì, andiamo avanti e continuiamo finché ci sarà l'ultima barca. Pensa, io ero tra le ultime 10 barche rimaste, quindi eravamo ormai quasi tra la speranza ce la facciamo? No, la rassegnazione ci prenderà, però fino all'ultimo comunque il nostro sforzo è stato tantissimo. Quando abbiamo visto poi che si avvicinava, ripeto, ero tra le ultime barche, no? Quando abbiamo visto che c'erano le navi da lontano e si sono avvicinati i loro gommoni, motoscafi, lì come tutti abbiamo buttato i nostri telefonini in mare, abbiamo buttato tutti i coltelli e tutti gli oggetti taglienti per evitare che potessero accusarci di terrorismo, di avere armi, eccetera. Anche la limetta delle unghie poteva essere un problema. E quindi ci siamo presentati disarmati, completamente disarmati, inermi, ma hanno infierito anche su questo.
1: Infatti le scene che abbiamo visto sono state quelle addirittura di motoscafi d'assalto arrivare sul ponte delle barche, delle navi, oppure sparare proiettili di gomma o acqua, quant'altro.
0: E noi eravamo poi messi sulla prua col mare forte, eravamo messi sulla prua, quindi eravamo completamente zuppi con queste armi. Non potevamo guardare loro perché tu non puoi, devi tenere la testa bassa, non riuscivamo a tenerci. Quello che io guardavo era alla mia destra, ma proprio vicino, ti dirò 30 centimetri, non di più, questo fucile che mi puntava col puntatore con il laser rosso. Alla fine, oddio, non sapevo se guardare il mare, se guardare il fucile. Alla fine avevo una bandana in testa, ho deciso di mettere qui e di chiudere i miei occhi, ho detto chissà come andrà. Ecco, quindi è cominciato già da lì. Poi ci hanno tagliano le vele, distruggono i motori. Una volta sono entrati su una barca, hanno abbordato una barca e, non trovando la persona di cui loro erano alla ricerca, non si sa neanche chi, hanno appunto tagliato le vele, hanno rotto il motore e li hanno mandati alla deriva. Erano 7 persone che hanno avuto paura di notte col mare forte, perché abbiamo incontrato sempre mare forte, di non essere recuperati in tempo. Fortunatamente sempre gli attivisti greci da terra sono riusciti a riprenderli, però la loro cattiveria si manifesta in ogni comportamento, pur di far male fisicamente, pur di umiliare. A me mi hanno presa con le manette e mi hanno tirato uno da destra e uno da sinistra, quindi puoi pensare il dolore, no? sulle ossa dei polsi, eccetera. Ma non, ogni gesto poteva essere un pretesto. Non potevi parlare, non potevi chiedere perché non torna in cella una compagna che avete preso ieri sera, cosa ne avete fatto, perché non rientra, e tu la vedi rientrare il giorno dopo piangendo. Questo ti può far pensare alle peggiori cose che siano successe. Insomma, sono state abbastanza.
1: Ma su queste, diciamo, su queste, insomma, violenze, crimini, sapevo che c'era anche delle indagini da parte, insomma, della Procura italiana. Tu ne sai qualcosa? Sta andando avanti?
0: Io so che la scorsa flottiglia, finalmente, quella di ottobre 2025, ha prodotto un documento che è stato presentato alla Corte Europea dei Diritti Umani, e suppongo che si farà anche nello stesso modo adesso. C'è un team legale fantastico che sta seguendo ogni passo, che ci guida. Ovviamente ci sono state anche tutte le refertazioni in pronto soccorso con referto inviato all'autorità giudiziaria. Ci hanno fatto le foto sulle nostre ferite, e anch'io ne ho riportate alcune, non gravissime ma abbastanza gravi. E è stato diagnosticato lo stress post-traumatico, quindi abbiamo anche dei giorni di diagnosi per poterci riprendere. Tutto questo è seguito dal team legale. Sì, saremo interrogati a presto. Loro sono in gamba, assolutamente.
1: Bene, comunque questa esperienza che ti ha portato, no? Perché poi, insomma, parlavamo delle condizioni sanitarie di Gaza, ma è notizia, insomma, di questi giorni, oltre degli ulteriori bombardamenti, del mai abbiamo visto che cosa ha fatto Israele a Gaza, la stessa cosa la sta facendo in Libano o addirittura anche in Siria. Proprio in questi giorni altri operatori sanitari sono stati uccisi, per esempio, certo, in Libano, no? Nei vari bombardamenti. Di questo purtroppo se ne parla veramente molto poco, e si sta allargando, no? E anche lì sul terreno c'è una resistenza. Però, insomma, Israele, nonostante la tregua, anche lì continua a bombardare, ad allungare la linea di demarcazione, è arrivato fino al fiume Litani, no? Continua a espellere dai propri villaggi, ad emettere ordini di espulsione ed evacuazione, e soprattutto, cioè, mira ancora una volta, insomma, il target preferito sono, in questo momento, poi diciamo che ormai qualsiasi cosa che si muove è un target, l'abbiamo visto su Gaza, probabilmente la stessa esperienza si ripeterà, purtroppo, se non riusciamo a fermarla, anche in Libano. Però un'attenzione particolare, cioè dove c'è una croce sanitaria, insomma, dove c'è, insomma, proprio nell'impedire anche il salvataggio nel caso di, appunto, bombardamenti, crollo di case, di andare a recuperare i corpi. Questo è proprio,
0: è quello che noi definiamo il sanitaricidio. C'è un genocidio di massa, ma c'è anche un sanitaricidio. È una delle più grosse violazioni, no, della Convenzione di Ginevra, che impedisce di avere questi target, strutture sanitarie, operatori sanitari, civili. Continuano imperterriti. Ecco perché io ti dico che agire a livello europeo e poi mondiale è molto molto molto importante. La nostra azione adesso, io penso che sì, deve procedere anche continuare per terra, per esempio il boicottaggio è una delle cose che per me è tra le più urgenti e tra le più importanti. Tu sai che Sanitari per Gaza, insieme a Digiuno per Gaza e a BDS, il movimento del boicottaggio, sta portando avanti tantissime iniziative. Io le posso elencare, per esempio adesso è stato anche offerto un webinar, no? Che è come una guida per medici, farmacisti, per il personale sanitario su come adottare i comportamenti che permettano il boicottaggio. E sono molte, varie città sono attive, per esempio in Emilia-Romagna, anche qui ci sono state consegnate delle petizioni, stanno facendo una mappatura di tutti gli appalti della Teva Per chi non lo sapesse, la Teva è una casa farmaceutica che è presente in tutto il mondo, è una casa farmaceutica israeliana che con i suoi con i profitti che gli derivano dalla vendita dei farmaci non fa altro che essere carburante per la guerra. È carburante perché Teva è vicina all'esercito israeliano, lo ha dichiarato e lo ha dimostrato in più volte, e Teva alimenta, hanno anche dei programmi per la salute mentale di chi combatte. Ecco, una cosa terribile che ho visto, ora apro una parentesi, è come siano tutti invasati, più giovani, meno giovani, vecchi. Tutti invasati, hanno lo stesso tipo di comportamento, urlano, strillano e esercitano la loro violenza con le mani, con i bastoni e tutto, nello stesso modo. Sembrano veramente dei come se stessero recitando un copione unico. Fa pensare, ma come mai? Sono veramente, c'è un lavaggio del cervello? Ce lo chiediamo, assumono sostanze? Io mi chiedo, dopo una giornata in cui loro urlano dalla mattina alla sera in prigione e umiliano le persone, cosa fanno quando rientrano nelle case? Si trasformano in padri affettuosi dopo che hanno esercitato tutta questa violenza? Per me anche lì ci sarà da indagare in futuro. Comunque, ti dicevo che Teva è uno dei maggiori produttori di farmaci generici, sì. E quindi i suoi stabilimenti già di per sé sorgono su queste terre che sono colpevoli di atti genocidari e non va bene. Questo deve essere contrastato in tutti i modi. Ma questa Teva già dal 2022 aveva già violato delle norme che riguardano l'antitrust, e nel 2021 c'era stata una giuria a New York che aveva ritenuto la società colpevole di avere alimentato la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. E così, anche se ritorniamo anche per esempio nel 2017, già erano state inviate delle lettere di avvertimento. Tutto questo, no? Tutto questo cosa ci fa pensare? Che Teva mette nel suo manifesto, nei suoi documenti, questa pratica di greenwashing, no? E si mostra come un'associazione etica che provvede alla cura della persona fornendo i farmaci. E no, non è così, è lì che va combattuta. In questo i sanitari per Gaza si sono assolutamente impegnati tantissimo. Ricordo che qui a Roma i sanitari per Gaza hanno addirittura presentato una mozione, una delibera in comune, raccogliendo più del triplo delle firme necessarie. Questa delibera è stata depositata ad aprile, mentre
1: Roma Sadda che parte stare, no?
0: Sì, Roma Sadda che riunisce varie associazioni, giusto? E io non c'ero, questo è tutto un lavoro che hanno fatto loro, no? È stata presentata e depositata in comune, si aspetta che sia comunque
1: fissato il consiglio per prendere una decisione, cosa che stanno cercando anche lì. Ci sono state mobilitazioni, no? Però di posticipare l'attenzione, mi sembra, proprio prima del corteo del 16 c'è stata una grossa manifestazione in Campidoglio, no? Il 14 e il 15.
0: E sono riusciti anche a fare un piccolo presidio lì in Campidoglio.
1: Sì, sì, il 14
0: sotto,
1: e il 15.
0: Era quello, certo.
1: E poi il 16 c'è stato il corteo.
0: Beh, questa è una conquista, secondo me. Quando mai è stato possibile una cosa del genere? Le azioni, poi, se tu vuoi aderire al boicottaggio, sono tanti a livello di istituzioni, e quindi appunto, come dicevamo, fare pressione politica, ma è rivolto anche a tutti i cittadini. Si invitano i cittadini a non acquistare farmaci Teva, a essere anche loro portatori di questo messaggio ai medici di famiglia. Sono state scritte delle lettere ai farmacisti, delle lettere ai medici. L'azione è continua e non va smessa. E poi sappiamo anche che Teva riunisce Ratio Pharm, Cefalom e Dorum anche sotto questo aspetto. E comunque, quando si parla di boicottaggio, a me viene anche da pensare, perché ho conosciuto gli aeroportuali, i portuali di Genova, Livorno e Ancona, e c'era anche un grossissimo gruppo belga, attivissimi. Anche lì c'è da fare il boicottaggio, per esempio ritardare la partenza di una nave che porta materiale in Israele, materiale intendiamo armi, no? ritardare, cambiare la rotta, impedire, comunque in qualche modo rendere faticoso. E quando parliamo di armi ci rifacciamo anche a Leonardo, no? Anche questo, Leonardo fuori dalle nostre università, Leonardo è riarmo, Leonardo è simbolo del riarmo, Leonardo vende le armi, Leonardo deve vendere la cultura, deve preparare i giovani a cosa? A tutto lo sviluppo tecnologico che ci permetterà di migliorare, è questo che deve entrare nelle università e non la concezione del riarmo. Niente, quindi queste sono le azioni che noi stiamo cercando di mettere in pratica e continueremo, non ci arrendiamo. E che dire, i volantini saranno sparsi ovunque e invitiamo ad andare sul sito di BDS e a conoscere quali sono i prodotti da boicottare, perché parte da noi, parte anche da noi cittadini. Ci sono i volantini contro Carrefour, ci sono i volantini, elenchi di farmaci e di prodotti da eliminare.
1: Certo, infatti ne abbiamo parlato varie volte, insomma, giustamente da un punto di vista, insomma, anche del tuo lavoro sanitario per Gaza, no? Hai attenzionato Teva, perché bisogna dirlo, no? Lo dicevi anche prima, ha avuto un corridoio prioritario sia dentro le farmacie comunali sia dentro gli accordi che la Regione Lazio ha con sull'acquisto di farmaci generici, e se non interrompono ufficialmente loro i contatti, giustamente da un punto di vista individuale, anche partendo dal basso, uno può decidere di non prendere alcuni farmaci, quelli più banali, no? I farmaci generici,
0: certo.
1: Noi non li paghiamo, sono quelli, e quindi si può chiedere no, non voglio Teva.
0: Ognuno di noi ha questo portare questo testimone, no? Sia nei confronti del farmacista sia nei confronti del proprio medico. È una sinergia che ci dovrebbe essere.
1: E proprio in merito a questo, volevo darvi lettura, se lo andiamo a recuperare un attimo, del comunicato di BDS su Teva. Perché Teva che sta facendo? Un'operazione molto, come dire, già decisa da una politica economica, quella di chiudere alcuni stabilimenti italiani, però sta facendo una campagna, come dire, voi fate la campagna, io mettendo gli attivisti contro i lavoratori che lavorano negli stabilimenti di Teva, che saranno, che hanno detto che li chiuderanno, no? Quindi anche giocando in maniera molto sporca,
0: subdola,
1: no?
0: Subdola,
1: molto
0: subdola, certo.
2: Sì, infatti abbiamo proprio il comunicato dei BDS che proprio il 25 maggio, quindi l'altro ieri, a proposito della chiusura degli stabilimenti Teva in Italia, esprime già nel titolo piena solidarietà ai lavoratori. E vado a leggere il comunicato. BDS Italia desidera chiarire che la chiusura degli stabilimenti di Teva in Italia non è conseguenza delle iniziative di pressione civile promosse negli ultimi anni. Attribuire questa decisione al boicottaggio significa distorcere la realtà e rischia di alimentare inutilmente tensioni tra lavoratori, cittadini e movimenti sociali. Le motivazioni alla base della scelta di Teva sono da ricercare in strategie industriali avviate da anni, come confermato da documenti pubblici, analisi del settore, per esempio tagli strutturali dei costi. Teva ha implementato sin dal 2017 un piano globale di riduzione delle spese operative per aumentare i margini e rispondere alla pressione competitiva internazionale, oppure outsourcing dei processi produttivi. La delocalizzazione verso paesi con costi più bassi è una scelta già osservata in precedenti riorganizzazioni del gruppo Teva, o ancora strategie pluriennali di ristrutturazione e la razionalizzazione della rete produttiva europea è parte di un percorso iniziato già molto prima dell'inizio delle campagne di boicottaggio. E questi elementi, scusate, dimostrano che la chiusura dei 4 stabilimenti produttivi italiani di Principi Attivi, la divisione e TAPI è il risultato di scelte economiche e industriali e non delle recenti pressioni sociali. Tuttavia si porta all'attenzione dei dirigenti e dei lavoratori il rischio che la complicità di Teva con l'esercito israeliano, cioè con l'IDF, con le conseguenti proteste e boicottaggi da parte dei professionisti sanitari, dei consumatori, possa in futuro comportare una flessione delle vendite di farmaci, in particolare di quelli equivalenti, dato che il mercato farmaceutico italiano offre un'ampia scelta di alternative terapeutiche sicure ed efficaci da parte di aziende più etiche. Quindi si passa a valutare qual è la posizione di BDS Italia. BDS Italia respinge con fermezza ogni tentativo di attribuire la responsabilità dei licenziamenti alla campagna di boicottaggio contro Teva. Le iniziative di BDS sono sempre state non violente, trasparenti e mirati esclusivamente a denunciare comportamenti aziendali ritenuti eticamente problematici, in primis il supporto di Teva all'esercito italiano, israeliano. Il boicottaggio non ha mai avuto come obiettivo i lavoratori né la perdita di posti di lavoro. Al contrario, intende esercitare una pressione pubblica e civile affinché l'azienda adotti scelte più etiche e rispettose del diritto internazionale e dei diritti umani. Le campagne di pressione economica si rivolgono alle responsabilità politiche e manageriali dell'impresa ed evidentemente non alle persone che vi lavorano. Ricordiamo anche alle amministrazioni pubbliche, alle regioni e ai comuni che è il loro dovere monitorare la condotta delle aziende, come ricordato anche dalla Carta, dalla Corte Internazionale di Giustizia nel parere del luglio 2024, che ha ribadito che tutti gli stati sono obbligati a far terminare l'occupazione e il genocidio mediante pressione politica, economica e culturale. E il comunicato si conclude con l'espressione della solidarietà ai lavoratori: esprimiamo la nostra massima solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori colpiti da questa decisione. Siamo consapevoli dell'impatto umano, economico e sociale che la chiusura di uno stabilimento comporta e riteniamo che i lavoratori non debbano essere usati come scudi o strumenti retorici, che la responsabilità ricada esclusivamente sulle scelte manageriali e finanziarie dell'azienda e che sia necessario un intervento immediato delle istituzioni per garantire tutele, ricollocazioni e sostegno alle famiglie coinvolte. Quindi si chiede a Teva di prendere le distanze dal colonialismo e dall'apartheid israeliano e di adoperarsi per la ricostruzione del sistema sanitario palestinese distrutto da 78 anni di occupazione e da 2 anni di genocidio.
1: Bene, questo era il comunicato di BDS e probabilmente ci torneremo sopra. Oggi volevamo pure contattare una delle attiviste, una compagna, però insomma aveva altri impegni, non ci siamo riusciti, lo faremo le prossime volte. Invece, tornando insomma anche oltre, superando un po', o meglio, dicevamo, che cosa ti sei portata da questa esperienza, come, che tipo di ricaduta ha avuto, no? Anche nel tuo posto di lavoro, cioè nel senso dentro materialmente, no?
0: Nel mio posto di lavoro? Beh, io sono rimasta veramente colpita perché leggendo i messaggi quando sono rientrata ho visto una grandissima partecipazione e c'è stato un collega in particolare che ha tenuto i rapporti con la mia famiglia e quindi aveva notizie, eccetera. Lui aveva partecipato alla flottiglia precedente, quindi sapeva quello a cui sarei andata incontro io ed è stato veramente veramente vicino. Non è semplice nei posti di lavoro, non è semplice, al di là della solidarietà dei colleghi che è veramente tantissima, anche il mio reparto mi ha seguita tanto, i miei 2 reparti mi hanno seguita tanto. L'aspetto più difficile è quello del cambiare, no, la mentalità. Pare che a un certo punto abbiano messo anche delle mie foto sulla cancellata, eccetera, ma è stato ordinato dalla direzione di rimuoverle. Questo veramente fa male, dispiace. Sento che ancora lì c'è tanto, tanto, tanto da fare per poter cambiare la mentalità.
1: Ma infatti io mi riferivo non tanto ovviamente ai colleghi quanto alla nei posti di lavoro, come viene presa appunto più in termini di direzione, orientamento?
0: No. Mai all'interno dell'ospedale, anche quando abbiamo partecipato alle iniziative del digiuno per Gaza, nonostante l'abbiamo chiesto in direzione tante volte, eccetera, mai all'interno dell'ospedale, mai nessuna iniziativa, solo fuori. Questo fa pensare, Sì, però forse diciamo non sono pronti.
1: Fa pensare,
0: non lo so.
1: Dimostra una forma di complicità, perché di anche complicità. Non fare niente alla fine diventa una complicità.
0: Ma perché i nostri ordini professionali, ti ricordo che noi abbiamo raccolto non so quante firme, veramente tantissime in tutta Italia, e abbiamo sollecitato gli ordini professionali, sia di medici che di infermieri, fisioterapisti, eccetera, a prendere posizione di fronte a questa violazione del diritto internazionale. È assurdo, questo è veramente assurdo. Ma io in cosa mi devo sentire, in cosa mi devo identificare? Nel mio stato, nel mio ordine professionale, nel posto in cui lavoro? È veramente dura, ancora c'è tanto da fare. Non mi scoraggio assolutamente, però noi batteremo sempre, ecco, batteremo sempre verso questa direzione. Qualcosa cambierà, ne sono sicura.
1: No, anche perché ho visto che le iniziative anche a cui facevi riferimento, no? Ci sono state anche quest'inverno, a parte lo sciopero e la fame fatto dalla rete Digiuno per Gaza, però c'erano state anche delle altre iniziative, Accendi una luce per Gaza, non mi ricordo, insomma, delle fiaccolate.
0: Ah sì, ci sono state fiaccolate, ma ti ricordo anche quella al Pantheon dell'anno scorso. Ecco, adesso che è stata molto partecipata, è bellissima, ognuno di noi porta una candela e ci si siede per terra e si crea un cerchio che è sempre più grande, e io mi auguro quest'anno di vederlo ancora più grande. È bellissima anche la partecipazione dei turisti che passano di lì e aderiscono, perché di persone che sono con noi ce ne sono tante. Forse non c'è tanta volta, a volte, il coraggio di venire fuori, non lo so, però questo servono le manifestazioni pubbliche, a attirare, no, l'attenzione, a dire vieni, non sei da solo, di anche tu la tua. Io non posso dimenticare nel momento in cui ci uscivamo dal furgone che c'è, del carcere in Israele, nel passaggio dal furgone all'aereo, io ho visto in vetrina in aeroporto persone che comunque davano il segno della vittoria e della solidarietà dentro l'aeroporto di Israele. Beh, queste sono cose, avrei voluto fotografarlo, ecco. Poi,
1: però non avevate più i telefonini.
0: E poi ci tenevano la testa giù, appena dicevi guarda quello, partecipa, loro ti abbassano la testa, non devi guardare quello che succede.
1: Quindi diciamo, è vero che tante cose non vengono neanche raccontate di quello che sta succedendo di Israele, e magari insomma stanno all'oscuro anche, però c'è una parte insomma che queste notizie, accesso a queste informazioni sicuramente è minoritaria, che però provano a cambiare le cose da quello pure che stai raccontando.
0: Beh, i nostri avvocati te lo dimostrano, no? Ma soprattutto all'interno della flottiglia c'era un folto gruppo di persone di origine ebrea non sionista, hanno messo i loro adesivi ovunque, l'hanno messo, orgogliosi di appartenere alla razza ebrea, ma non di essere sionisti e di essere accanto al popolo palestinese in questa ingiustizia.
1: Mentre qui purtroppo abbiamo persone che si rivendicano l'essere sionista, che vengono pure da un percorso di sinistra, ma insomma già lo sapevamo da tanti anni, manco lo voglio nominare perché non ha diritto neanche al ricordo nella memoria. Quindi chi ascolta questa radio sa perfettamente a chi magari mi riferisco, perché veramente, cioè, senti delle affermazioni che sono fuori da qualsiasi possibilità di comprensione, no? Cioè, nel senso, non ci vuole molto per capire, certo, insomma, quanto sia razzista, fascista l'ideologia sionista. C'è poco da rivendicare sull'opportunità che abbia una radice all'interno e che sia deviata. Un po' questa ipocrisia, insomma, che pure esce continuamente fuori, no? Nei nostri paesi, quella di trovare ogni volta piccoli capri espiatori, per cui magari è il ministro Ben-Gvir, in cui la Francia gli ha negato l'ingresso perché dice è lui, poi magari si sono dimenticati di dire che a fianco c'era pure quella dei trasporti, che non mi ricordo come si chiama, manco voglio sapere il suo nome. Oppure l'Europa, mi sembra, insomma, ha dato dei divieti, delle multe ad alcuni coloni violenti, quando è storia di oggi, cioè arrivano le dichiarazioni, arrivano anche tramite i social, no? I racconti di episodi di aggressività, di violenza, di furti di bestiame nei villaggi intorno a Ramallah, nei villaggi della Cisgiordania, bambini che piangono tutta la notte, vedo insomma le cose che escono fuori, che non è tanto difficile, no? Io non sono una social, eppure riesco ad avere queste informazioni. Immagino che persone magari che sono più social di me possono averne accesso a molte altre, no?
0: Certo. Ma comunque io, ecco, tu mi parli di questa parte, no, degli ebrei, dell'ipocrisia che dicevi, di questa copertura politica. Io adesso appena tornata ho l'immagine di quel gruppo di eroi che si sono esposti, no, molto più di noi, perché un passaporto di origine ebrea, no, e a partecipare alla flottiglia è stato un doppio target, come dicevamo loro. Io li ho visti, li hanno fotografati tutti, uno per uno.
1: Ma quindi tu, quando tu dici ebrei, parli di gente con passaporti israeliani?
0: Ma alcuni hanno avevano il doppio passaporto, anche se hanno vissuto sempre in Belgio, in Olanda, in Spagna, eccetera. E poi sì, sono gli attivisti anche in Europa, alcuni di loro sì, ce l'hanno, e comunque il nome, no? Il nome li contraddistingue, alcuni hanno proprio il nome.
1: Come Ilan Papp, che ha deciso alla fine, ecco, di andare via dall'università, insomma, in cui lavorava, di andarsene in Inghilterra, perché insomma, oltre che avere paura per la propria incolumità, insomma, gli rendevano impossibile la vita all'interno dello Stato di Israele. E oggi, ma denuncia costantemente, non solo tramite le sue lezioni, tramite i suoi libri, ma anche in tante conferenze, in tanti incontri, quello che è letteralmente, no? Insomma, i crimini commessi dallo Stato di Israele, non solo commessi, che commette e che commetterà se qualcuno non lo ferma.
0: Certo, una nota di merito va a quelli che lo fanno, vabbè, a livello di Ilan Pappé siamo a livello superiore, ma anche chi nel quotidiano, molti di loro sono insegnanti e avevano questo collegamento continuo con i loro ragazzi, quindi trasmettere a ragazzi europei, a ragazzi belgi, Olanda, ripeto, Spagna, eccetera, quello che stavano vivendo loro da ebrei sulle navi, e questo è stato veramente forte come messaggio. Tanto, tanto merito a loro.
1: Per curiosità, sì. Anche italiani?
0: No, ti posso solo dire questo, che io mi ero imposta di non cadere nessuna provocazione quando ci avrebbero fatto le domande, eccetera. A un certo punto mi hanno chiesto, prima di firmare i loro fogli con cui tu ammetti di essere entrato illegalmente o meno, mi hanno chiesto che lingua, se volevo un interlocutore e in che lingua. Lì l'ho richiesto italiano. Proprio, anche se c'era la comprensione minima dell'inglese, c'era, no? Poi loro cosa ti chiedono? Sono proprio poche le domande che ti fanno, no? Sono sempre le stesse. E io l'ho chiesto italiano, volevo capire. Mi ha chiesto se ero lì per motivi di turismo, molto provocatoriamente, eccetera. E io gli ho risposto che sono un'infermiera, loro mi dicevano ci abbiamo i nostri medici, e poi gli ho detto: e com'è che tu? Gli ho dato del tu, mi è venuto, parli così bene italiano. Ah, beh, io vengo da Firenze, mia madre sta lì. Questa cosa mi ha dato un fastidio. Lui era dietro la scrivania, stava interrogando me, mi tenevano stretta giù per terra, e lui con semplicità, a questa appartenenza allo Stato italiano, è veramente ripugnante. Io, ecco, lì rischiavo di compromettermi la mia sicurezza, perché mi veniva ad alzarmi e di sbattere i pugni su quella scrivania. Fortunatamente la razionalità, però ti assicuro che lì è stato proprio forte, ha prevalso la mia razionalità, l'istinto di sopravvivenza e di sicurezza, però lì c'era proprio da dirlo, l'ha detto con una strafottenza,
1: come dire, siamo i padroni del mondo.
0: Brava,
1: posso avere doppi passaporti, posso commettere i crimini che voglio, perché tanto qui nessuno mi ferma. Questo è veramente,
0: certo,
1: tracotanza, arroganza, insomma, è una
0: questa impunità viene concessa, punto.
1: Perché
0: da noi, dal nostro governo, viene concesso a loro di comportarsi in questo modo.
1: Bene, non so se vuoi aggiungere qualcosa, un appello, e poi sicuramente continueremo a seguire, insomma, le mobilitazioni, gli appuntamenti che ci saranno.
0: Però. L'appello è grazie Carla, perché anche da queste situazioni sono un motivo, no, per far conoscere le persone, anche chi non è dentro i movimenti, chi non è dentro le reti, ma i comuni cittadini. Io ho cercato di spargere, ma non per protagonismo, no, questa partecipazione, ma pur di farlo sapere. È importantissimo. Non fermiamoci e continuiamo in questa lotta. Il Sudafrica se n'è uscito e ce l'ha insegnato. Dopo anni e anni di sofferenza non sarà immediato, ma non ci fermeremo.
1: E bisogna dire, insomma, detto con parole, insomma, non dal Mandela, ad altri rappresentanti politici sudafricani, c'era, non era sicuramente a livello di quello che sta facendo Israele o di quello che ha fatto nella striscia e continua a fare dentro questo. Parlavamo da apartheid all'epoca. Sicuramente c'è anche l'apartheid, ma qui c'è qualcosa di più dell'apartheid.
0: Il genocidio.
1: Infatti. Bene, io ti ringrazio ancora e...
0: Grazie a te. Magari inviterai gli altri, sì, gli altri compagni e il testimone va passato di mano in mano.
1: Sì, no, mi piace questa cosa che vi siete passati il testimone, che di volta in volta ci sono voci anche diverse, anche come dicevi te nel tuo posto di lavoro, perché vuol dire che è importante, è un progetto collettivo e non è solo l'individualità di...

know.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per incornare bolle, mille bolle, blu.
8: Well, on a brighter note,
9: commercial break.
10: The government has now banned the carrying of spears.
11: Stop about every 1,000 miles, ain't asking too much, is it?
12: You might wish to stay on and listen.
13: It was a place where everything was legal.
14: I met this woman.
15: So if you're looking for emotional satisfaction, my advice to you is seek professional help.
16: Thank you for joining us live.

Too much.

0: hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione, i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, Paolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e sesto ponte.

0: Ci siamo.
1: Eh sì, dopo una settimana di sosta dovuta alla festa della radio. 49
0: bellissima
1: anni.
0: Bellissima festa, lo vogliamo dire. Sia il venerdì
1: che la domenica.
0: La SDIA che la domenica qui sotto. Siamo stati bene, ringraziamo tutti e tutte e tutto.